difformità nell'accesso alle cure sul territorio. Il documento individua quindi 5 direttrici: continuità assistenziale, multidisciplinarietà, equità territoriale, centralità della persona e sostenibilità del sistema. Il prossimo passo indicato è stato l'avvio di un confronto permanente tra istituzioni, regioni, clinici e associazioni dei pazienti. Anziani sempre più fragili, pazienti con più patologie e una sanità chiamata a garantire cure integrate e personalizzate sono stati temi al centro del 127esimo congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Interna, che si è svolto al Pala Congressi di Rimini. 3 giornate di confronto con 56 sessioni scientifiche, oltre 700 abstract, tavole rotonde e workshop dedicate alle principali sfide della medicina interna. Tra gli argomenti affrontati anche la cronicità e i nuovi modelli di assistenza, con un focus sul modello DAMA, pensato per adattare l'ospedale alle esigenze dei pazienti più fragili. Spazio anche alla dimensione umana della professione, con un contest di scrittura creativa dedicato ai medici internisti. Nel corso del congresso sono stati inoltre assegnati il SIMI International Award a Richard Horton e il premio SIMI per la solidarietà alla comunità Papa Giovanni XXIII. Un adulto italiano su 2 ha già perso almeno un dente naturale e il problema riguarda anche i più giovani. A 30 anni il 26% ha già avuto una perdita dentale. Sono alcuni dei dati di una ricerca Mentadent su 2.000 italiani tra i 18 e i 75 anni, presentata a Roma in occasione del 46esimo mese della prevenzione dentale promosso da Andi e Mentadent. 7 italiani su 10 temono di perdere un dente in futuro, ma solo 4 su 10 si sentono sicuri di sapere come proteggerlo. Carie e malattie

0: È la zuppa nella vita.
1: Bello, bello, fagiolo nella zuppa della vita, è quello che vorrei essere io.
0: Diretto da un ritrovato, Werner Fassbinder.
1: Fassbinder?
0: Fassbinder.
1: Beh, coglioni, come direbbe.
0: Dall'elitico cannellino, rivale nell'arte e nella vita, mm-hmm. all'amicizia col bianco di Spagna, all'amore con la dolce Azzucchi. Il film ripercorre il percorso artistico del Borlotto, dalle opere di giovinezza, come ad esempio il Pinzimonio di San Giovanni Battista, fino a quelle della maturità, come l'Uccelletto di San Francesco d'Assisi.
1: Dei capolavori bellissimi, un grande pittore.
0: Un intenso e coraggioso, bisogna dire, Carlo Conti nel ruolo del Borlotto.
1: Carlo Conti. Beh, è scuretto il Borlotto, in effetti ci sta che sia Carlo Conti, non lo vedo che fare il cannellino che è più pallido.
0: È interpretato invece da un misurato Luca Argentero e con Miriam Leone nel ruolo di Azzucchi, un indispensabile condimento alla storia.
1: Certo, insomma. Assolutamente.
0: Musica di Cecilia Lenticchioni, che meritano una menzione le scenografie anche del giovane scenografo austriaco Klaus Sinkhagen di Skispurgen.
1: Deve essere molto bravo.
0: Sulle cahiers du cinéma,
1: sì.
0: Lino Tapparella ha commentato: siamo alle solite, quando gli italiani fanno un film sul Borlotto non possono evitare la flatulenza.
1: Noi siamo così, gente semplice.
0: Più favorevole il commento di Giulietto Chiedici.
1: Ma era favorevole questo, eh?
0: Questa era favorevole.
1: Sì, sì. Vediamo cosa dice Giulietto
0: Chiedici. Ancora più favorevole.
1: Ancora più favorevole.
0: Il commento di Giulietto Chiedici su Manovella. La vita del Borlotto è così affascinante che il film va via in un soffio. Che io personalmente non so se interpretare, visto l'argomento trattato, come una recensione positiva o ironica.
2: Giorgio, hai visto che bel cantiere?
3: Eh sì, non ho mai visto operai così eleganti. Scarpe antinfortunistiche lucidate a specchio, giubbotti ad alta visibilità firmati, occhiali protettivi di tendenza.
2: Ai miei tempi eravamo vestiti come capitava.
3: Mi hanno detto che quegli operai vestono con Trendy Work, la linea da lavoro elegante e confortevole.
2: Oh, vestiti così si può andare a ballare. Verrebbe voglia di tornare in cantiere.
3: Ma va là, imbecil.
1: Di nuovo in diretta, parliamo di arte da questi microfoni, lo facciamo spesso, ma questa volta lo facciamo con un bimbo, il nostro piccolo Lollo. Ciao Lollo.
4: Ciao Massimo.
1: La rubrica sarebbe...
4: Ciao.
1: Ciao Lollo.
4: Ciao Massimo.
1: Ciao, ho capito, ciao. Sta tranquillo. L'arte spiegata ai bambini, perché cerchiamo un po' di comunicare così questo modo di guardare l'arte capendola, non soltanto come se fossero figure prive di senso, perché anche i bimbi, probabilmente, se gli si insegna, riescono ad apprezzare l'arte. Quindi parliamo di Bougival, un dipinto di Maurice de Vlaeminck, realizzato nel 1905. De Vlaeminck è un pittore belga. Durante il suo periodo come pittore fauve, l'opera Un olio su tela, che ritrae il paesaggio di Bougival, che è un pittoresco villaggio lungo la Senna di Parigi. E de Vlaeminck fa una cosa molto interessante, caro Lollo, divide la composizione, lo puoi vedere in tre piani, un primo con colori caldi e vibranti di giallo, rosso e rosa, il centro con tonalità più scure, verde e blu, e lo sfondo a colori più morbidi, che dà profondità con il fiume e il cielo che si fondono. In questa tela quindi il colore non è usato per riprodurre la realtà, ma per esprimere delle emozioni dirette, intense. Le pennellate sono spesse, visibili e conferiscono un senso di movimento alla scena. La natura non è semplicemente osservata, ma è interpretata in modo personale, perché l'arte deve interpretare la realtà, Lollo. Allora, questo è un po', con parole mie, quello che il quadro ispira. Ma tu, che sei un bimbo, cosa ci vedi?
4: Massimo, come stai?
1: Bene. Grazie.
4: Bene, sai che noi siamo stati al mare.
1: Non c'entra molto col quadro, ma mi fa piacere.
4: Ma io ormai non me lo ricordo neanche più, perché siamo già in ottobre e è già ora di pensare al Natale.
1: Eh sì, ormai sì, già si vedono le pubblicità dei panettoni.
4: A Natale vai sempre in quel posto dove ci sono tutte quelle signorine che ballano, che hanno le mutandine piccole, piccole, che dietro sono solo un filo.
1: No, non so... Chi vada in questo posto mi confonde con qualcuno, io farò un Natale penso più morigerato, tranquillo. in un piccolo paesino come potrebbe essere Bougival.
4: Quelle signorine lì non c'hanno neanche le tasche, e per forza sono con le mutande, e quando te gli dai i soldini glieli metti lì che nell'elastico delle mutande, che non li fa cadere.
1: Tu sai delle cose che non dovresti
4: però
1: sapere.
4: Sono
1: per
4: tutti
1: un
4: soldi di carta, mica i soldini di metallo, se no ci vuole il borsellino.
1: Dopo con la calamita li muovi.
4: Tutte queste cose me le ha dette il nonno,
1: certo,
4: che dice che ti conosce bene.
1: È una vecchia lezza il nonno. Allora, interessante questa cosa delle vacanze, del nonno, del mutandina stretta, ma se vogliamo tornare a Maurice de Vlaeminck...
4: Poi Massimo, io lo so che quest'estate te sei stato al mare.
1: Certo.
4: Perché, sai perché lo so? Perché il babbo ogni tanto compra Naturismo 2000.
1: Io escludo di essere su Naturismo 2000.
4: Nel numero di agosto c'era la tua foto con delle altre persone, uomini e donne, tutti senza il costume.
1: Ma figurati.
4: Con tutte le vergogne fuori. Ma te vai sempre in quelle spiagge lì, così non devi stare a comprarti il costume.
1: Figurati. Allora, tu dovresti uscire dalla famiglia. Io credo chiamerò i servizi sociali per portarti fuori da questa famiglia.
4: Ma se quando te fai il bagno, un gabbiano o un pesce grande scambiano il tuo pippo per un pesciolino, come fai se te lo mangiano?
1: Diciamo che ci penserò, se dovesse capitare. Non è mai capitato, quindi evidentemente non è un grande problema. Ma non so se questo problema è toccato anche a Maurice de Vlaeminck, l'autore di Bougival.
4: Io l'ho chiesto al babbo,
1: di Maurice de Vlaeminck.
4: No, gli ho chiesto quella cosa lì, come fai?
1: Ma io perché parlo di arte?
4: E mi ha detto che rimani disarmato, è come prendere il fucile a un cacciatore o la canna a un pescatore, ha detto.
1: Togliermi...
4: Sì, se ti mangiano il pippo. Sì, ti ha detto così.
1: Ha detto così.
4: Comunque allora, il quadro è bello.
1: Un po' di soddisfazione, alla fine.
4: Con tutte quelle righe colorate.
1: Sul filo di lana, non sono righe, sono diversi...
4: Sembra la maglia dei ciclisti campioni del mondo, ha detto il nonno. Infatti
1: il nonno,
4: lui le conosceva, il pittore Roger de Vlaeminck.
1: Non è Roger.
4: Che ha fatto anche il ciclista.
1: No, non è Roger.
4: Ha fatto un quadro della sua maglia, si vede.
1: È Maurice de Vlaeminck.
4: Roger. Ma Massimo, de... Massimo, pittore Fauve, cosa vuol dire?
1: Ma perché stiamo parlando qua? Chi siamo noi? Mi fa venire dei dubbi.
4: Hai detto pittore Fauve?
1: Sì.
4: No, cosa vuol dire?
1: Cioè, fra tutte le cose mi vai a chiedere questa. Dobbiamo parlare di quello che ti ha comunicato, le emozioni.
4: Non lo so cosa vuol dire Fauve.
1: Va bene, rimarrai con questo grande dubbio.
5: Giù dalle brande, primo problema della tua giornata.
1: Caro Alberto, siamo in chiusura.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
3: 10 anni di brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.

Siamo ok, buongiorno, resistiamo finché possiamo con queste giornate, metà settimana, prova in diretta anche per il microfono, di solito sono più previdente, per oggi veramente la giornata è concitata, è metà settimana, avremo la conferenza stampa di Bologna Jazz Festival, quindi oltre che la diretta impegni anche in esterna. Per quanto riguarda il Breakfast Club e Jazz Live, quest'oggi voltiamo pagina, bellissimo incontro ieri, lo ribadiremo anche per appuntamenti futuri con Silvia Albertazzi in Sala Borsa. Di questo nel voltiamo pagina in collaborazione con Libreria Ubic, dove potete ritirare i premi. Mi raccomando, andate a ritirare i libri da voi vinti tramite quiz in Libreria Ubic in Birnerio 27 a Bologna, ne sono molto contento, per poi condividere recensioni e pareri. Oggi ho un gran bel libro da presentare, gran bel ricordo e gran bel libro. Comunque, detto questo, a proposito di lettura, lettura delle prime pagine che è imminente tra pochissimo per aprire la nostra prima colazione in diretta, giornata che come ho detto resiste ancora ma è un po' nuvoloso, freschino, iniziamo però puntuali, 7-2 minuti di questo mercoledì 7 ottobre 2026. A metà settimana ricordo anche il 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta, l'estensione di frequenza dal DAB allo streaming attraverso il link www.radiocittafusico.it. Con Reclose iniziamo la selezione musicale mattutina, il brano del buongiorno Spinning Out, che inizia così con un soul elettronico molto avvolgente, molto particolare, per dare il via alla selezione musicale di oggi, mercoledì 7 ottobre. A tra poco, al microfono in regia la voce di William Piana per il buongiorno di oggi al Breakfast Club. Buona colazione.

0: Black Lose, Electro Soul, ritmi intensi, profondi, ma a voce calda e avvolgente. Aperta la nostra playlist, a breve apriamo la nostra edicola. E ricordo che domani c'è anche la console aperta all'Open Deck, al binario, la parte in questo caso di Open Deck, di console condivisa autunnale. Dopo i 3 anni di esperienza estiva al Comini Express, siamo anche indoor, versione al chiuso. Vi aspettiamo dalle 19:30, quindi a binario 69. Ne parlerò nel last minute di oggi. Intanto le notizie, la lettura delle prime pagine che vi ho offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Quotidiani puntuali, formazione completa. Iniziamo dal Corriere della Sera, iniziamo dalla Francia. Scontri e proteste, incidenti in tutto il paese, lezioni sospese. Macron convoca i ministri, gli studenti in piazza, lacrimogeni e barricate da Parigi a Lione. Trump l'accusa, è colpa dell'Islam. Beh certo, legge elettorale, Italia avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera, il nodo, il voto anticipato, le tensioni nella maggioranza, l'ipotesi di maggio, i calcoli degli alleati. Intanto le accise, il diesel a 2,25 euro, Meloni in pressing sull'Unione Europea perché lo sconto non c'è più. L'ascolto e le scelte, la politica orfana del metodo, e Sabino Cassese nell'editoriale. Poi una cronaca da Spy Story, fermato l'ex capo degli 007, la Germania e l'arresto della super spia. Andiamo sulla spalla del Corriere della Sera, il 7 ottobre il cardinale Zuppi, io in sinagoga, incontrarsi nel dolore. Lo scrittore Edgar Kert, un trauma che ci lacera. La conclusione per questo attacco annunciato a Netanyahu per il 7 ottobre, di cui parleremo ovviamente ricordando la rassegna stampa dalle 9:30 alle 10:30. Si parla meno delle conseguenze, eh? La Repubblica, legge di Meloni, marcia il prezzo del diesel anche. La riforma elettorale incassa le prime due fiducia alla Camera, l'opposizione dice incostituzionale. Accise, il governo spiazzato valuta se introdurre sconti, flessibilità, frizioni, MEF Bruxelles. Francia ancora scontri, il dialogo non ferma la rabbia studentesca. Milano, città della casa impossibile, espulse famiglie del ceto medio. L'intervista, il ministro Bustinduy, qui in Spagna misure vere, non marketing elettorale, dice. Critico Netanyahu, quel 7 ottobre è morto mio figlio, le testimonianze che arrivano da Repubblica. A fondo pagina procederemo con il Manifesto, il Fatto Quotidiano e il Domani. Intanto un po' di musica, mi allungo un attimo perché è nel vinile più distante dal microfono. Opala, eccoci qua con DJ Crash, uno stacco in musica e poi torniamo tra poco, come ho detto, per procedere nella lettura delle prime pagine. Buon ascolto.

questo dark jazz dal sollevante con i beat di DJ Crash. Elettronica e strumentale alle 7 quasi 15 minuti, prendiamo allora il manifesto e procediamo. Hello Enfant, titolo principale, viva la comune, contro i tagli e la selezione di classe si fermano le scuole e le università in tutta la Francia, 500.000 di ragazze e ragazzi in piazza non arretrano davanti alla polizia violenta, record di fermi dai tempi dell'Algeria, oltre 6.500, interviene anche Trump, colpa di Islam e migranti, separazione sociale, una protesta contro la grande divisione. Intanto Medio Oriente, il voto oscura le vittime del 7 ottobre, le commemorazioni di associazioni e famiglie escludono il governo Netanyahu. Gaza è senza tregua, l'amore e la paura, ritorno verso nord. Ucraina, oh, manifesto buongiorno, 4 proposte per finire la guerra e fermare il riarmo. Contro la Costituzione, con il super premio anche le elezioni faranno un vuoto di democrazia, legge elettorale, doppia fiducia prima del sì finale a nervi tesi, il bluff del tetto, diesel, lo spot è finito, ora riparte l'aumento come avevamo previsto. Il Fatto Quotidiano, non si arrendono, avanti Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti, altri 250 feriti, mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro politiche antisociali e riarmo. Il prof Ricciardi sulle piazze, i progressisti italiani, la fine della sinistra ossessionata dal centro. È da un po', anzi è un bel po'. Levi, rischio libertà, 7 ottobre, cronaca di una mattanza annunciata a Bibi. Eh sì, e danno ovviamente attenzione a questo 7 ottobre, dare altrettanta e oltre attenzione a quello che è il genocidio a Gaza, ancora ovviamente e tristemente in corso. Il tavolo con Meloni, Ilva torna in bilico, il PG di Cassazione smonta il decreto. Gonciarenko dice presto perché gli ucraini al 75%. Trattare con i russi, la fine della guerra. Melonellum, due fiducia, Conte vuole primarie subito, Ellino verso il voto, alla Camera Fratelli d'Italia silenzia le chat dei dissidenti. È un'amara sorpresa per gli automobilisti, il diesel sale di 6 centesimi, esaurito lo sconto. Meloni ha dimenticato pure la promessa di attivare le accise mobili. Lasciamo il Fatto Quotidiano, chiudiamo la seconda parte con il Domani. Gli studenti infiammano la Francia, feriti arresti, Macron all'angolo, centinaia di migliaia di liceali in piazza, scontri con la polizia a Parigi e Lione, violenze sui giovani, il presidente convoca d'urgenza i ministri, Trump fa propaganda, colpa dell'Islam e dei migranti, non commento. Reprimere non è la risposta, l'Europa in subbuglio, quei divari intollerabili, Sara Gentile nell'editoriale. Diario all'Unione Europea, la destra è avanti, sinistra è in crisi, il campo largo può riscattarla. Gasolio, già sfondato il tetto dell'Eni, centrosinistra inizia la lotta per le primarie perché Schlein ha detto no al terzo nome. Nonostante la gran cassa del governo, alle stazioni di servizio il diesel è aumentato di 6 centesimi, la legge elettorale precede senza intoppi, domani previsto il voto finale, unico scoglio la Consulta. È la conclusione del Domani e la conclusione della seconda parte di Lettura per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 7 ottobre. Abbiamo Fragile State per uno stacco musicale e torniamo tra pochissimo per concludere la lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni. Everyday is a story. Fragile State, a tra poco.

Il libro che metterò in palio oggi, intanto saluto Andrea che al 333-180-9494 porta al buongiorno al Breakfast Club. Il libro di cui vi parlerò oggi, dicevo, è una riscoperta, un libro che ho letto in uscita per Iperborea nel 2008 di Johan Harstad, allora giovane, un'opera prima, poi promettente, ha portato avanti una carriera letteraria ovviamente in corso. Beh, questo Che fine hai fatto, Buzz Aldrin, è stato un lavoro che mi ha colpito tantissimo. Poi ho detto opera prima, non l'ho più seguito, devo dire la verità, l'ho ritrovato che Iperborea l'ha riportato nuovamente in libreria, giustamente, anche in maniera illuminata. Ne parlerò oggi ed è anche così emozionante riscoprire ricordi attraverso la letteratura. È il libro che metto in palio oggi, è un libro che assolutamente dono attraverso il quiz, che come ben sapete è sempre molto facile, però con una malcelata emozione, con piacere. Questo al voltiamo pagina. Intanto, a proposito di pagine, concludiamo le prime pagine dal Resto del Carlino. Carburanti, sconti finiti, il governo prende tempo, senza stop alle accise, i prezzi di benzina e gasolio aumentano. Meloni si appella all'Unione Europea. Energia, sondaggio Piepoli, il 60% degli italiani ha rinunciato a riscaldare o a raffreddare la casa. Il 7 ottobre, a 3 anni dal massacro annunciato, ribadisco, Netanyahu, Hamas vuole attaccare ancora Israele, quindi continua a bombardare dei civili. Scontri, la Francia chiude i licei, Trump dice colpa dell'Islam. Legge elettorale, alla rush finale, campo largo, ora Conte spinge per il federatore. Ancora cortei pro-pal, il Viminale alza l'allerta, la manifestazione di oggi, al che la cronaca, Kranz, nel locale morirono 41 ragazzi, ora la titolare pretende anche l'indennità, non guadagno più. Pensa un po', e la conclusione del Resto del Carlino con Oliver Stone a Ferrara, dall'Emilia, l'appello del regista, conservate lo spirito critico. Chiudiamo il Resto del Carlino, concludiamo con il Giornale, ci facciamo un bel mal di pancia a leggere ste robe, con titolo principale La piazza di Allah, oltraggio al 7 ottobre, Francia nel caos, oltre 200 feriti e scuole chiuse, Trump svela la verità, è colpa dell'Islam. Attenzione, tutte queste affermazioni tutte insieme, vi parlavo appunto di una gastrite, e oggi in tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas, in Italia Scatasuna e i musulmani minacciano, pronti alla lotta, il terrorista Al-Qudri in carcere tenta il suicidio, le vere vittime ignorate a sinistra, psicosi collettiva, l'odio antisemita infetta l'Occidente, l'attivista da manuale, intifada e sprezzo un giorno da pro-pal. Ecco, allora ne abbiamo tanti in Veneto, i chiodi di Garofano, gli altri casi Garlasco, errori e dubbi giudiziari, doppia fiducia al governo, elezioni rebus sulla data, lite PD 5 Stelle sul terzo nome, il voto sulla legge elettorale e la conclusione, generale in tilt, insulti omofobi al direttore Cerno, tutta la politica contro Vannacci. Lasciamo il Giornale con questa bella prima pagina, quando sono le 7:25 minuti vi do appuntamento dopo aver dato linea al GR di Popolare Network, torneremo assieme per un last minute binario 69, l'open deck, la console condivisa.

0: parte in un attacco russo. Ieri colpite due navi commerciali nel Mar Nero in una zona di competenza della Bulgaria, paese membro della NATO. La legge elettorale, oggi alla Camera la terza fiducia chiesta dal governo, l'attesa però è per domani quando ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Se la riforma sarà approvata, le opposizioni cercheranno di farla arrivare alla Corte Costituzionale in tempo per le prossime elezioni. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Studenti, insegnanti, genitori e sindacati sono scesi in piazza in tutta la Francia per il terzo atto della mobilitazione del movimento studentesco. Solo a Parigi c'erano 100.000 persone, 450.000 in tutto il paese, in circa 30 città, per chiedere più insegnanti, scuole più dignitose e la fine della repressione della polizia. Il primo ministro Le Cornu, parlando davanti all'Assemblea nazionale per la prima volta dall'inizio della crisi, ha condannato le violenze, garantendo che quelle commesse dai poliziotti verranno perseguite, ma ha accusato Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra, di voler creare il caos fomentando le manifestazioni. In serata il presidente Macron ha convocato i ministri all'Eliseo per fare il punto della situazione. Il servizio da Parigi.
1: La protesta dei liceali francesi non si placa, anzi si allarga. 270.000 manifestanti ieri in tutta la Francia, secondo il Ministero dell'Interno, di cui 50.000 a Parigi, quasi il doppio, secondo i sindacati studenteschi, che hanno contato 450.000 partecipanti in tutto il paese e quasi 100.000 nella capitale. Comunque sia un successo incontestabile, oltre alle previsioni che per esempio davano tra 20 e 40.000 manifestanti probabili per il corteo parigino, finito più del doppio. 1.800 licei bloccati, più di uno su due, e una cinquantina, quasi tutte le università, che si sono accodate al movimento. E malgrado una giornata di cortei ieri in tutte le grandi città, per la maggior parte pacifici, grazie anche alla presenza e alla solidarietà nelle manifestazioni di sindacati, associazioni e partiti di sinistra, si contano comunque quasi 500 fermati, segno di una repressione poliziesca che resta la prima risposta del governo, che invece rimane avaro, quando non contraddittorio, nelle concessioni per trovare un compromesso. La promessa di intervenire d'urgenza sulle supplenze, per esempio, suona vana, sapendo che nella finanziaria lo stesso governo aveva ridotto dei due terzi il fondo speciale del Ministero dell'Istruzione per il rimpiazzo degli insegnanti assenti. E alla proposta, quasi ingenua se non proprio irrisoria, avanzata dal primo ministro, di una mezza giornata di democrazia liceale in tutti i licei da qui a venerdì, la coordinazione dei sindacati liceali risponde con una nuova giornata di protesta domani e la richiesta ben più concreta di 10 miliardi d'urgenza per i licei. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: 3 anni fa in Israele la strage del 7 ottobre, l'attacco di Hamas alla zona sud del paese causò la morte di 1.200 persone e il rapimento di altre 251. Stamattina all'alba sono iniziate le celebrazioni dei familiari delle vittime, a partire da un minuto di silenzio al Kibbutz Reim, sede del festival musicale Nova, dove 378 persone vennero uccise e 44 furono portate in ostaggio a Gaza. Cerimonie, eventi commemorativi ci saranno durante tutta la giornata in tutto il paese. Non ci sarà il primo ministro Netanyahu né gli altri membri del governo, che hanno scelto di commemorare l'anniversario lunedì seguendo il calendario religioso e non quello civile. Sia Netanyahu sia il Ministero della Difesa, in piena campagna elettorale, hanno lanciato per tutta la giornata di ieri nuovi allarmi sulla sicurezza. Come vive il paese questo anniversario? Sentiamo Manuela Dviri, scrittrice e giornalista, al microfono di Luigi Ambrosio.
2: Si prepara praticamente con due eventi, uno pubblico organizzato dal governo e un altro organizzato dai parenti dei caduti, dei parenti di coloro che erano stati rapiti. E quindi sono due storie diverse. In più ci stiamo preparando alle elezioni che sono vicine, per cui si mescola tutto.
3: Non rispetto al voto nelle urne, ma alla condotta di Israele in questi 3 anni, qual è il consenso della popolazione oggi?
2: Il consenso della popolazione è che certamente più del 50% si oppone al comportamento del governo, su questo non c'è dubbio, a vari livelli. Ci sono molte giovani, anche meno giovani persone, per esempio, che vanno nei territori ad aiutare i palestinesi quando vengono attaccati anche loro, del resto gli stessi israeliani che vanno a proteggere. Quindi è una situazione veramente terribile. Lo capiremo quante persone sono contro alle elezioni.
0: E all'alba di questa mattina almeno due persone sono state uccise a Gaza da un raid israeliano. Tra le vittime anche un volontario della protezione civile che, secondo quanto riportato dai media locali, stava assistendo nell'evacuazione. Altre persone ferite. In Italia oggi alla Camera dei Deputati ci sarà il terzo voto di fiducia sulla legge elettorale. Come nei primi due non ci saranno problemi per la maggioranza, mentre è meno scontato quello che succederà domani quando ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Da Roma, Anna Bredice.
4: Voto di fiducia e sistema palese di votazione non consentono situazioni di pericolo o di rischio di bocciatura. Se ci sarà qualcosa di questo genere avverrà con il voto segreto sull'intero provvedimento. Ma in transatlantico tutti rassicurano che la legge sarà votata. Che poi però sia esattamente questa quella con cui andare al voto dipenderà dalla vicinanza delle elezioni e dalla velocità con la quale la Consulta si dovrà pronunciare su tutti i ricorsi che sono già pronti nelle mani dei comitati. Sia Forza Italia che la Lega hanno tentato di smontare l'operazione minaccia di dimissioni di Giorgia Meloni. Entrambi i partiti hanno ribadito che per loro il voto deve avvenire alla scadenza naturale, settembre o ottobre. Lo ha detto Tajani, lo ha ripetuto Romeo, capogruppo della Lega al Senato, il quale ha indicato che le elezioni si terranno solo dopo l'approvazione della legge sull'autonomia. Che in pochi mesi si possa approvare ciò che non si è riusciti a fare in quattro anni è molto complicato a proposito dell'autonomia, ma il messaggio serve a stabilire anche le condizioni della Lega per rimanere nella coalizione di destra. Linea allo studio.
0: Da Roberto Vannacci, dichiarazioni omofobe contro il direttore del quotidiano Il Giornale, Tommaso Cerno. L'ex generale lo ha accusato di essersi inventato che Futuro Nazionale voglia proibire di andare in TV a chi ha gusti omosessuali. Così ha detto Vannacci, che poi ha aggiunto: non so se chi ha gusti invertiti abbia il patentino per sparare corbellerie più grosse rispetto a chi ha i gusti che si inquadrano nella normalità. Parole contestate dai partiti che sostengono il governo e dal consiglio d'amministrazione della RAI, dove Cerno conduce una trasmissione. Nella notte c'è stato un attacco massiccio su Kiev, sono morte almeno due persone. L'esercito russo aveva bombardato la capitale ucraina anche ieri e nei giorni scorsi aveva preso di mira i punti principali della città, mentre nel Mar Nero da inizio settimana sono state colpite delle navi commerciali a largo di due paesi membri della NATO, prima la Romania, poi la Bulgaria. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
5: Il Mar Nero è tornato al centro della guerra in Ucraina e se gli attacchi continuano con questa intensità, ben presto potrebbe trasformarsi in un bacino senza navi commerciali. Lunedì dei droni hanno colpito due navi a largo delle coste romene. Una delle due è affondata in seguito all'incendio scoppiato dopo l'impatto. Il capitano e il secondo, di nazionalità azera, sono morti e altri 11 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo. Ieri, a largo della Bulgaria, si è verificata una scena molto simile. Due navi colpite, una affondata, solo che stavolta tutto l'equipaggio risulta disperso. Una gravissima violazione del diritto internazionale e delle norme marittime, l'ha definita il premier bulgaro Rumen Radev. Volodymyr Zelensky ha incolpato la parte russa dichiarando che si è trattato di un'operazione combinata tra droni navali e aerei e che al momento del raid le forze ucraine non stavano conducendo operazioni in quel tratto di mare. In attesa della versione russa possiamo già delineare un quadro chiaro. Mosca ha tutto l'interesse a bloccare l'export ucraino attraverso il Mar Nero, privare l'economia ucraina degli introiti provenienti dalla vendita di cereali e di altri beni è un altro duro colpo alle finanze di uno Stato che dipende in tutto e per tutto dagli aiuti stranieri. Inoltre, sostengono dal Cremlino, il Mar Nero è utilizzato anche per far arrivare rifornimenti e armi a Kiev. Bloccare il traffico marittimo vuol dire interrompere l'afflusso di queste merci. Il blocco della navigazione, resa troppo onerosa dai premi assicurativi alle stelle, danneggia anche la Turchia, un concorrente della Russia in quell'area e un membro della NATO dalla politica estera ambigua tra Mosca e Kiev.
0: 20 anni fa a Mosca veniva uccisa Anna Politkovskaya, la giornalista della Novaya Gazeta, aveva 48 anni e stava lavorando in particolare sui crimini commessi dall'esercito russo in Cecenia. Per la sua morte sono stati condannati solo degli esecutori del delitto, ma di fatto il suo assassinio è stato l'inizio della repressione più violenta del dissenso nella Russia di Vladimir Putin. Sentiamo lo storico Giampiero Piretto.
6: L'assassinio di Anna Politkovskaya è rimasto emblematico, se ne sono aggiunti altri e si sono aggiunti soprattutto una serie di repressioni non così estreme, non tutte

Di fronte a 85.000 persone arrivate allo stadio Monumental di Buenos Aires per la gara d'addio di uno dei calciatori più forti di sempre, un amichevole contro il Benin. 3-0 il risultato finale, con due assist e un gol sul rigore del 39enne Messi, autore in tutto di 126 reti in 208 gare giocate con la squadra del suo paese, con cui ha conquistato il mondiale nel 2022. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Martina Stefanoni. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: È un last minute dopo il GR di Popolar Network che ci porta a domani, perché ogni giovedì, il primo del mese, ci sarà l'incontro di console aperta al binario 69. Solitamente nella parte estiva al Comini Express, con un alternarsi di proposta musicale, con la particolarità che tutte e tutti siete invitati per portare un'aggiunta in playlist importante con le vostre selezioni. Saremo coordinati dallo stesso staff del binario, in questo caso appunto l'open deck è indoor, l'accoglienza al convivio, un centro oltre che per il tempo libero anche per la cultura, la condivisione, il dibattito, la presentazione letteraria. Avete già assistito alle presentazioni di Scratchbook un paio di anni fa, continueremo con presentazioni, con le collaborazioni anche di diverse realtà di fianco al binario come Radio Città Fujiko e il Breakfast Club. Ci sarà anche una possibilità sulla quale stiamo lavorando per condivisione discografica, ovviamente in vinile, e non solo come proposta musicale ma vera e propria, con collaborazioni a diverse realtà di vendita di dischi per scambiare, per acquistare, per poter avere dialogo e conversazione in musica, in questo caso, oltre che già come è stato in edizioni passate, letterario. Per cui il Breakfast Club è assolutamente allineato come Jazz Live, e tal proposito il binario 69 è uno dei club inerenti al Bologna Jazz Festival, per cui tra le tutte le rassegne presentate su Radio Città Fujiko aggiungiamo anche quella dell'Open Deck, però in questo caso in versione indoor. Dopo i 3 anni di incontri al Comini Express, ora anche in uno spazio al chiuso, vista la stagione, va da sé, ed è da condividere, da portare musica, da vivere assieme e da incontrarci già da domani sera, giovedì 8 ottobre, per la prima edizione indoor di

vigile urbano per quanto riguarda il portare i DJ in console. Darò un po', oltre che l'apertura, l'ordine della presenza in console, che chiaramente aspetto da tutte e a tutti. Portate i vostri vinili, è un open deck, è una console aperta. Oltre al Willy Groove, ma alla tenera età di 58 anni devo cominciare seriamente a pensare di cambiare questo nickname che usavo a poco più di 20 anni, ecco, perché mi sembra un po' non opportuno. Però continuiamo con Willy Groove, al che Manuel Mitoli, che ho conosciuto qualche anno fa, oltre che persona di grande sensibilità e talento musicale nella ricerca e nella proposta, ora presente in un format al sabato per Radio Città Fujiko. Saluto Manuel, come saluto Andrea Muzzi, che dal parquet alle lotte sotto canestro ora ci si sfida a colpi di vinile, ma ovviamente è una sfida non certamente bellica, ma è una sfida per avere consigli e dare consigli a un pubblico attento tra funky, soul and groove, anche dub. Andrea Muzzi ha un gusto molto intenso, ecco, e un grande entusiasmo nel partecipare a questi incontri. Checco Garbari, Ted Nylon, i 45 giri nella ricerca musicale dal passato con ironia, autoironia, gusto musicale. Ted Nylon, Checco Garbari, informazione di partenza per questo open deck indoor che sarà domani, sarà giovedì. Alle 19 sarò presente, alle 19:30 si inizia e poi procederemo in alternanza in console con voi.

Binario come Comini Express è sempre motivo di incontro, non solo per l'aggregazione e il tempo libero, ma come vi ho detto centro culturale, oltre che con uno staff professionale e cordiale. Saluto Rob il Panterone, come spesso lo definisco e scherzosamente ci accogliamo, e aggiungo anche la professionalità di Chiara al bancone del bar. Saluto anche Giancarlo, che con grande disponibilità per quanto è l'aspetto tecnico, che è importantissimo, quindi uno staff di grande professionalità d'accoglienza, oltre che un contenitore con approfondimenti letterari, musicali, di dibattito, di condivisione, tempo libero, insomma, sempre con un'attenzione a tutto questo. Aggiungo che sarà, come ho preannunciato, sede per i club del Bologna Jazz Festival, linea musicale che dà attenzione alle proposte nuove, ma nello stesso tempo anche con intersezione e collaborazioni con musicisti già presenti da tempo sui vari cartelloni di jazz e concerti, rassegne di jazz e non solo.

Sempre un posto dove la microsensazione, oltre che il contenuto, porta l'incontro, anche se siccome gli impegni sono così intensi, anche ritrovare amiche e amici per bere qualcosa, un attimo, così diciamo che il tempo libero, che è il tempo più prezioso, viene risaltato. Se lo accompagniamo con questi contenuti di condivisione, e a proposito di condivisione, sarà musicale con l'Open Deck e anche con qualche iniziativa in cantiere, come ho lasciato intendere in precedenza, di uno scambio vero e proprio di vinili, di un acquisto, di una vendita, di una collaborazione con appunto chi ne ha la possibilità in maniera più diffusa, come negozi, rivendite di dischi. Ci terrei molto, vediamo se avremo modo di portare Open Deck anche questa possibilità all'interno di Binario 69 in via De Carracci 69. Domani dalle ore 19:30 si comincia. Metti una sera a cena, quindi domani. E tra poco il voltiamo pagina.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'arice.

0: La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGIOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGIOP Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
1: Action!
2: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
3: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite. Info e biglietti su popupcinema.it.
2: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

0: Sigla un po' lunga perché abbiamo preparato la playlist in parte in vinile. Quindi, a proposito di vinile, ricordo, se all'ascolto, Fusto, Matteo, Dino, siete tutti invitati per domani sera dalle ore 19:30 ufficialmente, così magari mangiamo, beviamo qualcosa assieme e poi ci prepariamo per il DJ set esteso open deck indoor binario 69. A proposito di incontri, ieri in Sala Borsa ha dato il via la rassegna portata da Silvia Albertazzi insieme a Gino Scatasta, con una protagonista e un protagonista che veramente in una sala molto attenta e curiosa ha avuto modo di esprimere un entusiasmo, un'attenzione e perché no anche una particolarità che mi ha coinvolto. E veramente l'anticipazione del last minute con gli incontri in Sala Borsa di ieri si sono mantenuti, anzi sono andati oltre ogni più piacevole aspettativa, quindi grazie Silvia e buongiorno.
1: Grazie a te, buongiorno a tutte e a tutti. Non è merito mio, ma è merito della storia che stavo raccontando.
0: Sì, però l'hai raccontata benissimo.
1: Che veramente è unica, insomma, e ha dei risvolti da commedia boccaccesca.
0: Boccaccesca è il termine giusto, di H. Lawrence. Infatti ieri quando ho iniziato parlami di Lady Chatterley, no, ti parlo di H. Lawrence, infatti hai ragione. E saluto e ringrazio anche Gino Scatasta, l'organizzazione in Sala Borsa. Attendiamo il prossimo incontro il 26 ottobre, anche quello con tematiche importanti, incisive, storiche, letterarie, non solo, ma ne parleremo, abbiamo tempo. Intanto abbiamo il voltiamo pagina di oggi. Io ho un libro, non so come si può definire, è uscito ufficialmente nel 2008, poi l'ho dimenticato, cioè non l'ho dimenticato, ho visto che è sparito dalle librerie, giustamente lui autore all'opera prima all'epoca, non ho trovato altri suoi lavori. Certo, di quel bel libro ricordo perché mi emozionò, sono stato anche commosso da questo libro. Poi per Iperborea lo trovo

0: Nuovamente pubblicato, lo posso mettere come playlist Cinquina Pellegrino, non è del 2026, è bello. Ma però...
1: se l'hanno ripubblicato quest'anno, sì.
0: L'hanno ripubblicato quest'anno dal 2008, ne parlerò comunque perché ribadisco, all'epoca mi emozionò. Comunque iniziamo con ordine, iniziamo dalla tua variopinta presentazione, hai una copertina veramente...
1: Sì, la copertina è molto variopinta, il libro molto meno. No, nel senso, a parte che il libro è pieno di disegni e fotografie in bianco e nero, ma la storia che racconta... non è particolarmente variopinta. Sto parlando di Giù fino al fiume, amore, perdita e liberazione di Elizabeth Gilbert. Allora, Elizabeth Gilbert è una scrittrice che ha avuto un successo planetario, tant'è che è diventata ricchissima, cioè una delle poche persone diventate ricchissime scrivendo, con un libro intitolato Mangia, prega, ama, da cui hanno fatto anche un
0: L'ho
1: film.
0: L'ho sentito.
1: Sì, hanno fatto anche un film altrettanto di successo. E io non l'ho letto, confesso, quel libro, però spesso e volentieri lei fa riferimento non tanto alle vicende del libro, quanto al fatto che quel libro l'abbia fatta diventare proprio una... È stata inserita tra le 100 persone più influenti del mondo dal Times. Ecco, quel libro era un memoir dove lei raccontava quello che aveva fatto dopo una rottura, un divorzio, una rottura molto tragica, molto, molto brutta con il suo compagno e che appunto per mettersi alle spalle questa storia si era messa a girare per il mondo. Probabilmente ci aveva anche i soldi per farlo, questo lo dico io, vabbè, comunque non importa. E raccontava appunto le sue esperienze in questo viaggio intorno al mondo. Anche questo è un memoir ed è, possiamo dire, quello che succede dopo, tornata a casa. È un memoir molto, molto, molto, non saprei come dire, confessionale, dove lei proprio si apre in maniera anche alle volte eccessiva quasi per chi legge, dove racconta la sua storia con una ragazza di cui inizialmente è stata soltanto amica, diciamo, e poi negli ultimi tempi, quando questa oramai era segnata da un tumore al pancreas, al fegato, è diventata l'amante. Allora, detto così, vabbè, una storia come tante, invece non lo è affatto, perché la persona di cui Elizabeth Gilbert praticamente si innamora fino dal primo giorno che la vede, però lei è sposata, ha una vita fino a questo momento assolutamente eterosessuale, questa persona è in origine la sua parrucchiera, cioè è la persona, lei viene, ha dei capelli molto difficili e le viene consigliato da un'amica di andare da questa ragazza che fa la parrucchiera in casa e che però ti taglia i capelli solo se le sei simpatico.
0: Ho capito, quella è una cosa fondamentale, perché non bisogna mai litigare col parrucchiere o col barbiere. Non parlate di politica col parrucchiere o col barbiere. Ecco, questa una nota
1: per... Si rimangono simpatiche a vicenda, per cui e cominciano a frequentarsi. Questa ragazza non è una parrucchiera qualsiasi, è una che lo fa per guadagnare dei soldi, ma in realtà è una persona che ha alle spalle, malgrado sia non certo vecchia, ha alle spalle un'esistenza alquanto avventurosa, fatta di fuga da casa, di prove con tutte le droghe possibili e immaginabili, di tossicodipendenza, di recupero dalla tossicodipendenza, eccetera, eccetera, eccetera. In fin dei conti lei è una mezza poetessa, così. E quando questa si ritrova in mezzo a una strada perché l'hanno sfrattata, la Gilbert le offre di abitare in un appartamento che lei ha appena tirato fuori, diciamo, da una chiesa sconsacrata nel New Jersey. ma così la conoscevo appena in fin dei conti, però lei aveva questo problema, mi era simpatica e le ho dato questo appartamento. Dal momento in cui le dà l'appartamento in poi diventano sempre più amiche, addirittura la Gilbert la porta dietro, se la porta dietro quando fa i tour di presentazione, di mangia, prega, ama, è sempre con lei, eccetera, fin tanto che poi, come ti dicevo, questa ragazza che ha dei problemi di stomaco, di mali di stomaco molto forti, che vengono appunto da tutte le varie dipendenze che aveva avuto in giovinezza.
0: Ah, ci credo.
1: Mi viene a imparare che c'è una nuova cura che può liberarla da questi mali, bisogna solo essere al momento in un buon stato di salute, va a fare un'ecografia per poter iniziare questa cura e in questa ecografia scoprono che non solo ha un tumore al pancreas e uno al fegato, ma ha anche delle metastasi per tutto il corpo.
0: Gravissimo.
1: Che per cui ne avrà al massimo da vivere per 6 mesi.
0: La sentenza tragica.
1: A questo punto Elizabeth Gilbert esplode e dice, si confessa, diciamo, dice: guarda, io ti ho sempre amato, così le fa una dichiarazione, lascia il marito, si mettono insieme e i primi tempi sono la sua amica decide di non sottoporsi a chemioterapia, perché tanto in 6 mesi al massimo le hanno detto che potrebbe avere un paio d'anni di vita in più, però sarebbero anni di sofferenza. Decide di non sottoporsi a fisioterapia. Inizialmente è tutto bello, diciamo, anzi, poi però i parenti continuano a pressarla perché provi almeno la chemio. Lei sta molto male e per superare il dolore e il disagio della chemioterapia ricomincia a prendere dapprima erba medicinale, diciamo, poi cocaina e poi ogni sorta di ansiolitici, droghe di vario genere, sempre più forti, e diventa intrattabile, diventa veramente impossibile vivere con lei, eccetera. Allora, tutto questo viene raccontato nel libro. Il libro ha questo sottotitolo, no? Amore, perdita e liberazione. Amore, ok. Lei ti racconta l'amore enorme che ha provato per questa persona anche prima di dirglielo. La perdita è il problema, perché questa alla fine muore. Quindi il libro parte proprio dalla elaborazione del lutto. Che la sua amica sia morta, che la sua amante sia morta, lo sappiamo fin dalla prima pagina. Certo. E che lei deve elaborare questo lutto. E la liberazione è la liberazione dalle dipendenze, perché così come la sua amica era dipendente, era una tossicodipendente, e poi scoprirà a un certo punto che non si era mai liberata del tutto, perché di nascosto aveva continuato a bere, ma questo lo scopre in un secondo tempo. Ma la nostra Elizabeth Gilbert ci dice che lei era dipendente sesso, ma soprattutto dall'affetto. Lei è una persona che aveva bisogno continuamente di avere affetto dagli altri, quindi una dipendente sesso-affettiva.
0: Dipendenza emotiva forte.
1: Sì, affettiva lei la chiama, e lei appunto, infatti, quando diventa così ricca, comincia a regalare praticamente i suoi soldi, a fare dei regali costosissimi alle persone, del tipo, non so, appartamenti.
0: Ah.
1: Sì, proprio perché per ottenere la loro amicizia, per ottenere il loro affetto. Quindi non è soltanto una dipendenza, anzi neanche tanto una dipendenza sessuale, anche se c'è, ma è soprattutto una dipendenza affettiva, emotiva, che la porta a avere bisogno che gli altri le vogliano bene, insomma.
0: Sentire che
1: sì,
0: altri...
1: Una paura d'abbandono che la porta appunto a questo. E lì dopo ti racconta come è riuscita a liberarsene, attraverso questi gruppi di aiuto e di ascolto che praticano la politica dei 12, il percorso dei 12 passi, cioè attraverso 12 passi, 12
0: step, sì.
1: Tu arrivi a liberarti da queste dipendenze. E lei, appunto, dopo ci aveva già provato in precedenza, ma dopo un po' era convinta di essere già guarita e aveva abbandonato dopo il secondo, il terzo step. Dopo la morte della sua amica, e invece comincia a frequentare non solo quelli per i sesso dipendenti, ma anche quelli per i parenti di tossicodipendenti, quelli per gli alcolisti, li frequenta tutti. E ne ha giovamento, e alla fine lei considera di essersi liberata.
0: Una liberazione.
1: E ti racconta, appunto, quindi c'è il racconto sia della grande passione che ha e che sorge fra queste due persone, sia soprattutto la parte proprio più grossa è quella delle dipendenze e del rapporto del modo in cui lei ne è uscita.
0: Certo, e intanto la casa editrice che non riesco a...
1: Inaudi. Stranissima,
0: sì.
1: Copertina.
0: Infatti,
1: per Inaudi.
0: E non l'ho riconosciuta, te l'ho chiesto apposta.
1: Perché hanno ripreso pari pari la copertina dell'originale.
0: Ed è molto lisergica anche,
1: sì,
0: con,
1: sì,
0: questi colori.
1: Infatti.
0: Molto,
1: infatti.
0: Molto lisergica.
1: Ah, il titolo mi sono scordata di dire, Giù fino al fiume. Il fiume è un modo di dire, diciamo così, americano. E il fiume ovviamente è la morte. Quindi lei, a un certo punto, quando sa che la sua amica ha poco tempo da vivere, le promette che la accompagnerà giù fino al fiume. Però andare giù fino al fiume, lei dice, non è uno scherzetto.
0: Ah no.
1: Perché il fiume, nel caso specifico, che loro hanno in mente, queste due donne, è lo East River di New York. E lei dice, se vai giù fino allo East River a piedi, fino a un certo punto attraversi la città, tutto bello, tutte luci luminose, così,
0: palazzi, negozi,
1: poi,
0: sì,
1: poco alla volta ti addentri nel sottobosco, ti addentri nei sobborghi sempre più luridi. Ci sono punti in cui fa paura camminare da soli anche di giorno.
0: Sì, sono posti lasciati
1: prima
0: a se stessi,
1: E lo East River si chiama river, ma non è neanche un fiume, è una specie di canalone. Mm. E praticamente per arrivare lì devi passare dei posti che veramente sono inquietanti.
0: Ed è una metafora, comunque.
1: Ed è un, appunto, è una forte metafora, e lei alla fine però riesce ad accompagnare la sua amica proprio giù fino al fiume.
0: Facciamo uno stacco musicale. Hai portato un vinile Louis Armstrong,
1: sì,
0: e un brano che
1: I titoli hanno tutti river o fiume nel titolo, i brani, quindi questo è Lazy River.

Sure.

0: ricordiamo che questo vinile di Luigi Fortebraccio, Louis Armstrong, penso sia del nostro notaio che non ho ancora salutato. Ciao Stefano, grazie per l'attenzione, anche parte della playlist, ed è conservato in casa perché non sta underground. Non sta,
1: no, i vinili non ci sono, vinili, underground.
0: Vinili. Ribadisco il 333-180-9494 per avere possibilità di... è in palio questo,
1: sì,
0: libro,
1: sì.
0: Quindi beh, tra poco avremo anche il quiz. È una storia vera, almeno così riportata dall'autrice.
1: Sì, sì, poi se va, ho fatto un giretto in internet per vedere le fotografie, perché volevo vedere che faccia avevano queste persone, anche se ci sono un paio di fotografie piccoline nel libro, però... così ho fatto un giro in internet e in effetti sono tutte persone, lei, la Gilbert è ancora viva e l'altra è realmente esistita e sì, è una storia vera. Tra l'altro la Gilbert, durante la sua amicizia con questa Raya Elias, è riuscita anche a farle scrivere un libro. Quindi questa ha pubblicato anche un libro di, se ho capito bene, di prosa poetica, una cosa abbastanza, così, abbastanza sperimentale, e che però è stata pubblicata, appunto. D'altra parte, credo che avere il supporto di questa autrice, che, ripeto, io non avevo mai letto, però ci dicono nella quarta di copertina che ha venduto 12 milioni di copie del suo Mangia, Prega, Ama.
0: Sì, è stato un capolavoro, ne ho sentito parlare.
1: Capolavoro io. Non lo so.
0: Non lo so, no, però sì, hai ragione, è un termine improprio, però è stato, ha avuto un grande successo.
1: Sì, un successo veramente strepitoso, planetario in tutto il mondo, per cui è chiaro che lei adesso, come diceva il Times, è un personaggio influentissimo. Suppongo che quando lei è andata dal suo editore dicendo "C'ho questo libro di una mia amica".
0: Pronti!
1: Senza dubbio gli hanno dato un occhio di un
0: certo,
1: occhio di favore,
0: certo.
1: Anche se lei continua a dire in tutto il libro che la sua amica era una grande poetessa, era una scriveva canzoni, musica, cioè era una persona con una marcia in più dal punto di vista creativo.
0: Qualcuno di voi all'ascolto ha letto questo libro di cui abbiamo parlato, che è stato un grande successo? E infatti io sono molto curioso, perché ribadisco, ha venduto parecchio.
1: 12.000 copie.
0: Infatti, quindi
1: 12 milioni.
0: Come, qual era il titolo?
1: Mangia, Prega,
0: Mangia,
1: Ama.
0: Prega, Ama. Ecco, e alle 8:24 minuti ti chiedo se hai dei last minute, Silvia. Oh, per adesso ci fermiamo un attimo.
1: Direi che
0: per adesso ci fermiamo un attimo. Il mio è domani al binario 69 per l'open deck di cui vi ho già parlato. Direi quindi che è il momento del quiz. Prima ti chiedo solite informazioni logistiche. È un libro
1: corposo,
0: mediamente corposo.
1: Beh,
0: ecco, sì,
1: anche più che mediamente, perché sono 450 pagine.
0: Allora mi frega che ha la copertina piatta,
1: sì.
0: La copertina cartonata, probabilmente.
1: No, no, è bello corposo.
0: Ti è piaciuto?
1: Dio, non è il mio genere, nel senso che non sono particolarmente amante dei memoir veri, cioè delle biografie o autobiografie mi interessano il giusto, mi piacciono di più. Mi piace di più l'autofiction, dove c'è un po' di vero e un po' di inventato,
0: okay.
1: Diciamo. È un libro molto interessante. C'è un'altra cosa per cui io l'ho letto tutto, dall'inizio alla fine, perché io libri, se li presento, li ho letti per intero. Tant'è che ero indecisa fino all'ultimo se presentarlo, perché non riuscivo a finirlo, però l'ho finito. Un'altra cosa che mi dà fastidio un po' da leggere sono le veramente, è una mia idiosincrasia, le descrizioni di tossicodipendenze, di gente che si buca, di gente
0: questi casi vengono,
1: sì. La descrizione della tossicodipendenza e dell'alcolismo sono cose che mi danno molto molto fastidio dal punto di vista proprio personale.
0: Certo.
1: In questo caso è descritto magnificamente, ecco, però
0: di base non è gradito, ecco.
1: Sì, mi mette molto a disagio.
0: Allora, portiamo il quiz, visto che il libro è in palio per ascoltatrici e ascoltatori. Primo libro per la giornata odierna, mercoledì 7 ottobre, portato da Silvia. Vai, a te la parola.
1: Il quiz dovrebbe essere facilissimo. Ho detto che dal libro Mangia, prega, ama di questa autrice è stato tratto un film che ha avuto ugualmente un grande successo. Vorrei sapere il nome dell'attrice che interpretava Elizabeth Gilbert nel film.
0: Io non lo so, comunque poco importa, l'importante è che lo sappiate voi. 333-180-9494. David Byrne, mi sembra di sentire.
1: David Byrne, sì. Byrne. No, credevo che fosse lui l'attrice.
0: No, non è lui. Ho sentito una voce qui.
1: Sì, è David Byrne. The River.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer, Main. Alessio Bertallot, Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

0: Francisco Sergio, ormai l'abbiamo battezzato così, sì. Silvia, ma è per tutte e per tutti. Salutiamo Sergio Fanti, appassionato di musica italiana, Fabrizio De André e di cantautori, il brano Fiume and Sand, Sand Creek. Creek. Sand Creek. Era coperto dal bollino SIAE, la S per quello.
1: Le lacrime più piccole, le lacrime più
0: piccole. È molto da Tex Willer come colonna sonora, però è una bella canzone.
2: È un disco famosissimo, è il famoso disco che si chiama, che viene chiamato il disco dell'indiano, dove parla appunto degli indiani, del massacro degli indiani, scritto da lui con Massimo Bubola.

0: Noi ne approfittiamo per salutare Luigi, allora, perché ha vinto Luigi.
1: Ah,
0: adesso
1: bene.
0: Lo possiamo salutare ufficialmente. Buongiorno, la risposta esatta è Julia Roberts. Così è, il super campione arriva secondo, terzo Carlo e quarto arriva Gianluca, che aggiunge una sintetica critica. Julia Roberts è la risposta. Buongiorno, mi sono tenuto lontano da quel film e libro, mi sembrava un manuale di autoaiuto dal titolo. Grazie Gianluca, riusciremo a farti vincere un libro, giuro.
1: Comunque va bene se non ha vinto questo, perché in effetti anche questo, soprattutto nell'ultima parte,
0: è in linea con
1: fa
0: questa,
1: molto manuale di autoaiuto,
0: questa osservazione.
1: Sì.
0: È stato un momento molto particolare della mia vita, è stato un momento di cambio, per così dire. È importante quando arrivano libri nei quali ti riconosci. Non si direbbe, tra l'altro, dal personaggio che descriverò a breve, ma il personaggio, che personaggio non è perché è uno scrittore in carne ed ossa, è John Artstad, è uno scrittore norvegese. Nel 2001 scrive una serie di prose che non vengono pubblicate in Italia, però per cronaca lo riporto, con un titolo molto interessante: da qui in avanti puoi solo invecchiare. Questo è il titolo inconfutabile del suo primo lavoro. Poi porterò una raccolta di racconti e il suo primo, opera prima ufficialmente romanzo, è Che ne è stato di te, Buzz Aldrin, nel 2005. Lui è classe 1979, ultimamente ha pubblicato per Sellerio un librone enorme, chissà. Intanto, quando ho ritrovato questa copertina, perché è un po' lo stato emotivo dell'epoca, 2008, anno in piena crisi polesana, polinesia, in cui desideravo ardentemente addirittura scappare, andare a vivere in quei luoghi, e leggere questa narrazione mi ha coinvolto particolarmente. È interessante come periodi di vita e come percorsi possono cambiare completamente l'approccio per chi legge tanto, per chi ascolta tanta musica, nel giudizio di un lavoro discografico o editoriale. Diventano dal punto di vista emotivo particolarmente importanti nel momento in cui si leggono, e cioè quel determinato momento di vita può cambiare completamente la visione del libro. E per condividerlo con voi parto dal titolo, Che ne è stato di te, Buzz Aldrin. Chi è Buzz Aldrin? Allora ve lo spiego subito: è il secondo uomo che ha messo piede sulla luna dopo Neil Armstrong. Non se lo ricorda nessuno, e per Mattias, che è il protagonista di questo libro, che è nato in quella mitica notte del 20 luglio 1969, anche qui mi sono riconosciuto perché io sono nato più o meno un mese prima, il capitano Edwin Buzz Aldrin è un idolo. Perché? Perché è arrivato secondo, e perché nessuno lo ricorda e nessuno ne parla. Tutti ricordano Neil Armstrong, ma di Buzz Aldrin, che fine hai fatto Buzz Aldrin, dice appunto nel titolo, perché io ti ricordo, nessuno si ricorda di te, ma io sì. Mattias è questo ragazzo che si è ostinatamente votato al ruolo di invisibile ruota di questo ingranaggio. È uno speciale sui numeri due. E a proposito di numeri due, sapete perché il martedì per me è giornata particolare, giornata imprevedibile? Perché lo stesso protagonista del libro dice: pensate, il martedì è il secondo giorno della settimana e non succede mai niente, e se succede qualcosa è di imprevedibile, perché il martedì è una giornata di cui nessuno si ricorda. Beh, è un po' eccessivo, però ci sono degli aspetti che curiosamente ci fanno riflettere. Ha tenuto nascosto quello che poteva portarlo all'attenzione di un pubblico, cioè lui sa cantare molto bene. Mattias sa cantare molto bene, però lui questo talento quando è che lo fa esplodere? A una festa della scuola per conquistare l'amore di Elle, e per quanto l'amico Bjorn lo invita, ti prego torna a cantare, entra nella mia band, beh, lui non vuole, lui rimane lontano dai riflettori, lavora in un vivaio coltiva il suo giardino, una vita felicemente normale, ma ha questa, diciamo, caratteristica fino ad arrivare al patologico, che lui non vuol scomparire, lui vuole essere costantemente il numero due, non ne vuol sapere, va oltre. Io capisco la ritrosia, capisco tanti aspetti, ma in quel momento, e probabilmente era anche una cosa che aveva colpito me, quindi ci sono tenuto a cuore con questo lavoro che ho ritrovato, e confesso che questo libro io l'ho preso per la copertina, che a me è piaciuta tantissimo. Che ne è stato di te, Buzz Aldrin? Vado in libreria e dico: beh, ma guarda che copertina fantastica! È un ragazzo su una specie di tettoia di una panchina da campo sportivo, con le mani in tasca, che guarda un orizzonte di pianura. Io in piena crisi polesana, polinesia, potete immaginare quanto mi sia, per così dire, immedesimato in questo protagonista. Però alla fine, anche se non fa parte di questa band, lui la segue, è costretto più che altro a seguirla per un concerto alle Isole Faroe, e sbarca in questa magnifica desolazione, e qui tombola, le ha prese tutte, voglio dire, con le mie caratteristiche. In questo luogo dimenticato, dice, fanno sparire le cose e forse qui potrò affrontare i miei fantasmi, la mia solitudine, e scoprire che l'amicizia e l'amore, alla fine, sono loro che ci impediscono di scomparire definitivamente. È un po' un viaggio in questa introspezione di riflesso, e ci credo che lui sia stato autore di racconti in prosa poetica, perché c'è tanta poesia in questo libro, tante curiosità intime nel pensiero che sono molto particolari. E in un luogo dimenticato, che vanno a finire le cose perdute per ritrovare se stessi, ne aggiungono anch'io di riflessioni un po' poetiche e particolari. L'importante è che non sia una fuga, è quello che va a sottolineare alla fine l'autore, ma che sia veramente un motivo di una solitudine controllata, ecco, una malinconia controllata, e un lavoro su se stessi di cui ogni tanto dobbiamo prenderci cura. Che ne è stato di te, Buzz Aldrin, per me rappresenta questo, oltre che essere scritto meravigliosamente bene. Poi è scomparso dalle librerie, probabilmente anche il libro stesso ci teneva a scomparire. E qualche settimana fa torno in libreria alla Ubic e vedo che è di nuovo. Ma com'è? Ma questo è un libro che io lessi nel 2008, scritto nel 2005, sono passati quasi 20 anni e adesso me lo ritrovo. Dico: ah, non interessa, se ce l'ho, lo prendo e lo metto in palio per il voltiamo pagina. È questo.

Benny, allora, il libro è Che ne è stato di te, Buzz Aldrin, di Iperborea. L'autore è John Arnstadt. Vuole precisazioni. Cavoli, ma di che libro stai parlando? Che ne è stato di te, Buzz Aldrin? Grazie per l'attenzione.

Io penso che ognuno di noi, a dire lavoro in radio, chiacchierone, però vi assicuro che la voglia di restare così, anche ovviamente uno che fa questo lavoro ama il palcoscenico, è chiaro. Però ci sono, diciamo, segmenti di vita in cui la necessità di questo posto non appariscente diventa indispensabile, e anche per quello che mi ritrovo in questa figura, ed è stata un'emozione per me riparlare di questo libro che ho regalato, ne ho regalate non

0: Arstadt. Concludiamo anche la playlist, Silvia, con l'ultimo brano,
1: sì,
0: in scaletta.
1: Abbiamo l'ultimo brano, è River Sweeney, mi sembra, di Hugh Laurie, il famoso Dr. House.
0: Ah!

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, parliamo di ricchezza.
0: Sì.
1: Perché...
0: Per tutti, noi vogliamo ricchezza per tutti.
1: Ci sono sempre più ricchi nel mondo.
0: E questo avevo il sentore.
1: Ecco, il problema è sempre più ricchi, cioè sempre più ricchi, i ricchi sono sempre quelli, ma aumentano sempre di più. Insomma, nel 2025, ti do qualche dato.
0: Sì,
1: nel 2025 nel mondo le persone che avevano un patrimonio personale superiore ai 30 milioni di dollari sono arrivate a 556.850, che è quindi un nuovo massimo storico. Nell'arco di 12 mesi la platea degli chiamano gli ultra high net worth individuals è cresciuta del 14,4%. È una fascia ovviamente estremamente ristretta della popolazione mondiale, perché rappresentano appena l'1,1% dei circa 51 milioni di milionari. Cioè ci sono 51 milioni di milionari, sì, nel mondo, ma solo l'1% ha più di 30 milioni, capito?
0: Mm. Gli altri sono milionari un po' di risulta.
1: Sì, che ne hanno meno di 30 milioni, dove vuoi andare?
0: Sì, come che milionario dice? Sei, dai, vabbè. Un po' milionario dei noantri.
1: Ecco, complessivamente questi grandi patrimoni, il patrimonio dei milionari, ammontano a circa 63.800 miliardi di dollari, tanto per dare qualche numero. E dove si trovano questi ultramilionari?
0: Dove sono?
1: Nella maggior parte.
0: Esatto, si ritrovano fra di loro.
1: Anche? Per esempio, dove potrebbero essere?
0: Stati Uniti.
1: Esatto, ovviamente, che gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese con il maggior numero di super ricchi, ricordiamo, super ricchi, cioè over 30 milioni di dollari. Nel 2025 ce n'erano 206.880 e al secondo posto c'è la Cina, con 55.490.
0: Te lo stavo per dire, sai?
1: Al terzo la Germania, con 28.000 rotti, poi c'è Giappone, Regno Unito, Hong Kong ben piccolo, però solo Hong Kong ce n'è 18.290.
0: Ma lì perché si ritrovano, capito?
1: Poi c'è Canada, Francia e l'Italia al nono posto con 12.905 super ricchi. E decimo c'è l'India, capito?
0: Anche l'India fa la sua figura.
1: Non male. E guardando le singole città, quale sarà la città con più super ricchi nel mondo?
0: Quale sarà?
1: New York.
0: Sì.
1: E New York... con 23.785 persone. Alle sue spalle si piazza Hong Kong, poi il terzo posto c'è Los Angeles, San Francisco.
0: Tutte lì.
1: E poi c'è Chicago, Tokyo, Londra. Ecco,
0: Londra è la prima europea, allora.
1: Ecco, nella parte bassa delle top 12 figurano altre 5 città americane: Dallas, Washington, Houston e Boston.
0: Cantano e se la raccontano.
1: Sì, esatto.
0: L'Italia non figura.
1: No, nelle città no. Però siamo noni nel...
0: Insomma,
1: qualcuno.
0: Qualche milionario, insomma.
1: Ce l'abbiamo.
0: Vabbè, infatti, cioè, ogni tanto, no?
1: Sono il nostro orgoglio.
0: Sospetto, esatto. Noi possiamo, ci vantiamo, meniamo vanto.
1: Esatto.
0: Ecco, meniamo e basta.
1: Ecco.
0: Va bene, e con i milionari che si ritrovano fra di loro, che no, fanno un po' in combutta, chiudiamo questa...

0: fatti sempre dalle persone detenute del carcere Sant'Anna di Modena, messi in mostra nel chiostro. La rappresentazione musicale e teatrale, perché in realtà era anche abbastanza teatrale sotto certi aspetti, è stata resa possibile grazie ad un'associazione che lavora moltissimo nel carcere di Sant'Anna di Modena, che è il gruppo Carcere Città, ma anche dalla Gioventù Musicale di Modena.
1: Sì, hai ragione Antonella quando dici che ha avuto degli appunti molto, molto teatrali, perché effettivamente la performance si è strutturata proprio in quattro tempi, quattro parti, e aveva molto a che fare con il caos, perché un po' vuoi per l'improvvisazione, vuoi anche per il desiderio di raccontare e raccontarsi, quindi c'erano anche molto le loro storie, la loro quotidianità e quindi la quotidianità dentro il carcere che sappiamo benissimo essere alquanto caotica.
0: E adesso vi facciamo ascoltare l'autore insieme agli altri musicisti, alle persone ristrette musiciste, Reda Zine. Reda Zine è un artista poliedrico, multidisciplinare e ha fatto questo meraviglioso lavoro al carcere Sant'Anna di Modena.
1: Siamo al Festival Filosofia e siamo qui per assistere all'esito di un percorso musicale realizzato all'interno del carcere di Sant'Anna di Modena. Ci puoi raccontare innanzitutto a che cosa assisteremo questa sera?
2: Assisteremo alla restituzione di un percorso laboratoriale con detenuti del carcere di Sant'Anna. Il percorso ha durato semplicemente due incontri di 2 ore, nel quale abbiamo ideato e provato una rappresentazione che rappresenta il caos che si vive all'interno del carcere, ma anche il caos legato al disagio del grande carcere, che è la vita fuori dal carcere. L'idea è della Fondazione Gioventù Musicale di Modena, insieme all'Istituto Carcerale del Sant'Anna, che mi hanno contattato per dirigere questo laboratorio. Il laboratorio, il tema è inerente al tema del festival, che è il caos. Abbiamo scelto di intitolarlo Fauda Orchestra, perché io sono di origine marocchina. La parola Fauda vuol dire caos, e orchestra con la A, non con la O, perché è una forma, perché non è un'orchestra classica, ma una orchestra, un collettivo che si è costruito attorno a questo progetto, dove ci sono due musicisti, Nicola e Matteo, che mi accompagnano insieme ai detenuti, che vedrete insomma più tardi.
1: E che tipo di pratica hai portato durante questo laboratorio? Leggevo che si parla di improvvisazione guidata o conduction, ci puoi spiegare come
2: Assolutamente, l'idea è di dare innanzitutto la parola ai detenuti, perché la loro voce non arriva, e la gente che sta fuori del carcere, giustamente o ingiustamente, non le importa molto, a parte quando ci sono dei drammi. Per esempio, purtroppo il Sant'Anna è stato tristemente famoso qualche anno fa riguardo le rivolte, eccetera. Noi volevamo portare la voce loro, perciò il materiale inedito l'hanno portato loro attraverso il loro scritto, il loro vissuto. Per la maggior parte, poi abbiamo delle mescoliamo vari linguaggi di musica contemporanea, di ricerca e di improvvisazione radicale. Il ciò ci permette di avere una connessione al di là della formalità del linguaggio, che sia della musica classica o del jazz classico. Andiamo piuttosto nella tradizione dell'improvvisazione radicale. E con le tecniche della conduction, che vuol dire semplicemente dirigere con un insieme di segni non convenzionale che ci diamo mentre elaboriamo il lavoro. Per cui così possiamo mettere avanti tale strumento in comunicazione, in dialogo con questa voce, questo testo. E ovviamente abbiamo fatto questa prima restituzione l'altro ieri con il pubblico del carcere di Sant'Anna, insieme anche a un collettivo di ragazzi detenuti che hanno creato due

0: teli, hanno disegnato due teli per noi su questo tema. Questo appunto per creare questo materiale inedito siamo andati in fondo alle esperienze personali di ciascuno di loro, ma anche di noi, per uscire dalla nostra zona comfort, del linguaggio formale con il quale lavoriamo spesso, perché l'idea non era di fare dei pezzi, fare dei brani, ma comporre qualcosa di nuovo, che sia sull'ambientazione sonora, sia anche per spingere sul limite del linguaggio musicale. E provare a trovare, ascoltare a volte i contrasti, i limiti di questo linguaggio, cercando nel silenzio e anche nella cacofonia un senso di quello che si può, vivere o che vogliamo, comunicare alle persone che verranno a ascoltarci.
1: Certo, e che cosa significa lavorare con persone che in qualche modo non sono esperti o musiciste? Come concretamente si trasmette in qualche modo tutto quello che ci stai raccontando? Tu come lo applichi?
0: Allora, devo dire la verità, io mi aspettavo appunto a lavorare con musicisti, come ho l'abitudine di fare, o gente che ha l'abitudine, insomma, con un'esperienza, diciamo, non prettamente musicale, anche teatrale o di altro. In questo caso non è stato proprio così, a parte qualche eccezione, però a me in fondo non disturba, anzi piace perché, come dicono certe tradizioni africane, non c'è il mestiere di musicista. Cioè, la musica è una parte componente dell'espressione umana. Tutti abbiamo delle pulsazioni, tutti abbiamo delle melodie, tutti abbiamo della musica dentro di noi, anche quando non siamo consapevoli di questo. La musica, inoltre, è quel linguaggio che sorvola la censura. Anche nella storia dell'umanità, la storia della tratta, della schiavitù, è il linguaggio che è sempre sopravvissuto. All'autodafé, alla distruzione delle culture, allo sradicamento delle civiltà e dei popoli, è rimasta sempre la musica. Ed è quello strumento che la mamma passa al bambino quando lo allatta, quando sei da solo in cella, puoi contare anche senza niente, senza nessun supporto tecnologico. E poi anche per un po' togliere questa maschera, questo statuto di io ho studiato, io non ho studiato, perché alla fine è un linguaggio oltre, è un metalinguaggio. Nel quale non abbiamo bisogno per forza di saper leggere la musica, di aver fatto un percorso di conservatorio, ma possiamo comunque esprimerci con il nostro corpo, con la nostra voce e far arrivare una sensibilità e tradurla in una forma poetica. E per me non è stato un limite, anzi è stata un'opportunità per ascoltare di più i ragazzi, quello che hanno da dire e per togliere questa formalità, questo vetro, questa cosa che magari può legarci e invece usarla come opportunità di espressione libera, perché è questo che cerchiamo, cioè, nel senso che ti fa bene, anche se non è professione, ti fa bene cantare, ti fa bene ballare, è una cosa terapeutica, sia per noi come musicisti, sia per chi non è musicista.
1: E forse ancora di più in un luogo complesso come il carcere. E come ci sei capitato, al di là di questo singolo progetto? So che avevi già lavorato forse in precedenza in altre occasioni con
0: Sì.
1: persone detenute. Che cosa significa portare la musica lì dentro?
0: È semplicemente un privilegio di vedere quello che succede dall'altra parte del muro. Io stesso abitavo per esempio in Via del Pratello per anni e sapevo che c'era il carcere minorile, però non ho mai avuto l'opportunità, finché in qualità di mediatore culturale mi è capitato di avvicinare a questo mondo e da lì mi sono messo a disposizione per affiancare i ragazzi nei linguaggi che gli piacciono, era soprattutto ragazzi che gli piace il trap, il hip hop, eccetera, e io semplicemente provavo a dirgli che quello è una parte di una forma più grande, il rap è una poesia, per cui tu ti puoi considerare un poeta, un scrittore, dal momento che scrive anche fuori dalla restrizione dei beats e delle basi, ma puoi scrivere in modo libero quello che ti quello che ti pare. La stessa cosa la ricerca musicale, non basarsi solo su delle basi preconfessionate o che copia e incolla, ma che poi aprirti su altri tipi di linguaggi, che siano la musica, dimistificare tutta questa cosa e appropriarsi, insomma, macinare quello che ci sembra come un totem per riporlo in modo libero, perché la bellezza in questo caso è anche abbastanza relativa, dal momento che una cosa ci fa bene ed è bella per noi, vuol dire che può toccare gli altri. E oltre al privilegio, appunto, a me personalmente mi ha aiutato come una crescita molto molto grande, personale, per togliere anche degli stereotipi semplicemente, che leggiamo purtroppo, che sono costruiti dai media tradizionali, legati anche al discorso molto attuale, sempre più attuale, sul pericolo, l'immigrato, eccetera. Questa disumanizzazione estrema, pericolosa, al quale stiamo assistendo in questi momenti purtroppo di nuovo, è importante dare voce, importante per loro, per me e per me in quanto persona privilegiata che può viaggiare, può andare, può proporsi, ma anche per i miei colleghi e la gente che conosco attorno a me nel mondo artistico e dirle: guardate ragazzi, è importante dedicare del tempo e ascoltare quello che c'è dentro. Poi nelle tradizioni, sia letterarie eccetera, abbiamo tantissimi esempi di gente che ha scritto, che ha fatto come archivio, come fotografia necessaria di una parte che la società vuole tenere marginalizzata, insomma. Invece è parte della società. Io avevo una visione abbastanza superficiale, condizionata dal cinema, dalla letteratura, dalla sociologia carcerale, delle letture di Michel Foucault sul sistema carcerale, eccetera. Però vedere esattamente com'è, vivere anche quelle poche ore che vive dentro, subire quello stress, quelle dinamiche di potere, di controllo, eccetera, sono cose molto importanti da vivere per poter appunto realizzare il privilegio che abbiamo e poter affrontare quella pagina bianca, quella creazione con un soffio nuovo e anche un'idea politica importante, perché c'è tanta gente che parla dei carcerati, dei migranti, eccetera, senza aver messo piede nell'istituzione carcerale, senza aver messo piede nelle istituzioni scolastiche, eccetera, luoghi che frequento, che conosco, e per quello mi posso permettere di dire: non si può ragionare in modo manicheano, questi sono cattivi, bisogna mettere la mano nella pasta per poter vedere anche la condizione di chi ci lavora, i volontari, l'associazione dei volontari che hanno reso questo possibile, che hanno fatto da mediazione tra i musicisti che sono fuori e i carcerati. Sono gente che ci mette tanto cuore, tanta passione per offrire queste opportunità.
1: Come ultima domanda ti chiedo invece che cosa hai visto nelle persone rispetto a questo laboratorio, quindi come hanno reagito, qual è stato l'impatto e se vuoi lasciare loro un ricordo.
0: Tanto amore, tanta frustrazione di avere pochissimo tempo, in realtà questa è la prima cosa, perché io mi rendo conto che vengo, vado, esco, loro sono lì, poi c'è una cosa molto tenera che è quella paura di fare brutta figura, perché c'è questa idea che bisogna fare una cosa fatta benissimo, invece in due incontri di due ore ideare un concetto, farlo, allenarsi è molto, molto pochissimo tempo. Però loro sono stati molto generosi, sono usciti dalla zona comfort, sono messi in gioco e poi hanno superato quella timidezza, perché a volte abbiamo questo immaginario di bad boy, di gente cattiva, ma alla fine tanti di loro, insomma, sono dei cuori di carciofo. E appunto, per cui vedere che siamo sullo stesso livello. Non c'è uno che è il maestro, il direttore d'orchestra, io sono questo. Stiamo insieme e facciamo le cose insieme. Appunto, quando abbiamo fatto la restituzione davanti agli altri detenuti, ho sentito che già dal secondo o terzo incontro c'è stata una crescita, perché stiamo parlando di tanta gente che vive un disagio estremo, che magari è vittima di malessere, che prende medicina, che ha tendenze di suicidio, di tutto. Vedere che una persona che era strachiusa all'inizio, già dal secondo inizia un po' a aprire la voce, aprire gli occhi un pochino di più, non dico che risolve, però dà quel luce di speranza.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: E ora passiamo alla rubrica di oggi, Storie di Leoni a cura di Gabriele Arosio, che ci racconta del tunnel degli italiani.

0: Ciao Gabriele, bentrovato. Oggi parliamo del tunnel degli italiani perché a seguito della divisione dell'Europa in due blocchi dopo la seconda guerra mondiale richiesta appunto dai vincitori, la Germania sconfitta fu divisa in due parti praticamente, fu divisa in due paesi, la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest, la Germania dell'Est governata diciamo dall'Unione Sovietica e l'altra invece sotto l'influenza degli Stati Uniti. Ma a seguito delle tante fughe dei cittadini dalla Germania dell'Est a quella dell'Ovest, fu deciso di costruire un muro, il famoso muro di Berlino, del quale tante persone hanno dei pezzetti quando fu ovviamente distrutto. Però, tornando al passato, ci furono dei tentativi di superare il muro e di fuggire dall'est all'ovest. Come andarono le cose?
1: Ciao Antonella, un saluto a te, tutti i detenuti che ci seguono dal carcere, tutti i detenuti e le detenute, un abbraccio. Parto proprio dalla tua domanda, come andarono le cose? Faccio una premessa, gli uomini e le donne sono fatti per la libertà, quindi molti furono i tentativi per superare il muro. Nel 1983 i Rolling Stones tennero uno storico concerto a Berlino Ovest, non lontano dal muro. Durante questo concerto, a un certo punto, vennero liberati centinaia di palloncini che attraversarono la barriera invalicabile. Quella sera, un altro musicista, il chitarrista del gruppo Nena, Carlos Carges, era tra il pubblico e si chiese cosa avessero pensato i concittadini dall'altra parte, vedendo arrivare tutti questi palloncini colorati. L'idea lo affascinò al punto di dargli lo spunto per una canzone che sarebbe diventata, diciamo, un classico della musica rock, una canzone che diventò una hit mondiale. Raccontava di palloncini scambiati per UFO, uccisi appena dopo aver superato il confine. Il pezzo era una chiara metafora dell'impossibilità per i tedeschi di superare il muro, la barriera, anzi, le due barriere, divise da una striscia di terra di nessuno, erano state alzate il 13 agosto del 1961 e da quel momento in poi, di anno in anno, l'attraversamento era diventato sempre più difficile, anche per chi era apparentemente innocuo come un palloncino. Dal giorno della creazione del muro, i tentativi di passaggio, principalmente da est a ovest, ma anche il contrario, a volte pur di ricongiungersi con le proprie famiglie, erano stati tanti e in alcuni casi avevano dato vita ai più svariati e fantasiosi piani dettati dalla disperazione. Heinz Meixner e Margaret Thurau, ad esempio, elusero il checkpoint con un'auto modificata, in modo da poter passare a tutta velocità sotto la sbarra che chiudeva il checkpoint, mentre Wolfgang Engels riuscì a fuggire dall'altra parte dopo essersi riuscito a impossessare niente meno che di un carro armato. Una delle storie più affascinanti e meglio documentata rimane però quella del cosiddetto Tunnel 29 o Tunnel della Libertà, Tunnel degli Italiani, pensato da due studenti italiani di ingegneria in Germania, Luigi Spina e Domenico Sesta. Quando si ritrovarono nella Berlino divisa dal muro, innalzato dai sovietici, che aveva bloccato anche alcuni a loro amici, maturarono la necessità di far scappare i loro compagni da Berlino Est verso Berlino Ovest. E così partì l'idea di quello che poi è diventato il Tunnel della Libertà, una galleria segreta lunga ben 135 metri che attraversava il muro di Berlino e che alla fine è servita per portare in salvo 29 persone. Fu un'impresa titanica, detta anche il Tunnel degli Italiani, davanti alla quale, dopo 4 mesi di scavo, i due ragazzi stavano quasi per arrendersi per mancanza di risorse economiche a sostenerla. A questo punto, la grande intuizione fu quella di coinvolgere il network statunitense NBC, che finanziò il progetto ricevendo in cambio la possibilità di riprendere tutti i lavori in corso. Dopo qualche mese le immagini vennero trasmesse in televisione e fecero il giro del mondo.
0: Gabriele, come fu costruito il tunnel degli italiani?
1: Il tunnel 29, detto anche tunnel degli italiani o tunnel della libertà, sotto il muro di Berlino fu, come abbiamo detto, ideato da due giovani per consentire la fuga di Peter Schmidt, un compagno di studi che era rimasto intrappolato a est con la famiglia. Dopo averlo ideato e progettato in ogni dettaglio, Luigi e Domenico, insieme ad altri amici riusciti a fuggire da Berlino Est, si misero all'opera. E anche grazie ai finanziamenti dell'emittente statunitense, come abbiamo detto, il tunnel fu concluso non senza pericoli un anno dopo. E il 14 settembre 1962, esattamente un anno, un mese e un giorno dopo la costruzione del muro, finì per regalare la libertà all'amico Peter, alla sua famiglia, insieme ad altre 26 persone. L'idea di un tunnel sotto il muro di Berlino non era una novità assoluta quando i due italiani decisero di scavare la loro galleria. Per quasi tutti era diventato ormai una tecnica impossibile, ma non per Domenico e Luigi, che grazie al passaporto straniero che consentiva loro di muoversi più agilmente e poi grazie alla loro perizia tecnica di studenti di ingegneria trovarono il punto adatto dove iniziare lo scavo, uno stabilimento industriale abbandonato in Bernauer Strasse. A quel punto il coinvolgimento di altri amici tedeschi, alcuni dei quali già scappati o con famiglie bloccate a Berlino Est, fu decisivo. Alla fine, attorno ai due si unì un gruppo di più di 40 volontari, che non solo scavarono mettendo a rischio la loro vita, ma diedero anche fondo alle loro riserve economiche per finanziare l'impresa. Come abbiamo già detto, solo grazie ai nuovi finanziamenti della NBC però il gruppo riuscì a portare avanti il progetto. Furono fondi fondamentali per acquistare materiali importanti, macchinari necessari e soprattutto per dragare il tunnel dall'acqua. Dopo aver portato in salvo le 929 persone, infatti, la galleria si riallagò completamente, diventando inutilizzabile. Domenico Sesta e Luigi Spina hanno ricevuto la medaglia d'oro al valore civile e sono rimasti amici per tutta la vita. A tenere viva la memoria della loro impresa ci ha pensato Ellen, che ha scritto il romanzo

0: dice il Corriere. La previsione erano 70-80 mila. Voi capite l'importanza dell'adesione a questa manifestazione studentesca. Mobilizzazione di studenti ma anche di sindacati. Mélenchon è in corteo. Macron vertice serale all'Eliseo. Questo è che sia un momento di insofferenza giovanile che è certo vale alla scuola, che vede nella prossima finanziaria dell'Eliseo francese tagliati 2/3 dei finanziamenti alla scuola, ma c'è anche un problema di insoddisfazione più in generale. Lo racconta Stefano Montefiori, sempre dal Corriere, che parla del portone chiuso all'Henri IV, il miglior per il liceo del paese. Protestiamo per solidarietà, sono i VIP. Dalle balie al centro di Parigi la protesta si allarga. E allora dice il Fatto Quotidiano, non si arrendono. Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti. Sono tra arresti, torture e pestaggi. Direi che la Francia ha nulla che invidiare all'Iran, per esempio, quando reprimeva le donne per i capelli. Ma detto questo, pensate voi se questa cosa succedesse a Mosca, cosa scriverebbero i nostri giornali? Ma lasciamo perdere queste ovvie considerazioni. Altri 150 feriti, mentre Macron rimira i suoi missili, perché il Fatto Quotidiano rimarca la cosa che mentre si taglia la scuola si finanziano in Francia ma anche in Italia armi su armi, e la protesta si allarga, la protesta studentesca contro politiche antisociali e anche contro il riarmo. Questo è la e poi abbiamo letto in primi giorni della manifestazione che i professori poveretti erano attaccati agli studenti eccetera eccetera. Beh, leggiamo invece oggi Luis Paternoster, insegnante: noi maestri e prof in catena umana vogliamo difendere i nostri ragazzi, quindi i professori sono per lo più coi ragazzi. Non abbiamo mai conosciuto un livello di repressione simile, il governo è responsabile. Questo è quanto. Mentre il Domani dice studenti in rivolta, la Francia nel caos, centinaia di feriti, Macron va in crisi, anche perché stilare questa finanziaria e anche sulla scuola in particolare con questo movimento in campo è davvero un problema. La Lega dei diritti dell'uomo parla di violenze senza pari sui ragazzi. Trump ne approfitto e delira, colpa dell'Islam e dell'immigrazione. Quindi fuori tutti i secondo, terza, quarta, quinta generazione. Il presidente francese è costretto a convocare i ministri all'Eliseo. E allora dice il commento di Sara Gentile: l'Europa è in subbuglio, le disuguaglianze non sono più tollerabili, perché le voci dalla piazza vengono raccolte poi anche dalla pagina del Domani. Rabbia periferie, ci tagliano i fondi e poi ci picchiano, non trovano risorse per le scuole ma per l'esercito sì, gli studenti parigini marciano tra botte lacrimogeni, perché le zone popolari hanno meno opportunità? Beh, e allora la risposta viene da Daniele Capezzone, dal Tempo. Il super destro Capezzone dice, parla di bugie, case e piazza. Vediamo sulla bugie sulla casa, perché sappiamo che la casa è uno dei grandi elementi di rivolta in Spagna ma anche in Francia. Siamo un paese di piccoli proprietari, gente che ha pagato un mutuo, che paga le tasse, e parliamo di un patrimoniale annuale su immobiliare nell'ordine dei 21 miliardi e che legittimamente non vuole farsi occupare l'appuntamento nel restare ostaggio di un inquilino moroso. Il problema non è come non è il diritto ad abitare, ma contro il diritto di proprietà. È la certezza di avere il proprio immobile quando l'altro smette di pagare. Su questo il governo ha agito bene. Serve più certezza e un incentivo fiscale all'affitto. Questo è quello che dice il Tempo, Capezzone. Mentre abbiamo il contropiano su tutto l'altro versante dello schieramento culturale e politico, siamo a sinistra, con Alessandro Barbieri, si intervista il sindaco di Saint-Denis Bali Bagliacogo, che si è stato visto tra i ragazzi in piazza con la sua fascia tricolore da sindaco. Allora, lei ci l'abbiamo visto, ma sta sulle barricate. Sì, sì, ci sarò, dice, perché al momento la de-escalation è brutta della risposta politica, non della risposta repressiva. Era accanto a loro la settimana scorsa e la sarò anche nei prossimi giorni.
1: E allora andiamo al titolo del manifesto, fortemente evocativo, Allos Enfants, con una foto appunto di una manifestante di ieri a Parigi contro i tagli e la selezione di classe, si fermano le scuole e le università in tutta la Francia. Mezzo milione di ragazze e ragazzi in piazza non arretrano davanti alla polizia violenta, con un record di fermi che non si registrava dai tempi dell'Algeria, oltre 6.500. Il commento affidato a Christian Laval, che è un insegnante francese, un profondo osservatore del mondo della scuola in Francia, che scrive: non avevo mai visto esercitare su un movimento di protesta giovanile un tale livello di repressione poliziesca, una simile volontà di terrorizzare giovani studenti delle medie e delle superiori, di far loro violenza, di insultarli e di umiliarli. Questa è un po', diciamo, una risposta decisamente poco politica alle richieste. I liceali non si fermano, in piazza anche il sindacato e tutti i partiti di sinistra, lezioni sospese. E anche dalla Repubblica: Francia, liceali in rivolta, la rabbia degli studenti, aule, sostegno, insegnanti, a scuola manca tutto. Vogliamo restare pacifici, ma pacifici non significa passivi. E poi, come già evocava Alfredo, c'è la spiegazione trumpiana, che appunto dà la colpa all'Islam e agli immigrati, ma insomma, andando un po' oltre, ma non oltre il fatto che appunto i fermi dal 28 settembre sono stati 6.547, un record che sorpassa persino i girei gialli o le rivolte seguite all'omicidio del giovane Nael nel 2023, c'è anche la Francia, appunto, a cui si guarda anche dall'Italia. Il manifesto raccoglie questo la notizia di queste assemblee pubbliche e presidi verso uno sciopero nazionale studentesco in Italia previsto per il 20 novembre. Spiega la coordinatrice nazionale della rete degli studenti medi: vogliamo costruire una giornata di lotta europea. L'istruzione versa in uno stato pietoso, mentre tutte le risorse ormai sono destinate al riarmo.
0: E allora noi andiamo con un vecchio canto che ci riporta alla presa della Bastiglia, Ça ira, del French Revolutionary Song.

0: Saïra, uno dei canti più famosi della rivoluzione francese della fine del Settecento, ma andiamo allora all'altro tema, lo facciamo congiungendo le diseguaglianze in Europa con questo dato che arriva dall'ONU, l'ONU che parla di casa. Crisi per 3,4 milioni di persone. Il tema dell'emergenza abitativa pro dall'ONU, riuniti a Muscat in Oman in occasione della giornata dell'Habitat, rappresentanti di governi, società civile e mondo accademico hanno chiesto un intervento immediato di fronte alla crisi abitativa che colpisce quasi questi 3 milioni e 4 di persone, 3,4 miliardi di persone. Un alloggio adeguato non è un lusso, un fondamento, una vita dignitosa e città sostenibili, ha affermato la direttrice esecutiva di Hanna Baltat per gli insediamenti umani, Rosbach, l'edilizia abitativa deve essere una priorità. E qui torniamo alle spese per le armi e sulle priorità. E torniamo anche alla Spagna, per cui c'è il leader indipendentista Puigdemont diventa protagonista dell'intervento del Corriere di Andrea Nicastro. Amnistia per Puigdemont, strana questa coincidenza, quando Puigdemont manda in crisi il governo della centro-sinistra e subito viene premiato con l'amnistia. Il ritorno dell'esule catalano in fiamme divide la Spagna a un mese e mezzo dal voto, perché il trauma brucia ancora. Sono milioni di catalani che rimpiangono di non essere andati fino in fondo nella strada per l'indipendenza. Anche lì ci furono botte da orbi, questa volta in Spagna, in Catalogna. Ma l'ascesa dell'estrema destra di Vox inizia anche come reazione unionista alla morbidezza di Sanchez. Prima del voto del 29 novembre saranno tanti a chiedersi quale governo a Madrid è più attrezzato per gestire i bollenti spiriti di Barcellona. Nel frattempo, nel governo che va verso le elezioni il 29 di novembre c'ha una sua decisionalità. Quindi il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez a Madrid rimanda, dovrebbe riuscire ad approvare due decreti sulla casa per fermare gli sfratti e quindi continuare questa battaglia sulla casa, che sappiamo un Sánchez molto indietro nei sondaggi rispetto alla coppiata popolare nazista di PPE e Vox, ma con questo tema sociale della casa pensa di poter recuperare spazio. E questo clima torna in campo anche una figura assai conosciuta in Spagna, l'Ada Colau, ex sindaco di Barcellona, che molta si è fatta apprezzare a Barcellona stessa. La ridiscesa in campo di Ada Colau, non è un caso Barcellona nella Catalogna, aperta a guidare il fronte ampio, quindi c'è una ricomposizione della sinistra in Spagna.
1: Dalla Repubblica la notizia dell'amnistia per il leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Dopo 9 anni di esilio è libero, finita la repressione politica, dice, mentre Sanchez vara i decreti casa. E c'è un'intervista al ministro per gli affari sociali del governo Sanchez, Pablo Bustinduy, in quota Sumar, tra i possibili candidati della coalizione progressista, che dice le nostre misure non sono un'operazione elettorale, congeliamo sfratti e locazioni, vogliamo evitare le speculazioni di certi fondi ed eliminare i vantaggi fiscali degli appartamenti turistici. Qui fischieranno le orecchie anche a Bologna, visto il tema.
0: Beh, che a persone ha detto che guai colpire gli affitti brevi.
1: Ecco, immaginavo subito la difesa d'ufficio. Comunque la campagna elettorale è ovviamente partita, appunto torna in gioco Puigdemont, come ci racconta anche il manifesto, e nel frattempo sono approvate queste norme, proroga fino al 2030 del divieto di acquisto di immobili da parte di fondi speculativi, insomma, che non mi sembra una misura di poco conto. E la novità, tra le novità più importanti, anche il tema dei fondi avvoltoio e dei grandi possidenti, appunto, che vengono limitati in questo nuovo decreto anche rispetto a quello precedente. Come novità vengono aggiunti anche 10 miliardi per prestiti per l'acquisto di casa. In più ci sono anche gli obblighi per le imprese rispetto agli annunci pubblicitari, cioè che siano veritieri, e il varo di un codice buone pratiche per le imprese proprietarie di immobili.
0: Allora, questa mattina siamo in vena di canti storici, prima Saïra e adesso andiamo con un canto degli anarchici spagnoli della guerra civile iberica, della famosa colonna Gurdurruti, a Las Barricadas, che qualcuno ricorderà, magari quelli più anzianotti, che fu una musica presa a prestito da Potere Operaio per il proprio inno, ma sentiamo a Las Barricadas.

0: dalla Varsavia alla Sbarricata fino a Potere Operaio, sempre questo canto rivoluzionario. Ma 7 ottobre, e allora naturalmente si sprecano le notizie su questa ricorrenza 3 anni dal massacro. Quello che il Fatto Quotidiano 7 ottobre, cronaca di un massacro annunciato. Il giorno in cui l'incubo si è fatto realtà. Ricordiamo il raid, assassini. Sian nella zona del Golan, a nord, sia al sud, in cui tanti furono assassinati. Netanyahu finora ha impedito una commissione d'inchiesta, perché il sapeva e non ha voluto fermare, gli serviva un casus belli, dico io. È l'unico a non aver pagato per la strage, eppure era stato avvisato più volte. Allora, infatti, il casus belli viene interpretato da Gideon Levy, che dal nome non mi sembra molto musulmano, e dice al Fatto Quotidiano: da allora è passata l'idea che Israele può fare quello che vuole, se la destra vincerà le elezioni addio democrazia, e non potrò più fare un'intervista così. Questo la e infatti Manuela Zviri, sempre corrispondente a Tel Aviv, dice che l'anniversario può coincidere con la nuova vittoria di Bibi, e per sfruttare il 7 ottobre due volte il governo non parteciperà oggi ma farà lunedì, che è la data in chiave del calendario religioso, quindi possono ripetere la litania della vendetta. Il giorno eterno, dice allora gli esteri del Corriere, dal 7 ottobre siamo in guerra permanente, è il momento di guardarsi allo specchio. Beh, solamente guardarsi allo specchio, ma anche ieri un raid israeliano una cisligata, 2 morti, tra cui il soccorritore che portava via i feriti, questo è il guardarsi allo specchio. L'enormità delle macerie, le notti passate in tenda, la distruzione di Gaza, gli edifici di rischio crollo, non dormiamo, dice Davide Fratelli dalla striscia. Mentre Cardinal Zuppi dice la follia omicida, non l'antisemitismo, vediamo il dolore dei due popoli. Zuppi in sinagoga a ricordare il massacro, non cancelliamo il volto dell'altro. Mentre il Cardinale ha ricordato che oggi il dialogo interreligioso è ancora più importante, si va a spiegare a Ben Gvir, che si è presentato con la ruspa mentre tirava giù una casa, un palazzo di palestinesi, in quei famosi insediamenti truffaldini dei coloni. Madre Coraggio, Rachel Goldberg Polin ha perso un suo figlio, il suo messaggio: non voglio che altri soffrano. Dunque, dice il Domani, il 7 ottobre la giustizia è negata, la rabbia contro Netanyahu. Lunedì, durante la cerimonia di Stato, il padre di una vittima ha accusato il Premier di avere sangue sulle mani. Parole molto chiare. Infatti saranno 2 celebrazioni oggi, uno dello Stato e uno dei familiari delle vittime, che prendono le distanze dallo Stato. Oggi le commemorazioni organizzate dalla società civile, che ha chiesto in vano una commissione di inchiesta. Questo è il tema. Naturalmente c'è anche tutti quelli che parlano del povero Israele, tra cui abbiamo il Foglio, lo sdoganamento della caccia all'ebreo, prima i pianti, poi la normalizzazione, la rimozione e lo sdoganamento. Il 7 ottobre ci ricorda cosa vuol dire chiudere gli occhi di fronte alla nuova intifada globale che trasforma gli esseri ebrei in colpa mortale. E poi guerra di verità per il sionismo, altro articolo, il suo significato è stato capovolto, ora interesse di Israele non mollare, la guerra contro il terrore avviare una chiarificazione e dialogo, la faccia del dialogo sulle tombe, un governo Netanyahu di unità nazionale è la sabbia follia che ci vorrebbe, dice Giuliano Ferrara, perché se poi tutti insieme nella colpa, tutti assolti. A Bologna poi c'è questo articolo del Corriere Locale, 7 ottobre, polemiche e tensioni, la comunità ebraica e le istituzioni, no alle equivalenze morali. Effettivamente è difficile qui mettere insieme 1200 assassini contro 70.000 assassini. I giovani palestinesi sono in Ateneo, un corteo ieri, un'altra manifestazione sabato, The Path della comunità israelitica, si assiste al ribaltamento della realtà dei fatti.
1: Sì, questo anche dalle pagine della Repubblica, che appunto delle pagine locali della Repubblica, peraltro, insomma, leggiamo: 7 ottobre la comunità ebraica sugli eventi propalle, non si può celebrare strage terroristica. Ma è un Israele spaccato a metà, secondo la Repubblica, quella che ricorda il 7 ottobre. I ministri avvertono di possibili attacchi terroristici per l'anniversario, mentre c'è l'affondo del leader dell'opposizione Eisenkot, Gadi Eisenkot, che ha perso un figlio e un nipote, e non posso far tornare indietro le lancette e l'orologio, ma farò di tutto per rendere questo paese degno del prezzo pesantissimo che mio figlio ha pagato. A proposito di figli, però, Repubblica ha intervistato un altro padre, Yaakov Godo, che è un pensionato attivista di lungo corso per la pace, È padre di Tom, morto l'8 ottobre di 3 anni fa nella sua casa in un kibbutz. Era un musicista, era rimasto nascosto per un giorno intero con la moglie e le 3 figlie. A ucciderle non è stato Hamas, ma il fuoco amico dei soldati dell'IDF che, dopo aver raggiunto il villaggio, pensavano che nella stanza si nascondessero dei terroristi. Perché balza come dire agli onori della cronaca Godo? Perché è quello che si è alzato nel mezzo della cerimonia di commemorazione delle vittime al cimitero del Monte Herzl per accusare Netanyahu di avere sulle sue mani il sangue del figlio. Ho contestato Netanyahu e sogno ancora la pace, dice appunto Yaakov Godo. In 3 anni nessuno si è mai scusato con me, Netanyahu è una persona disgustosa, avrebbe dovuto prendersi le sue responsabilità nel massacro, non lo ha mai fatto. Dal futuro vorrei che noi palestinesi potessimo vivere in pace, che ci fosse una vita vera era da entrambi i lati. Io ci credo ancora e non è questione di perdono, è una questione di essere umani. Questa appunto è l'intervista di Repubblica, che però trova come contraltare nella pagina di fianco questa santa alleanza. La destra MAGA a Gerusalemme, sono arrivati dagli Stati Uniti alla vigilia delle elezioni. Gli ultraconservatori americani benedicono il governo con Smotrich tra gli ospiti d'onore. La sinistra odia l'Occidente, questo appunto è il tono della campagna elettorale, mentre dal resto del Carlino l'incubo di un altro 7 ottobre, perché questo poteva essere prevedibile. Netanyahu lancia l'allarme in vista del voto, Hamas vuole tornare a colpire Israele, poi bisogna vedere cosa è rimasto di Hamas, francamente. E poi c'è a Gaza, si guarda, il Carlino va anche a Gaza. A Gaza non è un giorno di festa, e c'è un'intervista a un ex funzionario dell'ONU, dell'UNRWA palestinese, Khalil El Alabi, educatore. Contiamo i nostri figli ogni notte, a Gaza la stanchezza ormai è anche più profonda della paura, mentre dalle pagine del manifesto il voto oscura le vittime del 7 ottobre. La carta vincente di Netanyahu, scrive Michele Giorgio, profondo conoscitore delle vicende appunto di quei luoghi, una guerra senza fine. Il premier non piace nemmeno a tanti suoi elettori, ma per la maggioranza resta l'unico mister sicurezza, mentre i partiti, a partire dal Likud, preferiscono la campagna per il voto. Come già diceva Alfredo, la commemorazione di associazioni e famiglie che hanno escluso il governo. E c'è un'intervista a un esperto della Fondazione Rosa Luxemburg, Gil Shoat, israeliano tedesco, doppia cittadinanza, che dice: quel giorno ha accelerato dei processi che erano già in piedi. E quali sono questi processi? Militarizzazione e disumanizzazione.
0: Sul piano generale la questione, se è possibile, ancora più preoccupante in Medio Oriente, perché, come dicevamo già ieri, si allarga la guerra nello stretto del Mar Rosso. Houthi e Arabia Saudita, ma adesso arrivano anche i militari, quanto viene promesso per l'Arabia Saudita dal Pakistan, dalla Turchia, quindi si internazionalizza sempre di più questo scontro. Nel frattempo gli Houthi nello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver preso di mira l'aeroporto di Riyadh dopo che l'Arabia Saudita ha riferito di aver intercettato un missile a nord della capitale. Le nostre forze armate hanno colpito l'aeroporto di King Khalid di Riyadh con il missile balistico, ha affermato il portavoce militare del movimento, segnalando anche l'attacco nello Yemen contro l'area circostante l'area di Aden, città sede del governo riconosciuto a livello internazionale. Naturalmente qui, in questi paesi, sapere cos'è il governo legittimo o meno è davvero difficile. Pensiamo all'Arabia Saudita, dove il governo è tenuto da un principe monarchico assoluto che ha fatto il golpe anche omicida per arrivare al trono. Comunque, passiamo da una guerra a quell'altro. Allora abbiamo la guerra ombra cosiddetta. Droni ignoti, e chissà perché il Corriere mette con Marta Serafini le virgolette, beh, si sa che è stato Putin, vuoi chi sia stato? Beh, è ovvio. Droni ignoti sul Mar Nero, navi colpite al largo della Bulgaria. Cargo affondato, equipaggio disperso, quei poveracci, questi lavoratori. I russi centrano il mercantile delle isole Marshall, questo è sempre le compagnie di bandiera con più bandiere abbastanza fantasma. Ma abbiamo allora questo, la guerra ombra viene commentata stamattina da Marco Travaglio, che dice: ci prendono per scemi. Siccome la guerra ibrida esige qualche straccio di prova, per ora mai visto, per dichiarare la terza guerra mondiale, il nuovo ordine di scuderia è chiamato Guerra Ombra, che essendo ombra non si vede e non richiede neppure la fatica di dimostrarla. Ruth, il portombrelle di Trump fresco di premio pace di Vestalia nelle mani di Merz, spiega come fare in caso di incidenti di matrice ignota. Avete sentito il comandante, parole testuali, il comandante supremo alleato dire: ehi, quando potete, quando siete sicuri, quando siete quasi sicuri che siano russi, attribuito alle russi, come ha fatto oggi l'Estonia. Lo apprezzo. Tipo quando i lituani lanciarono l'allarme ai droni russi, i caccia NATO si alzarono per abbatterli poi e scoprì che erano uccelli. È l'insidia trampiana volatile, questo è. Però quello che ha sempre molta evidenza questa cosa sui giornali, queste guerre ombra, ma quello che invece c'ha meno evidenza è questo sondaggio che riporta, per esempio, il Fatto Quotidiano a pagina 8, il 75% degli ucraini parla di negoziati subito per terminare la guerra. Non vogliono capitolare. Dice anche il presidente della Commissione parlamentare della difesa ucraina, o tal Oleksiy Gokarenko: aiuto Unione Europea e sanzioni anti-Mosca non bastano, adesso bisogna trattare, questo è quello. Ma altro che trattare, perché c'è la NATO, e qui torna l'articolo del Corriere: mezzi, intelligenza artificiale e politruppe, il nuovo piano della NATO per difendere il fianco est, c'era anche Crosetto. Teoria della vittoria sarà svelata lunedì a Varsavia. Oddio, siamo alle teorie della vittoria di ben triste memoria. Infatti la pagina di Faro di Roma interpreta questo crovetto preso tra gli altri con la mimetica militare: la NATO prepara il piano della vittoria contro la Russia, droni, intelligenza artificiale per una possibile guerra. E allora, dice Christian Meyer, l'Italia dovrebbe sfilarsi.
1: E allora, mentre appunto anche Repubblica sancisce Putin provoca l'Europa, peste ci colga, perché nella stessa pagina della Repubblica, peste, i timori dei ricercatori statunitensi, potrebbe essere un'arma russa. Quindi insomma, ormai siamo a tutto campo, senza più, come dire, senza più frontiere, senza più perimetri. Poi c'è un'intervista della Repubblica a Vera Politkovskaya, la figlia della giornalista uccisa nel 2006. Se mia madre fosse viva oggi sarebbe in galera, appunto, dice. Mentre dal Manifesto, raid di droni su Mosca, affondato un cargo nelle acque bulgare. La corsa alle armi dell'Europa non equivale alla solidarietà per l'Ucraina. E quanto dice Marco Nobis, intervistato. Marco Noris è un membro del Laboratorio Sinistra per l'Ucraina, una realtà informale che si è federata con altre esperienze nel mondo in nome dell'internazionalismo e dell'anticampismo. La polarizzazione che si sta sviluppando si basa sull'assunto: il nemico del mio nemico è mio amico. E poi appunto sulla questione del riarmo, deve essere distinta dalla difesa dell'Ucraina. Il riarmo europeo non è pensato per difendere Kiev, parte dalla minaccia russa, dagli Stati Uniti che si ritirano militarmente, dall'incapacità dell'attuale classe dirigente di trovare soluzioni. E poi un intervento firmato da Martin Kohler e Mario Pianta: stop al conflitto e riarmo, quattro proposte al campo largo. E qui siamo sul terreno della proposta politica. Una guerra alimentata dall'esterno può essere fermata dall'esterno. Un piano va presentato, un piano europeo per il negoziato, appunto, si legge in questo lungo articolo che appunto raccoglie, elabora appunto questa proposta. C'è peraltro anche una legge di iniziativa popolare lanciata per il diritto all'obiezione di coscienza, promossa da Emergency, una campagna nazionale. Io obietto la guerra. Quando l'unica linea strategica dell'Europa e della NATO è il riarmo, la società civile deve rispondere obietto. Questo è il nucleo della legge di iniziativa popolare, appunto, che oggi viene lanciata da Emergency.
0: E questo clima di armi e di guerra ha partorito il suo Rosemary's Baby, perché abbiamo la Germania riunificata, armata fino ai denti, e adesso leggiamo: l'AfD, il partito nazista, al suo primo presidente, l'ombra del patto con la CDU, che è la Democrazia Cristiana tedesca. Le guide del Parlamento, la Sonja Hanalt, va al candidato del partito di Weidel, che sono i nazisti, a sostenerla anche quattro cristiano-democratici, timore per l'elezione del governatore. Questo è quello che arriva. Mi sposto al Nobel, il Nobel al fisico che in Antartide cattura i neutrini dell'universo. Lui è Franklin Halden, che ha ideato l'osservatorio tra i ghiacci del Polo Sud, una finestra sul cosmo. E prima che Trump dice siamo invasi dai neutrini, remigration, leggiamo allora la cattiveria su questo Nobel che arriva dal Fatto Quotidiano. Premio Nobel per la fisica 2026 a Franklin Halden, il fisico delle particelle che scoprì Calenda.
1: Sì, il appunto questo Nobel ovviamente viene oggi segnalato da tutti i giornali e anche

0: detto: SOS Morbillo, New York dichiara l'emergenza cittadina. La governatrice Katie Hochul ha dovuto dichiarare lo stato di emergenza per l'eccessiva diffusione di morbillo che ha raggiunto nella metropoli i livelli di una vera epidemia. È la prima volta che viene presa una decisione di questo tipo.
1: Da allora andiamo in Russia, perché c'era molta apprensione per questo caso nella la grande Siberia, di una ricercatrice morta direttamente e velocemente per la febbre. Non è peste, dicono i russi. È solo un caso sospetto, si tratterebbe di un singolo caso, quello di questa 28enne Daria Shipilova, a scatenare questa allarme peste, in particolare in Occidente, dopo il decesso per una forma fulminea di polmonite. È chiaro che dopo il Covid di Wuhan e il silenzio della Russia sull'incidente di Chernobyl si teme questa cosa. Comunque, tra il fatto che la ricercatrice lavorava all'istituto antipeste di Irsut e la sua scomparsa ha fatto scattare la quarantena precauzionale per circa 200 persone. Nonostante i timori di un incidente biologico, la Russia smentisce il focolaio e parla di eziologia incerta, sottolineando che i test del personale isolato sono finora risultati tutti negativi. Si vota di qua, si vota di là e si voterà anche negli Stati Uniti d'America. E qui torna in campo l'ICE, che Trump minaccia di mettere davanti ai seggi per così rastrellare gli ispanici che vanno a votare, che votano assolutamente contro di lui. E allora abbiamo Francesca Maviglia, esponente del Comitato Politico Nazionale Democratici Socialist of America, che racconta come funziona la resistenza polare all'ICE, questa polizia nazista di Trump, anti-immigrati, nelle città prese da mira dalla stessa polizia. Lei la parola.
2: Persone che erano coinvolte nella resistenza popolare a Minneapolis quest'inverno, 15 sono comunque a processo per cospirazione per interferire con agenti federali. Qualsiasi istituzione, norma giuridica, forza di polizia, qualsiasi meccanismo autoritario che si abbatte su persone, su comunità migranti, comunità razzializzate, prima o poi torna indietro e colpisce tutti. E quindi in questo senso noi non siamo solidali, noi siamo coinvolti in prima persona, in vari modi. Prima di tutto appunto con le iniziative difensive, cioè le reti di monitoraggio e di mobilitazione che si occupano proprio di monitorare la presenza di agenti ICE, che prima delle retate cominciano il contatto con la comunità e le attività di sensibilizzazione ai propri diritti, quindi nelle comunità immigrate ma anche sui posti di lavoro, nelle comunità religiose, cioè dando alle persone un'idea di quali sono i propri diritti se arriva un agente ICE, che tipo di mandati di perquisizione devono mostrare per entrare nelle zone private, perché tante persone non lo sanno, no? Arriva un agente alla porta, aprono, no, invece serve un mandato che sia firmato dal giudice. Questo è vero nelle case private, nei posti di lavoro, nelle moschee, nelle chiese, eccetera eccetera. Quindi prima di tutto la campagna di sensibilizzazione, abbiamo questi tipo biglietti da visita rossi che distribuiamo, in cui c'è un elenco di quali sono i tuoi diritti, no? Se hai un'interazione con un agente, e anche un paragrafo, qualche parola che puoi proprio leggere e dire: no, allora io mi avvalgo della mia facoltà di non aprire, voglio vedere un mandato firmato da un giudice, eccetera eccetera, non firmerò nessun documento, eccetera eccetera, perché le persone così ce l'hanno, e nel momento anche di panico, nel momento di tensione, no, possono ricordarsi di quelli che sono i propri diritti costituzionali, ovviamente diritti che vengono violati tutti i giorni. Però questa campagna di sensibilizzazione ha aiutato, cioè si sono visti video, no, di magari ragazzini, anche adolescenti, con la gente dell'ICE alla porta che dicevano: no, non ti faccio entrare perché con la carta, no? Perché ho bisogno di vedere un mandato firmato dal giudice. Quindi non è banale, non è una cosa solo pro forma. E per esempio anche la distribuzione dei fischietti. Cioè la distribuzione dei fischietti, perché così le persone, se vedono agenti dell'ICE per strada, cominciano a usare il fischietto per allertare, no, le persone migranti, perché magari si trovino rifugio in una casa privata, non escano di casa, in un posto sicuro. E poi queste reti di monitoraggio si attivano, no? Si attivano, per esempio nella mia città abbiamo un gruppo, una chat di quartiere in cui le persone dicono: è stata avvistata una macchina ICE a questo incrocio, a quest'ora, questa è la targa, eccetera eccetera. In questo modo l'informazione viene condivisa, viene sparsa, e poi le persone escono proprio anche a monitorare, no, le attività degli agenti, perché così se qualcuno viene rapito, no, sappiamo il numero, il numero di distintivo degli agenti, il nome, dove cerchiamo di determinare dove vengono portate le persone, attivare gli avvocati, eccetera, per cercare in qualche modo di che le persone non spariscano, che non spariscono nel buio. E da un altro lato, in aggiunta a queste reti difensive, abbiamo anche delle

0: iniziative, campagne, se andiamo all'attacco, no? Quindi le campagne per esempio per le città santuario, per far pressione ai consigli comunali perché approvino delle protezioni, degli impegni di non collaborazione della polizia con ICE. Anche questi ovviamente lasciano un po' il tempo che trovano, perché la polizia poi fa quello che vuole, se decide che vuole collaborare alla fine collabora, però in un qualche modo comunque va a limitare, a minimizzare. E dall'altro lato fare pressione alle città che invece hanno già approvato dei memorandum di collaborazione, dei protocolli di intesa tra la polizia e l'ICE, che sono più di 2600 in tutti gli Stati Uniti. Si chiama, questo il nome è il programma 287G, che stanzia dei fondi federali alle agenzie di polizia che partecipano, no, alle operazioni di ICE in qualche modo. Quindi dall'altro lato, no, facciamo pressione, facendo pressione politica, no, alle città che hanno questi programmi e protocolli di intesa. Poi ci sono ovviamente le campagne contro la costruzione dei centri di detenzione, come abbiamo parlato anche qui, e le campagne contro le telecamere che usano l'intelligenza artificiale per monitorare gli spostamenti delle persone, a cui ovviamente poi ha accesso la polizia, e la polizia tante volte condivide tranquillamente tutte queste informazioni anche con ICE.
1: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
2: Penne di classe e piume d'oca.
3: E dopo l'ICE, a proposito di squadracce e Ku Klux Klan, andiamo a Milano. No alla violenza politica, in 3.000 al presidio. Dal presidio a corteo che ha sfilato dal liceo Einstein fino alla statale, in marcia 3.000 studenti, attivisti di partiti, comitati e associazioni, tutti tra cui anche la figlia del ferroviere anarchico Pinelli, in solidarietà al ventenne aggredito dagli attivisti di blocco studentesco dopo che aveva strappato i loro manifesti davanti all'Einstein. E sempre parlando di fasci, abbiamo Vannacci che polemizza con Cerno, direttore del giornale. Cerno, gusti invertiti. Allora, invertiti, mentre lui dice che la gente ha dei gusti normali, cioè questo è invertito, è il termine per omosessuali che si usava ai tempi di mio nonno. Comunque, l'ultima bufera su Vannacci: il giornalista non ha contenuti, critiche bipartisan al generale, critiche sacrosante Vannacci. Provo a ricordare, per il giornale, non per Cerno che allora non c'era, che quando il giornale attaccò una campagna contro Boffa, allora il direttore della rivista Famiglia Cristiana, perché era omosessuale. Questo è, non dire, a volte c'è questa nemesi. Detto questo, domani ci sarà lo scempio, l'approvazione della legge super truffa, lo stabilicum o melonellum, di quelli che si vantano di essere amati dagli italiani, prontamente a porre di perdere, che fanno delle leggi truffa per rimanere comunque al potere. Il primo piano vede la maggioranza del Corriere della Sera. I calcoli di Fratelli d'Italia, i veti di Forza Italia e Lega, perché domani c'è voto segreto e comunque, per quanto sia molto improbabile, qualcuno teme il fantasma della bocciatura che è già successa a giugno su questa materia. E poi le mosse per contenere Vannacci, che torna in campo. Chissà perché la Meloni è amica, quelle che amicizia con Vox, e ce l'ha con Vannacci, sono identici, forse Vox è ancora più destro di Vannacci, chi lo sa. Lo scenario del PD: andrà ad aprile senza comunali, quindi non ci sarà l'election day. E nel frattempo c'è il tema del centro-sinistra, che vede il terzo nome a sinistra, proposta da Conte alla 7, ma la Schlein ha rifiutato. I sospetti di Schlein: il capo del 5 Stelle, lei è indisponibile, allora primarie in fretta. E sul centro-sinistro campo largo, se più vi piace, c'è il Corriere che continua a pompare gli invisibili, cioè quelli che non conta niente tra i votanti, ma conta moltissimo tra i giornali, cioè i centristi. L'ultimo è Ruffini. Io mangio un cappello se qualcuno sa chi sia questo Ruffini, lo dico io. È una che ha scritto questo libro Cosa sarà, era nelle agenzie delle entrate, dice abbiamo l'ambizione dell'Ulivo patrimoniale, sono contrario, tanti lettori non vanno più a votare, cercano una casa. Cosa c'entra questo comunque con Ruffini? Non si sa. Gabrielli è un nome di altissimo valore. Gabrielli è un altro degli invisibili, eh? Sono, è il capo della polizia. Lui in corsa alle primarie, lo vedremo insieme. Questo è quanto. E infine c'è su questa carrellata dei partiti, c'è Forza Italia che è nella cacca, diciamo così, in maniera poco politichese in Sicilia, perché le inchieste sul vicepresidente Armao, che a suo tempo era promosso da Renzi e da Calenda, adesso invece è della famiglia Berlusconi. Forza Italia, attenzione in Sicilia, Schifani invoca le dimissioni, la dura telefonata italiani, il caso Armao, le divisioni sulla ricandidatura del governatore. Minardo, commissario locale del partito, serve un cambiamento, una proposta politica nuova. Questo è Forza Italia, lasciamo ai posteri l'ardua sentenza. Mentre andiamo poi, sempre tornando sulle cose politiche più generali, al Fatto Quotidiano, Melonellum, sia due fiducie, silenziata la chat dei dissidenti. E c'è tutta la descrizione di un Parlamento umiliato e del Corriere, tanto chiate, preoccupate le previsioni sui divanetti, tutti sentono le urne più vicine e tutti dicono ritorna al Fatto, taci la vedetta, c'è la faccia di Donzelli, ti ascolta, della Montecitorio, diventata una caserma, tutti controllano tutti.
4: Sì, peraltro ricordiamo che Armao è il marito di Giusy Bartolozzi, la potente capo del gabinetto di Nordio del Ministero di Grazia e Giustizia, insomma, finita spesso alla ribalta della cronaca. Ma tornando, come dire, ancora al campo largo, abbiamo dal Manifesto. Conte insiste, volevo un federatore ma Schlein ha detto no, tensioni sulle primarie, il Movimento 5 Stelle, dice Conte, comunque sosterrà chiunque vincerà. E poi c'è l'ipotesi di urne anticipate a maggio che mette in guardia gli alleati di Meloni rispetto appunto a quanto a questa legge elettorale. Come al solito i latinismi si sprecano. Destra ferma sul Melonellum, dice il Manifesto, in quello che definisce un broglio di ricino. L'esecutivo incassa una doppia fiducia a scrutinio palese sulla riforma elettorale, ma come scrive Gaetano Azzariti nel suo commento, il Parlamento si appresta ad approvare una legge elettorale fortemente sospetta di incostituzionalità. Alla fine ad avere l'ultima parola sarà comunque la Corte Costituzionale, con la bizzarria che il parere della Corte Costituzionale potrebbe arrivare dopo che si è votato e quindi come dire, a bocce ormai ferme, anche perché, se scrive Azzariti, che è un giurista, in questo modo si cambia senza ammetterlo la forma di governo, quindi non sono solo formule elettorali. Così il voto, commenta anche Alessandra Agostino dal Manifesto, è un inganno alla democrazia. E come titola La Repubblica, la legge di Meloni marcia, Repubblica unisce due temi, così come marcia anche il prezzo del diesel. E quindi c'è questo parallelismo, la riforma elettorale incassa le prime due fiducia alla Camera, mentre sulle accise il governo spiazzato valuta se reintrodurre sconti. E ovviamente qui entriamo appunto nel terreno del diesel, che torna a salire dopo la fine degli sconti, e Palazzo Chigi valuta se reintrodurre il taglio, dice il sottosegretario Leo, ci stiamo ragionando, mentre abbiamo un vaticinio da parte di Ursula von der Leyen. Nel breve termine dobbiamo sostenere gli stati membri e contrastare il caro energia, ma in inverno, dice la von der Leyen, e quindi questo ovviamente ci rassicura, il caro energia si aggraverà ancora di più.
3: Diesel, il pasticcio di Meloni, presti su tensione con Eni. E tensioni con Eni, quindi la cosa pubblicitaria dell'accordo con Eni era una balla, e quindi salgono le accise e così anche il price cap, alla faccia del contenimento dei prezzi, questo è quanto. Ma tutto questo in tempi di previsione di bilancio, si parla dei dati del tesoro, sempre dal Fatto Quotidiano con Chiara Brusini. Evasione sopra i 100 miliardi nel 2023 e sale quella di autonomi e imprese. ma poverini, che invece si lamentano sempre che sono super tassati, invece pagano solo lavoratrici e lavoratori. È la solita storia. La fedeltà fiscale è peggiore di 1,2 miliardi dopo il miglioramento del 2022. Questo è quanto. Mentre Alessandro Becchi parla alla sinistra, risveglia: ehi Campolargo, guarda i dati sui salari, il programma è già lì. Ora, dice, grazie soprattutto ai cittadini spagnoli, si scopre che la questione casa è piuttosto spinosa ovunque, che avere un tetto sopra la testa non è un diritto ma un privilegio, che i fondi di investimento non sono buoni urbanisti e che lo stipendio non basta nemmeno lontanamente per avere un alloggio decente. È un po' la solita solfa. Apprestiamo le mobilitazioni e lotte ad oltranza, purché non avvengono qui. Cioè, finché più sono lontane, più sono belle. Ma allora fa un po' ridere, dice più avanti Robecchi, per non piangere, vedere i toni allarmati di chi scopre di colpo l'emergenza abitativa dopo almeno 20 anni che comitati, organizzazioni di base, gruppi politici, associazioni di inquilini ne parlano, lanciano l'allarme. Probabilmente questo accade per un motivo semplice: quando la pressione insostenibile, il non farcile, era a carico dei proletari, vabbè, chi se ne frega, anzi erano i fannulloni sul divano da ridere e criminalizzare. Quando invece la pressione insostenibile raggiunge il famoso ceto medio, qualunque cosa voglia dire ormai, ecco le sirene antincendio. Un po' ridicolo anche questo a pensarci, perché ceto medio ormai è solo un sogno dell'ex ceto medio proletarizzato, che non vuol sentirsi chiamare povero, si offende, mi sa, anche se di fatto lo è. I dati recenti su redditi e potere d'acquisto fanno drizzare i capelli in testa. Negli ultimi 35 anni, mentre i salari italiani reali perdevano il 2%, la media OCSE saliva del 36, più 35 e più 16 in Spagna e in Francia. Il tutto in presenza di una sempre maggiore imprecarizzazione del lavoro, minori certezze, affitti e mutui più cari, inflazione. Questo è quanto. Però c'è questa vicenda che arriva da Milano, che ci racconta di chi rompe paga e i cocci sono tutti nostri. Si parla anche di, in qualche modo, di imperialismo, perché ricordate l'incidente drammatico nel consolato americano in costruzione con tanti immigrati uccisi? Il consolato americano, la Caldwell, quella ditta che faceva la costruzione, avvia risarcimenti. Sottopagati, impauriti, intimiditi, la coda degli operai. Oggi sono stati convocati all'hotel Raffaello di Viale Certosa per firmare un verbale di conciliazione con l'azienda, piuttosto formale, per ricevere tra pochi giorni. I risarcimenti che oscillano, a seconda dei casi, tra i 15.000 e gli 80.000 euro a testa. Quindi pagando si intende, diceva il commendatore. Ma, conclude così il Corriere di Milano, in ogni caso si tratta di cifre che nei loro viaggi dall'India rurale possono significare un cambiamento importante per la vita. Questo è il concetto del rispetto delle persone che arriva. Nel frattempo andiamo e torniamo alla vicenda della scuola e della protesta in Europa. Ieri pomeriggio a Bologna, CU e CAS, sono collettivi universitari, sono scesi in piazza in solidarietà con le proteste degli studenti francesi, in cui si riconoscono anche quelli italiani. Ed ecco l'intervista ad Anna, che è proprio uno dei collettivi.
5: Scendiamo in piazza per accogliere un po' il grido che si sta alzando in Francia, e perché in quelle istanze che stanno infuocando le città ci riconosciamo. Abbiamo chiamato la piazza Jeunesse en Colère per riprendere un po' gli slogan che stanno venendo usati nei licei francesi, ma anche perché anche qui crediamo che ci sia una generazione giovanile che è stanca di un presente di precarietà, che è stanca di un presente di guerra, che è stanca di avere appunto le scuole che gli crollano sulla testa o le università definanziate, e pretende invece orizzonti altri, pretende una vita più che dignitosa, una vita bella. Quindi insomma le parole d'ordine che stanno scuotendo la Francia ci risuonano tanto, e abbiamo pensato di chiamare un momento di solidarietà.
6: Tu dicevi appunto proteste giovanili, una giovane generazione, abbiamo viste anche in Germania contro la leva militare o anche in Spagna per il diritto la casa, quindi insomma la vostra generazione non ci sta più.
5: Sì, sono d'accordo, l'abbiamo visto, e mi viene da dire anche qui in Italia durante l'autunno scorso nel blocchiamo tutto, quando il traino e delle gigantesche piazze che ci sono state è stato un traino giovanile. Penso anche alle piazze insomma che per tutto l'anno scorso hanno attraversato la città di Bologna, hanno in prima fila giovani e giovanissime appunto con una rabbia che si trasformava in lotta. E quindi sì, lo condivido, insomma crediamo che ci sia una generazione intera che non è più disposta a piangere, che non è più disposta a guardare un genocidio in diretta streaming, ma anzi è pronta a scendere in piazza.
7: Mm-hmm.
1: rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
4: E a proposito di casa, vediamo un po' la ricetta di questo governo, ce la sintetizza il manifesto. Sfratti veloci, la destra chiede un registro degli inquilini morosi. Pagamenti a cottimo per gli ufficiali giudiziari, esulta Confedilizia, è la strada giusta. Un registro nazionale degli inquilini morosi, sgravi fiscali ed esenzioni per i proprietari di case. La maggioranza ha presentato il proprio pacchetto di modifiche al testo che mira a velocizzare le procedure di sfratto. E questa appunto è la ricetta. Così come le ricette, come dire, dei fondi che passano da una parte all'altra, beh, da qualche parte però si creano dei buchi. Ne segnala oggi uno La Repubblica di questi bug. Violenza sulle donne. Il governo taglia i fondi, 8 milioni in meno. Dove sono finiti? Sulle risorse per il cyberbullismo. Quindi da qualche parte, insomma, bisogna è come il gioco delle tre carte. La norma del decreto scuola dirotta le risorse sul cyberbullismo. Togli di qua e metti di là. È il più classico degli schemi per far quadrare i conti. Se non ci fosse questa volta, di mezzo c'è il fondo destinato alle attività educative nelle scuole per il contrasto della violenza contro le donne. Nel decreto scuola, quello del tetto del 30%, in ogni classe per gli studenti stranieri, il governo ha inserito una norma che appunto prevede di finanziare il fondo contro il cyberbullismo sottraendo 4 milioni di euro al fondo antiviolenza di genere, e quindi i conti poi non è detto che tornino pari.
3: Ultima notizia, torna a Bruxelles e parla di animalismo. Gabbie negli allevamenti intensivi, dice l'Indipendente, l'Unione Europea rinvia la riforma protesta che arriva a Bruxelles. Oltre 300 attivisti provenienti da tutta Europa hanno manifestato per 3 giorni, dice l'Indipendente, a Bruxelles, davanti alle sedi della Commissione Europea per chiedere che l'Unione Europea mantenga gli impegni assunti sul benessere degli animali da allevamento. Al centro della protesta ci sono in particolare il divieto delle gabbie per le galline ovaiole, la fine dell'uccisione dei pulcini maschi e le nuove regole per le scrofe. La Commissione aveva promesso di intervenire già anni fa, ma le scadenze sono slittate. Beh, è chiaro che le lobby si mettono di traverso. Così le organizzazioni hanno deciso di tornare a far sentire 2 passi dal palazzo delle istituzioni europee, chiedendo di superare le sole dichiarazioni di principio attraverso atti concreti. Con questo abbiamo...
4: Sì, vorrei chiudere con una notizia dal manifesto. È una top ten, anzi di più, dividendi di un mondo in fiamme. Elon Musk torna trilionario e tira tutto il gruppo. I 10 più ricchi del mondo sono tutti americani, e fin qua, ma tutti hanno lo stesso perimetro, cioè in che cosa, dove si muovono? Tra banche, guerre e alta tecnologia.
3: E con questo niente dulcis in fondo, ma noi siamo arrivati davvero alla fine.

mercoledì prossimo. E dicevo, un paio di ore di musica dal vivo, denominate Città Fujiko Live Club, musica live ufficiale, registrata ufficiale, e che si estende a tutte le epoche della musica, non solo rock, ma non di tutti i generi.

0: Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità, anche oggi ce n'è una, come ho detto la volta scorsa è ancora quella prima, nel periodo estivo, contrariamente a quanto avviene in Italia, nel resto del mondo il mondo va avanti, non ci sono ferie. E quindi ci sono state diverse uscite discografiche che si sono ammucchiate sulla mia scrivania, ma che vi farò ascoltare naturalmente tempo per tempo. Oggi è la volta di un cantante armonicista che non è molto conosciuto dalle nostre parti. Lui viene da Everett, stato di Washington, ed è attivo fin dagli anni 70, non c'è un anno preciso, comunque diciamo i 70s per prenderci. Lui si chiama Curtis Salgado o Salgado, non so esattamente quale sia la pronuncia esatta, e ha suonato e cantato naturalmente con diverse formazioni, tutte molto interessanti, tipo i primi Nighthawks, tipo la band di Robert Cray, nella quale ha suonato per 6 anni, poi ha passato un altro paio d'anni con i Roomful of Blues e per qualche mese, per qualche concerto, è stato anche il cantante solista nella Santana Band, che sapete come cantanti è sempre un po' lacunoso. Comunque lui ha anche una propria carriera solista che dopo tutte queste esperienze lo ha portato a incidere il suo primo album, che in realtà è accreditato a Curtis Salgado and the Stilettos, che è del 1991. Malgrado sia così tanto tempo sulla scena, l'album che vi propongo quest'oggi è il suo primo album live. Si chiama Legacy Rewind Live in 25 e avete già capito quando è stato registrato, cioè lo scorso anno. È un singolo CD che racchiude parte di un suo concerto al Triple Door di Seattle, stato di Washington, effettuato il 5 aprile del 2025, con una mega band, 15 elementi sul palco a pompare veramente alla grande. Il brano che vi propongo per primo per ascoltarci e conoscere questo Curtis Salgado, per chi ancora non lo conosce, è un brano che ha un titolo un po' particolare, si chiama Sweet Jesus Buddha the Doctor. Lui si chiama Curtis Salgado o Salgado.
1: Sweet Jesus Buddha the Doctor.

it up for John Lynn.

0: right.
1: Ha una copertina molto particolare questo album Legacy Rewind Live in 25. C'è un vecchio lettore di cassette, per i più giovani una cosa molto particolare, molto sconosciuto oserei dire, ma per noi di una certa età, robetta, quando eravamo giovani lo usavamo sempre, e però succedeva anche, come nella copertina di questo disco di Curtis Salgado, che uscisse il nastro dalla cassetta, la rendesse inutilizzabile. Era il momento in cui potevamo dire addio alle porte del paradiso, perché le bestemmie andavano veramente a valanga. A parte questa facezia, andiamo con un Seattle, che è una grande città, che è la città più popolosa dello stato di Washington, che è dalla parte opposta di New York, per quei pochi che non lo sapessero, e che ha praticamente 800.000 abitanti e un sacco di posti dove fanno musica, tipo il Triple Door, dove abbiamo ascoltato appunto Curtis Salgado, che è un vecchio cinema che è stato poi trasformato nel 1984 in questo locale dove suonano un sacco di musicisti, e dopo ce ne ascolteremo qualcuno, perché adesso ci ascoltiamo qualche registrazione effettuata in quel di Seattle da parte inizialmente di artisti e bands britanniche. E potrà sembrare incredibile, ma cominciamo con i King Crimson. Chi segue le mie trasmissioni sa di questo mio amore incondizionato per questa band in tutte le sue forme, loro contraccambiano i King Crimson pubblicando stuoli di cose dal vivo. Tempo fa ha pubblicato un album, anzi una serie, scusate, di cofanetti che si chiamava The Elements, poi seguiva l'anno Tour Box. Erano due CD che sono stati pubblicati dal 2014 al 2021. Contenevano outtakes, prove di studio, facezie varie, e conteneva anche però dei bei pezzi dal vivo, tipo quello che ci andiamo ad ascoltare, che è stato registrato al Moore Theater di Seattle l'11, il 12 o il 13 giugno del 2017, non è dato sapere. King Crimson, il brano è uno dei più vecchi, dei più belli, si chiama Circus.

0: Credo proprio che non abbiano bisogno di presentazioni. Coldplay, dirò solamente che provengono da Londra e sono attivi dal 1997. Hanno avuto subito un successo immediato con una serie di singoli notevole e col loro primo album. E loro hanno fatto nel corso della propria carriera una serie di album live notevole. E però c'è un surplus, c'è una cosa che potete tranquillamente cercare, nel senso che se andate a spulciare su internet, sui siti web, si trovano diverse cose registrate live dei Coldplay che il loro management o loro stessi hanno proprio postato, come si dice, come dicono i giovani, sul web. Si possono acquistare canzoni o parti di concerto. Le canzoni sono 99 centesimi, alcune sono gratuite, insomma alla fine salta fuori un bel long play, un bel CD che è quello che vi ho fatto ascoltare. Ci sono registrazioni effettuate a Parigi, a Londra, due addirittura a Londra, da Annan. Quelle che ci siamo ascoltate invece, che si chiama Fix You, è stata registrata alla Climate Pledge Arena di Seattle, Washington, il 22 ottobre del 2021 e naturalmente si chiama Fix You.
1: Ciao Ale, che fai?
2: Preparo un esame di fashion design, ma mi mancano informazioni.
1: Vai al MIP, la Modateca Igor Pallante. C'è una raccolta di oltre 2000 testi su moda, design e arti visive.
2: Quindi posso andarci per fare ricerca per l'università?
1: Certo, ma anche per trovare idee e ispirazione. MIP, Modateca Igor Pallante, via Caselle 22, primo piano della Mediateca a San Lazzaro. Anche online sul sito dell'SNB Ubo, a 10 minuti dalla stazione di Bologna. MIP, la fonte di ispirazione che aspettavi. Vieni a scoprirla, è anche tua.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Action!
7: Pop-up Cinema Bologna, l'emozione di un sogno a occhi aperti.

L'ultimo rappresentante del Regno Unito, direi mica tanto visto gli ultimi avvenimenti, ma comunque passiamo oltre. L'ultimo rappresentante, dicevo, del Regno Unito registrato in quel di Seattle, si chiama Joe Jackson, viene da Barton upon Trent nello Staffordshire, naturalmente Gran Bretagna, come dicevo, e ha avuto anche lui un grande successo già dal primo album, che si chiamava Look Sharp, nel 79. Ci sarebbe molto da dire sul personaggio Joe Jackson, ma tralascio il tutto per non rubare spazio alla musica. Dirò solamente che ha fatto diversi album live. Questo si chiama Two Rainy Nights perché è stato registrato a Seattle e a Portland, due città notoriamente, soprattutto Seattle, molto molto piovose. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Is She Really Going Out With Him? È veramente lei uscita con lui? Punto di domanda. Registrato

al King Cat Theater di Seattle, appunto, il 6 aprile del 2001. E, fra parentesi, Joe Jackson sarà in città, qui a Bologna, al Teatro Duse, l'11 novembre prossimo venturo. Arriviamo agli autoctoni americani registrati in quel di Seattle. Ha fatto la A5, anzi la I5 sarebbe l'Interstate 5, quella che dal sud porta verso nord. Sto parlando di Stan Ridgway, che essendo di Los Angeles per arrivare a Seattle appunto ha dovuto fare la costa. Stan Ridgway è un cantante, armonicista, chitarrista, tastierista, suona un po' di tutto, che è diventato famoso per la sua presenza, per la sua militanza nei Wall of Voodoo, grande band degli anni, primi anni 80. Infatti lui è stato con loro dal 1977 al 1983, poi i Wall of Voodoo hanno continuato ma non con lo stesso, con la stessa carica, con lo stesso charme. Il suo primo album si chiama The Big Hit, sto parlando di Stan Ridgway naturalmente, del 1986, e lui ha messo su, come si dice dalle nostre parti, una ditta che si preoccupa di fare colonne sonore di tutti i tipi. Vi si va dai cartoons ai film, agli spot pubblicitari, un po' di tutto, e molti appunto li scrive lui. Ha fatto 6 album dal vivo, tutti prodotti e pubblicati da lui medesimo. Quello che ci andiamo ad ascoltare si chiama Call of the Northwest ed è accreditato alla Stan Ridgway Band. Sono 2 CD registrati al Triple Door, siamo tornati lì a Seattle il 18 agosto del 2007. Il brano che vi propongo, spererei che non avesse bisogno di presentazioni perché è famosissimo e molto bello, Mexican Radio.

Anche il cantante chitarrista Coco Montoya, che ci siamo appena ascoltati, ha fatto l'A5, per dirla all'americana, sarebbe l'I5, quella che ho citato prima, per quel che riguardava Stan Ridgway, perché anche Coco Montoya viene dalla California, da Santa Monica, e anche lui ce lo siamo ascoltati in una registrazione al Triple Door di Seattle del 17 agosto 2012. È un grande chitarrista di origini messicane, a dire il vero partì come batterista nella band di Albert Collins, Insigne, chitarrista blues, che gli insegnò a suonare la chitarra. Lui l'ha imparata così bene che poi è stato nella band di John Mayer, i Blues Breakers, per 10 anni, quindi bisogna che ne sapesse veramente, ci sapesse veramente fare. Il suo primo album solo è del 1995, si chiama Got a Mind to Travel. Questo invece appartiene alla serie Songs from the Road, una benemerita serie della casa discografica tedesca Roof, che consta di 2 CD, ed è un fatto abbastanza particolare, perché di solito in questa serie c'è un CD audio e un DVD, qui invece sono 2 CD audio. Lo ripeto, lui si chiama Coco Montoya, il pezzo invece si chiama Fannie Mae. Concludiamo questa piccola rassegna, ci sarebbero ancora tantissime altre cose, con un altro dei miei beniamini, scusatemi, ogni tanto mi scappa, anzi spesso oserei dire, Steven Van Zandt, detto anche Stefano Lento, di parentele, i nonni sono uno calabro e una calabra, anzi, e l'altro di Napoli o viceversa, non mi ricordo. Comunque lui è cresciuto nel New Jersey, è un grande amico di Bruce Springsteen, eccetera, eccetera. Non vi sto a dire tutto perché non voglio rubare tempo alla musica in questo caso, visto che la pubblicità sta incombendo. Soulfire Live è un triplo CD, che è quello che secondo me dovrebbe essere un CD live. Nei primi due c'è il concerto, nell'ultimo delle amenità varie, e questa è una di quelle, si chiama Can't Be So Bad, è un brano dei Moby Grape, una band californiana degli anni 60-70, e Steven Van Zandt e i Disciples of Soul la fanno insieme a Jerry Miller, che era il leader dei Moby Grape. Il tutto registrato al Showbox di Seattle il 15 ottobre del 2017. Lo ripeto, il brano si chiama Can't Be So Bad, Steven Van Zandt and the Disciples of Soul.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info chiocciola teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
4: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini e Haber a Pavullo, Stefano Corsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
6: Rock and roll!

Seconda parte di Città Fujiko Life Club, siamo al 16 settembre 2026 e la seconda parte è iniziata come sempre con la novità che vi propongo quest'oggi, Curtis Salgado. Ho deciso di mettere in questo modo il cognome di questo cantante armonicista che arriva dallo stato di Washington e che è attivo dagli anni 70, una serie infinita di collaborazioni fino alla sua carriera solista che è iniziata nel 91, ma che vede il suo primo album live pubblicato in questo anno 2026, anche se è stato registrato lo scorso anno. Infatti si chiama Legacy Rewind Live in 25. È stato registrato il 5 aprile dello scorso anno al Triple Door di Seattle, stato di Washington, con una mega band di 15 elementi che si sono sentiti tutti anche in questo brano. Il brano infatti si chiama Count of Three ed è appannaggio di questo Curtis Salgado, che consiglio vivamente. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna nel trascorrere degli anni. Lo so che sono tedioso, ma dirò ancora una volta che ci sono tantissimi brani registrati in questo giorno e il criterio di scelta mio personale è quello di un brano per ogni decade. E visto che ce ne sono tantissimi, iniziamo subito dal 1978 con una band, un quartetto che veniva da Guildford nel Surrey, Gran Bretagna naturalmente. Dicevo veniva perché non è più un quartetto, l'unico membro originale rimasto si chiama Jean-Jacques Burnel ed è il bassista e cantante. I più attenti e più longevi di voi avranno già capito che sto parlando degli Stranglers, grande band. È stata accomunata al punk britannico, ma prenderei le distanze da questa definizione. Comunque questa è un'opinione personale. Hanno avuto un grande successo col primo album, che si chiama Ratus Norvegicus, nel 1977. A seguire hanno fatto un sacco di album dal vivo, un sacco di singoli che hanno avuto un parecchio successo. Il primo album live si chiama Live Excerpt, live e fra parentesi excerpt, ed è originariamente era un long playing, poi è stato riedito un paio di volte sempre con brani aggiunti. L'ultimo brano del long playing, della versione originale, è questo che ci andiamo ad ascoltare. Si chiama Go Buddy Go, è stato registrato al Battersea Park di Londra. Il Battersea Park è nella parte sud del Tamigi, di fronte a Chelsea, ed è famoso perché era il luogo in cui nel Medioevo, Rinascimento e anche dopo si svolgevano i duelli. Comunque questo non interessa la musica. Go Buddy Go era il 16 settembre del 1978, loro sono Stranglers.

E come avete sentito in primo piano in questo brano c'erano le tastiere, ed è questo che secondo me differenziava gli Stranglers dagli altri gruppi punk che non avevano le tastiere. E comunque il brano si chiama Go Buddy Go e fa parte del primo album live degli Stranglers, che si chiama Live Excerpt, che è stato registrato il 16 di settembre del 1978 a Battersea Park. Il tutto appunto da questo album che racchiude la prima parte della carriera di questi Stranglers, che poi avrebbero pubblicato tantissimi altri album live. Cambiamo radicalmente genere musicale, ma questa è Record Today, non è nient'altro che una scusa per ascoltarci brani che non avrebbero nessun nesso l'uno con l'altro, se non appunto la data di registrazione. 16 settembre nel caso particolare, siamo nel 1989 insieme alla Jerry Garcia Band. Jerry Garcia è stato fondatore e leader, cantante, chitarrista dei Grateful Dead, che guarda caso alla sua morte si sono sciolti, e però aveva anche una propria carriera solista appunto con la Jerry Garcia Band, in cui suonava spesso e volentieri. Praticamente quando non era con Grateful Dead suonava tutte le sere con la Jerry Garcia Band. Nel 1989, anzi prima voglio dire che ci sono due serie di album live di Jerry Garcia. Il primo si chiama Poor Jerry e quella che ci andiamo ad ascoltare invece è Garcia Live, e il volume 23 sono arrivati. Quello che ci andiamo ad ascoltare invece è il 13, che è stato registrato al Poplar Creek Museum Theater di Hoffman Estates nell'Illinois il 16 settembre 1989. La particolarità di questo concerto è che al sax compare Big Man Clarence Clemons, sassofonista della E Street Band di Bruce Springsteen. C'è stato un periodo in cui bazzicava spesso insieme a Jerry Garcia, e questo è immortalato anche in questo brano che ci andiamo ad ascoltare. Molte covers, quasi tutte nei concerti di Jerry Garcia, questa è una di quelle, un brano dello Lobos che si chiama Evangeline.

il sax di Clarence Big Man Clemons della E Street Band a contrappuntare la chitarra di Jerry Garcia in questo album, il volume 13 della serie Garcia Live, accreditato alla Jerry Garcia Band, registrato il 16 settembre del 1989, e il brano che ci siamo ascoltati è una cover di dei Los Lobos che si chiama Evangeline. Gli anni 90 sono rappresentati da una delle band più emblematiche del sound di New Orleans. Si chiamano Radiators, a volte anche New Orleans Radiators. Hanno fatto diversi album live, loro sono attivi dal 1978 a tuttora, anche se dal 2011 non fanno tournée vere e proprie, ma fanno qualche concerto sporadico, quasi tutti a New Orleans appunto. E non hanno mai venduto caterve di dischi, ma i loro concerti sono sempre tutti esauriti perché sono veramente molto molto coinvolgenti. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Live at the Great American Music Hall, che è un locale di San Francisco dove appunto è stato registrato l'album, il 16 settembre del 1997. Il brano che ci andiamo ad ascoltare non è quello dei Beatles, si chiama Little Sadie, loro sono i Radiators dal 1997.

0: Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
7: 10 anni di brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.

0: 16 settembre 2001, siamo in compagnia degli Incubus in concerto all'Hammerstein Ballroom di New York City. Ripeto la data, 16 settembre 2001, quindi potete tranquillamente fare mente locale. E il brano che ci siamo ascoltati è stato tratto da quel concerto, si chiama Wish You Were Here, ed è uno dei brani che da quel concerto sono stati spalmati in alcuni singoli che sono usciti nel corso del tempo e che fanno compagnia ai 5 album live di questi Incubus. Il tutto, come dicevo e lo ribadisco, 16 settembre 2001, Incubus, You Wish You Were Here.
1: The most amazing thing that you and I could be doing at this moment, because we're showing whoever did this that they can't really touch us, that these are our strengths right here. So I applaud every single one of you.
0: Gli ultimi brani sono tutti registrati il primo anno delle tre decadi finali. Siamo appunto al 2011, abbiamo in concerto una delle migliori band italiane di sempre, si chiamano Gang, al secolo anche Fratelli Severini e compagni, per essere precisi, perché sono loro due, Marino cantante chitarrista e Sandro il chitarrista, che dal 1984 guidano questa band, purtroppo osteggiata dai media italiani. E all'inizio si erano ispirati ai Clash con testi in inglese, poi con un album del 1991 che si chiama Le Radici e le Ali, cominciarono a fare testi in italiano e ad avere un approccio più folk che punk alla musica. In occasione del 20° anniversario di questo Radici e le Ali, lo riproposero in un concerto a Filottrano, che è la loro città di provenienza, in provincia di Ancona, nella piazza principale. L'album si chiama 1991-2011 Live Album e comprende, naturalmente, come dicevo, Le Radici e le Ali, che comprendeva questo brano che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Kowalski, dal 2011 Gang.

nella piazza natale del proprio paese, anzi nella piazza principale del proprio paese natale, Filotrano, provincia di Ancona, i Gang hanno celebrato il 20° anniversario delle Radici e le Ali, uno dei loro album migliori, quello che diede la svolta alla loro musica. Kowalski, il pezzo che ci siamo ascoltati era il 19 settembre 2011. Andiamo a concludere sia Ricordi Today di oggi che Città Fujiko Live Club del 16 settembre con una registrazione effettuata nel 2021 da parte di una band che secondo me è assolutamente fantastica, perché è completamente diversa dalla stragrandissima maggioranza delle band che girano per il mondo. Già il nome, si chiamano Crankbin, in lingua Thai vuol dire aeroplano, e loro sono molto influenzati dalla psicodelia, dall'Oriente, appunto dal Thai, e fanno grandi improvvisazioni, sono veramente molto in gamba. È un trio, basso, chitarra e batteria, qualche canto ogni tanto ma non è indispensabile. Vengono da Houston, Texas, e sono attivi dal 2020 e, come dicevo, si chiamano Crankbin, un nome veramente intrigante. Loro hanno fatto diversi album live, di cui 5 sono dei vinili solamente, tutti doppi, e anzi 3 sono doppi e 2 no, scusate. E la peculiarità di questi album è che sono compresi anche i cosiddetti support act, cioè le band che suonano prima di loro. In questo che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Crankbin and Friends Live the Stubbs, ci sono anche Kelly Doyle, Ruben Moreno, The Suffers e Robert Ellis con un brano ognuno. Poi alla fine, nell'ultimo brano della prima facciata e tutta la seconda, è ad opera appunto dei Crankbin. Il tutto, come dicevo, registrato lo Stubbs, che è un barbecue locale, un locale barbecue, quelli dove si mangiano bistecche enormi, ad Austin, Texas, il 16 settembre del 2021. Prima però vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, oppure in DAB, oppure in web, e che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo, stesse frequenze, stesso orario, stesse modalità d'uso. Dicevo, a concludere arrivano i Crankbin con questo brano che si chiama Friday Morning. Ciao a tutti da Nevio.

0: Assolutamente.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori.

0: forte, palpabile, e tutto questo alimenta una polarizzazione forte che è sempre stata sotto traccia anche nei precedenti anniversari, però questa volta viene alla luce e diventa dirimente nel momento in cui al voto si giocano due immagini, due idee di Israele contrapposte, l'Israele di Netanyahu, l'Israele Sparta, e un'altra, appunto, un'alternativa alla guerra infinita, anche se ovviamente anche la questione palestinese non è in agenda invece.
1: Durante la notte l'esercito israeliano ha lanciato diverse operazioni in tutta la Cisgiordania, arrestando e interrogando decine di persone. A nord-ovest di Nablus un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni israeliani mentre raccoglievano le olive. A Gaza invece due persone sono state uccise dal raid israeliano nelle prime ore di questa mattina. In Italia, alla Camera, poco fa il governo ha ottenuto per la terza volta la fiducia sulla riforma della legge elettorale. Meno scontato il voto finale di domani, che sarà a scrutinio segreto, come quello dello scorso luglio in cui il governo era stato battuto sul tema delle preferenze, mentre nella maggioranza c'è agitazione per l'ipotesi di elezioni anticipate. Da Roma, Anna Bredice.
2: Per la Lega si tratta di ottenere la legge sull'autonomia, anche Lupi mette sul tavolo la sua bandiera, la cedolare secca al 5% sugli affitti. Ogni partito di governo, ad eccezione di Fratelli d'Italia, tira fuori i suoi cavalli di battaglia, più per dimostrare di avere la forza di contare che per convinzione di poter ottenere quei risultati. Lega e Forza Italia sono i due partiti di coalizione che più hanno da perdere da elezioni anticipate a breve e quindi per logica sono i primi ad adoperarsi perché domani la legge venga approvata ai voti segreti senza sorpresa, per andare avanti ancora un po', ma nessuno, nemmeno loro, hanno la speranza che Meloni voglia arrivare a fine legislatura. Aprile o maggio quindi diventano così l'orizzonte della fine del governo. In tutto questo però passa sotto traccia quel malcontento di tanti deputati che sanno che con la legge addirittura d'arrivo difficilmente torneranno in Parlamento. Le preferenze sono già un criterio di selezione, i posti saranno di meno di quelli attuali, ammesso che la maggioranza di ora riesca a raggiungere il premio di maggioranza. C'è poi il malumore di tante donne parlamentari che dovrebbero accontentarsi di un'alternanza molto limitata, inesistente per i capilista. Malumore, ma non al punto, a quanto sembra, da mettere a rischio il voto, anche se la preoccupazione in ogni caso permane ed è per questo che più che a luglio da giorni si tenta di prevenire qualsiasi disobbedienza. Domani quindi il voto finale. Linea allo studio.
1: Un taglio di 8 milioni, 4 all'anno, ai fondi per l'educazione nelle scuole contro la violenza di genere. Lo ha denunciato nelle scorse ore il PD, spiegando che quei soldi andranno invece a finanziare attività contro il cyberbullismo. Il Ministero dell'Istruzione ha smentito la notizia. Sophie Volpato fa parte dell'esecutivo nazionale della rete degli studenti medi. Le abbiamo chiesto se la sua organizzazione ha conferma di questo taglio.
3: Sì, abbiamo conferme con il nuovo DL scuola. Per l'educazione affettiva vengono messi solo 3 milioni e altri 4 vengono appunto spostati. La nostra valutazione, il nostro pensiero è che ancora una volta si taglino i fondi e si vada a discapito degli studenti. Quando si parla di investimenti pubblici, i temi sono ovviamente entrambi molto importanti. È importante investire su entrambe le cose, ma non può essere un investimento che va a discapito di un altro tema. È evidente la necessità di un grande impegno da parte del sistema scolastico italiano sull'educazione sesso-affettiva e quindi i soldi vanno investiti, non vanno prima promessi e poi tagliati.
1: Il procuratore generale della Cassazione ha depositato il suo parere in vista dell'udienza che dovrà decidere sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, ordinata dalla Corte d'Appello di Milano. Secondo il procuratore, i ricorsi presentati dall'azienda andrebbero parzialmente accolti. Reazioni critiche dalle associazioni che denunciano gli effetti sulla salute e sull'ambiente dell'attività dell'acciaieria. Sentiamo la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
4: Secondo la Procura Generale della Corte di Cassazione di Milano, la gestione dei materiali dell'amianto confinati nelle strutture e nei manufatti dell'impianto siderurgico ex Ilva di Taranto non equivale a una dispersione attuale di fibre nell'aria e di conseguenza l'effettivo pericolo ambientale e sanitario non risulta scientificamente accertato. Il PG inoltre rileva che il pericolo per la salute pubblica è stato desunto dai giudici di Milano basandosi su dati sanitari non aggiornati che non tengono conto delle misure di messa in sicurezza già attuate all'interno all'interno dello stabilimento. Estremamente critico l'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto.
5: L'amianto è un big killer, un potente cancerogeno, tant'è vero che i limiti di soglia sono stati ridotti da 100 fibre litro a 10 fibre litro in ambito europeo. Evidentemente è chiaro che la presenza di migliaia di tonnellate di amianto non può essere considerata legittima, perché anche volendo usare tutte le misure di precauzione comunque vi è dispersione e addirittura esposizione anche di coloro che abitano nei dintorni dello stabilimento, quindi questa è una situazione di allarme di carattere generale.
4: Il parere della Procura Generale non è vincolante, ma certo peserà sulle decisioni della Cassazione fra 2 settimane. In città a Taranto gli umori sono altalenanti tra rassegnazione e resistenza. Contesteremo questo assurdo parere. Resto convinto che il diritto è dalla nostra, afferma l'avvocato Maurizio Rizzo Ostreano dell'Associazione Genitori Tarantini. È chiaro però che la strada giudiziaria non può essere sufficiente per invertire la rotta.
1: 80 centesimi di euro a cassetta, 14 ore di lavoro al giorno, controllati a vista dai caporali e licenziati in caso di malattia o scarso rendimento. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, ha concluso un'indagine che ha portato per ora a 2 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e a 1 obbligo di dimora su un vasto giro di sfruttamento di lavoratori agricoli. Ricattati perché senza permesso di soggiorno, i lavoratori erano reclutati per strada, caricati su furgoni di trasporto merci e portati nei campi. Non potevano usare il telefono e venivano istruiti a scappare in caso di controlli. L'indagine è durata 2 anni e si avvalsa anche delle testimonianze dei lavoratori agricoli sfruttati. Negli ultimi 3 anni la quota del PIL destinata alla sanità è calata in modo costante, generando una perdita stimata di circa 19 miliardi. Lo scrive la Fondazione Gimbe nel suo 9° rapporto annuale. Anche se in termini assoluti gli stanziamenti sono aumentati, la quota di finanziamento in rapporto al PIL è calata e anche la modesta crescita nominale è stata in sostanza assorbita dall'inflazione. Sulla base del documento di economia programmatica del governo, la Fondazione rileva che la tendenza non sarà invertita nemmeno il prossimo anno e potrebbero, rispetto al fabbisogno stimato, mancare più di 32 miliardi. Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, che hanno definito quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. Pike, hanno detto i legali, resta ammanettata e incatenata alle caviglie, pur avendo subito grave lesione alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla. Sentiamo Roberto Festa.
6: Krista Pike è la prima persona a essere sopravvissuta all'iniezione letale. I suoi avvocati hanno annunciato che si è risvegliata, è cosciente, parla. Sin dai momenti immediatamente successivi all'iniezione era stato chiaro che quella di Pike era una botched execution, un'esecuzione fallita. Di solito questi casi, provocati da farmaci non testati e da personale delle prigioni non preparato adeguatamente, si risolvono nella morte del condannato, della condannata, tra atroci sofferenze. Pike invece ha superato la condanna a morte e ora, dicono ancora gli avvocati, l'aspetta un lungo percorso di recupero. Pike, condannata a morte a 18 anni per aver torturato e ucciso una ragazzina, aveva già una vicenda processuale segnata da molti errori. Durante il suo processo non si fece mai accenno agli abusi che aveva subito da bambina. La sua fallita esecuzione appare ancora più controversa, in quanto mostra un sistema di pene capitali barbaro e fallace. Il direttore della prigione di Nashville, dove era programmata la sua esecuzione, si è dovuto dimettere. Non è comunque chiaro cosa succederà a Krista Pike dopo le dimissioni dall'ospedale. Le sue condizioni di salute saranno probabilmente determinanti per decidere se le autorità del Tennessee tenteranno nuovamente di giustiziarla. La Corte Suprema ha infatti vietato l'esecuzione di persone che non abbiano una comprensione razionale del motivo per cui vengono condannate a morte.
1: In Francia, dopo la grande mobilitazione di ieri, le associazioni studentesche hanno indetto un'altra giornata

0: Ero un po' spericolata. A casa mia c'era una discesa molto lunga che la facevo con un macchinino di quelli elettrici.
1: La ragazza spericolata è Rebecca Busi, la pilota bolognese di rally che nel 2024 ha conquistato il terzo posto nella classifica mondiale della sua categoria. Nata nel 1996, di Camugnano nell'Appennino bolognese, è la più giovane concorrente italiana ad aver partecipato alla Dakar, la leggendaria gara nel deserto dell'Arabia Saudita.
0: Mi sono avvicinata a questo sport grazie alla mia famiglia e

0: car. E poi all'età di 6 anni hanno iniziato a portarmi in mezzo al deserto per dei viaggi di gruppo con fuoristrada e moto.
1: Da lì è iniziata la sua passione per il deserto, che l'ha portata a partecipare ben 4 volte alla gara della Dakar.
0: Tu hai 13 tappe di seguito, da 300 a 500 km al giorno, più i trasferimenti che possono essere altri 100, 200, 300 km alcune volte, quindi stai in macchina molto tempo e ciò che ti impedisce di perdere la concentrazione è l'allenamento che fai a casa, fisico, perché in pratica cosa succede? Il tuo corpo, il tuo cervello prende le energie ovviamente dal corpo, dai muscoli, e quindi il lavoro è tutto collegato e delle volte

0: 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lorenz dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Benvenuti a Dedicato, continuiamo a raccontarvi la nostra estate, perché l'estate non finisce mai per lo staff di Dedicato. C'è un grosso trauma effettivamente da superare, che è l'inizio dell'anno scolastico, e quindi noi continuiamo a parlare di estate, facciamo finta che l'anno scolastico non sia cominciato e continuiamo a raccontarvi e a documentare tutto quello che è successo l'estate 2026. Quindi continuano ad arrivare contributi oltretutto, perché i ragazzi sono stati in giro un sacco e ovviamente si sono dimenticati di mandarmi i contributi che avevano registrato durante l'estate, quindi arrivano, continuano ad arrivare, io non posso assolutamente censurarli, e quindi noi fino a Natale almeno credo che avremo delle puntate estive. Preparatevi, quindi voi pensate che sia autunno? Non è autunno, è estate.
1: Che schifo, se sei una badona festa, la solita farsa non mi interessa, e la vicina molesta, bussa la porta, basta con i bassi, e cosa mi hai messo nel bicchiere, è un gusto amaro, non mi fido perché mi gira la testa e tutta la stanza finché non passa, che fastidio.
0: Scusa mascotte, cosa stai facendo?
1: Canto.
0: Ok, no, ma siamo qui come inviate estive, dobbiamo fare... c'è la nostra ospite.
1: Ipme, tu per te.
0: Ma dove...
1: Ipme, tu per te.
0: Cos'è? Scusa.
1: Ipme, tu per te.
0: Ah, è per dire che
1: Ipme,
0: siamo...
1: Ipme, tu per te.
0: Sì, ma...
2: Ipme, tu per te.
0: Ah, ecco l'ospite.
1: Ciao.
0: No, ma è per dire che siamo in vacanza in provincia di Napoli.
1: Ipme, tu per te.
0: Che poi...
1: Ipme,
0: vacanza, questa è più che una vacanza.
1: Forever, ragazzi, ascoltate sempre il gioco. Non ascoltate la trap perché è una canzone...
2: non l'ascoltate, va bene.
0: Allora, qua c'è una contraddizione tra loro.
1: Non ascoltate la trap perché è musica...
2: il mio telefono.
1: Perché è musica che ostina cose crudeli.
0: Ok, allora la mascotte sostiene
2: serve
0: questo.
2: Per esprimersi anche,
1: sì,
2: non
1: c'è molta altra musica che si esprime, tipo il pop, il rock.
0: E quindi lei è inviata, mi spieghi questa cosa della trap, serve per esprimersi, dicevamo,
1: serve,
0: torniamo a questo discorso fare. Trap.
2: Cioè, insomma, tu in una canzone trap puoi mettere quello che vuoi. Come nelle altre canzoni, tu ti esprimi, ma puoi farlo anche, per esempio, dopo, che ne so, una rottura, puoi scrivere una canzone rap che parla di questa rottura, per esempio un dissing, che sarebbe una battaglia rap.
1: Battaglia cantata.
0: Ma tu stai parlando di rap o di trap?
2: Per me non fa differenza.
0: Vedi, invece c'è una grande differenza.

0: Cortocircuito 99 Posse direttamente da Napoli e noi siamo infatti passate da queste fanciulle fantastiche di cui una era la mascotte oltretutto dalla provincia di Napoli. Non potevamo esimerci, visto che si è parlato di rap, trap, insomma, voglio dire, dare una piccola lezione di storia della musica a queste fanciulle giovani, che poi la mascotte, devo dire, è abbastanza erudita sul discorso rap perché in famiglia ha avuto, come dire, possibilità di ascolto e di conoscenza in merito, quindi tanto di rap militante, ma anche di rap dal mondo, quindi non solo italiano. Invece adesso andiamo avanti, andiamo ad ascoltare due contributi dello staff di Dedicato, che sono due contributi di persone adulte, quindi non dei nostri ragazzi. Ma abbiamo anche gli adulti, insomma, cioè, voglio dire, vogliamo estromettere gli adulti dalla nostra trasmissione? Non è possibile. Quindi, visto che anche loro hanno mandato contributi su un tema che a noi sta molto a cuore, che è quello del cambiamento climatico e della crisi climatica, perché purtroppo dopo il cambiamento è arrivata la crisi, e quindi quest'anno abbiamo già dedicato una puntata a questo argomento e erano rimasti fuori due contributi a cui teniamo molto e che vogliamo farvi comunque ascoltare. Non c'era il tempo nella puntata dedicata a questo argomento. Purtroppo il tempo corre e noi li corriamo dietro o ci facciamo rincorrere, insomma, dipende un po' così dalle volte. Però ecco, adesso vogliamo mandare questi due contributi.
1: Allora, il cambio climatico è arrivato da tempo, gli scienziati ce lo dicevano, ma adesso è già qui e non c'è più ritorno. Il mio non è un pensiero apocalittico. Ci vogliono governi progressisti, ci vorrebbero delle nuove leggi e soprattutto bisognerebbe andare a votare con più giudizio. Le nuove generazioni, se questo cambio climatico riusciamo a farlo tornare indietro, quelli non possiamo più pensare all'individuo, ma bisogna pensare al bene comune. Bisognerebbe iniziare a pensare che gli alberi, anche se tu li hai nella tua proprietà, non sono tuoi, sono di tutti, perché producono benessere a tutti. Bisognerebbe iniziare a cambiare quelle piccole cose lì. E una cosa fondamentale, che forse non c'entra col cambiamento climatico, ma secondo me sì, bisognerebbe smettere di dare voce agli ignoranti. Una volta al bar c'era il tipico ignorante che rimaneva al bar. Purtroppo adesso l'ignorante ce lo ritroviamo o in TV o in radio, addirittura al governo con una carica di Stato. Bisognerebbe iniziare a interessarsi di più alla politica, e interessarsi di più alla politica vuol dire interessarsi di più al bene comune, di quello di tutti noi, perché il singolo non va avanti da solo, ci vuole la collettività.

0: il cambiamento climatico, per quelli che mi riguarda, io lo vedo come un fenomeno fisiologico inarrestabile che riguarda tantissimi fattori, sia naturali sia antropici, quindi è difficilmente inquadrabile da un solo punto di vista. Per me la questione più allarmante riguarda la velocità molto elevata con cui si sta sviluppando il riscaldamento globale della Terra rispetto al passato, nel senso che il riscaldamento c'è sempre stato, però rispetto al passato è molto molto veloce. So assolutamente che tantissimi scienziati ambientali, climatici, meteorologici si stanno occupando del tema, a livello politico ancora un punto interrogativo, diversi punti interrogativi, perché ci sono alcuni passaggi però difficilmente interpretabili. A me personalmente la questione che preoccupa di più è quella legata agli eventi climatici avversi, cioè questi improvvisi temporali, queste piogge torrenziali, queste grandinate che possono avere delle conseguenze molto gravi. E diciamo a livello proprio di mentalità, ecco, sono molto contrariata dai messaggi tendenti al panico che vengono veicolati soprattutto tra i giovani, che invece andrebbero resi insomma consapevoli della questione in modo concreto e costruttivo. Pensando al futuro, questo tema è così rilevante e spero che insomma si adottino tutte le possibili soluzioni dal punto di vista sia politico che scientifico, e spero tanto che i miei figli abbiano quella giusta lucidità, intraprendenza e spirito critico per affrontare gli eventuali disagi, che sappiano veramente scegliere con lungimiranza i posti in cui andranno a vivere e in cui ci siano condizioni ambientali miti, che siano insomma sempre più a contatto con la natura e dove ci sono dei luoghi di refrigerio.
1: E adesso andiamo invece in un luogo del cuore, un luogo del nostro cuore, perché lo staff di Dedicato nell'Appennino bolognese ci ha fatto veramente già tanti eventi, tanti laboratori, e quest'anno, come vi avevamo anticipato in una precedente puntata, abbiamo fatto un fantastico laboratorio con dei bambini e ragazzi di Vidiciatico, quindi sotto al Cornarescale, insomma un posto anche abbastanza vicino a Bologna, fresco e bello. Per riprendere il discorso climatico, siamo stati molto bene a Vidiciatico, ma anche lì fa molto più caldo rispetto agli altri anni. Comunque, questo laboratorio è stato creato interamente dai bambini e ragazzi insieme a me, che li guidavo, e abbiamo fatto uno spettacolo finale veramente molto carino, sono stati molto bravi tutti, quindi gli diamo voce, facciamo raccontare a loro direttamente che cosa è successo in questa magica atmosfera di una serata estiva a Vidiciatico. E ne approfittiamo ovviamente per ringraziare la Proloco di Vidiciatico e tutti i volontari della Proloco che ci hanno dato spazio e voce, perché anche grazie a loro siamo riusciti a fare questo laboratorio e a intervistare i nostri fanciulli, mandarli in radio e quindi come sempre dargli voce, e i loro pensieri adesso arrivano anche a voi.

0: Abbiamo un intervento perché abbiamo fatto un laboratorio quest'estate con voi. Allora, qualcuno ha qualcosa da dirci su questo laboratorio e poi sul talent show che si fa alla fine del laboratorio, spettacolo.
1: Io ho sempre amato recitare e visto che in estate non c'erano corsi per recitazione, allora questo laboratorio è stato meraviglioso per me.
2: Io adoro cantare, quindi quando c'è stato questo laboratorio all'inizio non avevo molto chiara l'idea, però poi mi è piaciuta e ho apprezzato veramente tanto e adesso non vedo l'ora.
3: Io il primo giorno non ero venuta, ma quando ho sentito che si cantava così, che si facevano tante cose belle, sono cominciata a venire e mi sono divertita molto.
4: Io sono arrivata proprio quasi alla fine, un giorno prima, due giorni prima, e mentre ascoltavo mi è piaciuto un sacco già da sentire. Mi immagino gli altri giorni come sono stati belli.
5: Io sono la batteria, quindi diciamo questo piccolo corso ho innanzitutto lavorato un po' con i bambini piccoli perché, cioè, gli dovevo far vedere un po' che mosse fare e poi io ho lavorato anche un po' sulla batteria.
6: Io sempre, come ha detto Alice, che io amo ballare per appunto d'estate e io venendo qua non ci sono scuole di latino, quindi io ho deciso di fare questo laboratorio.
0: Ok ragazzi, e nel frattempo il laboratorio di Dedicato ha creato anche dei piccoli speaker radio perché abbiamo fatto delle interviste.
7: Nuove amicizie.
0: Nuove amicizie, ovviamente, questo è fondamentale, è un gruppo bellissimo questo.
7: Io alcune ragazze già le conoscevo, ma altre no, quindi ho fatto già delle amicizie.
0: E però siete diventati anche speaker radio, quindi fantastico, bravissimi. Tu hai qualcosa da dirci?
8: No.
0: Ah, lui dice sempre no, però c'è. Abbiamo.
7: Parla.
0: Di qualcosa?
8: No.
0: Ah, ok, qualcos'altro?
8: No.
0: Ma non hai nient'altro da dire?
8: No.
0: Molto bene, prova a dire sì.
8: No.
0: Ottimo, grazie ragazzi, ciao.
9: Ciao.

0: Siamo quasi alla fine anche di questa puntata di Dedicato, ma prima di salutarvi siamo passati un attimo in Bolognina e abbiamo trovato un personaggio di quelli che a Bologna è conosciuto mica poco. Willy Tattoo lo chiamano al tempo anche Willy Sindaco, perché è stata fatta una campagna elettorale dove lui era stato candidato sindaco alla città di Bologna, diciamo un personaggio di una certa visibilità. E l'abbiamo incontrato in giro per la Bolognina e quindi non potevamo non chiacchierare con lui. Sentiamo che cosa ha da dire Willy nel 2026, perché è un po' particolare la situazione di Willy. Comunque lui è qua e è come se è qua.
1: Oh, buonasera, eccoci qua, vivo per un miracolo. Oh, anche che domani, io vivo però domani, non so se c'è un domani per me.
0: Perché dici così, Willy? Perché non c'è un domani a Bologna per te?
1: Ah, come la vedo io? Non mi piace. Italia e tutto il resto sta andando proprio merda.
0: Ok, ma c'è qualcosa di specifico? Allora, intanto, Willy, diciamo se ne hai voglia, quanti anni hai?
1: 79.
0: Ok, e quanti anni è che sei qua?
1: 50 anni.
0: Ok, perché tu non sei bolognese, chiaramente, dalla tua parlata. Da dove vieni?
1: No, io sono mezzo anglo-saxon e mezzo romagnolo.
0: Raccontaci un attimo, tu sei arrivato a Bologna, fatto la tua vita, tutto quanto, ti ritrovi a 79 anni, ancora residente a Bologna, ma non residente,
1: esatto.
0: Perché...
1: Live and let live, vivo e lascio vivere, no?
0: A un certo punto ti hanno detto che per avere la cittadinanza italiana tu dovevi o trovarti un lavoro o sposarti.
1: Io lavoro no. Cosa deve fare? Delinquente?
0: Beh, a 79 anni lavoro direi che insomma possiamo anche non trovarlo. Noi abbiamo fatto una campagna anni fa che era Willy Sindaco, tu ti sei confrontato col sindaco Merola addirittura, che poi è stato eletto, e per quella campagna avevamo cercato di legalizzare la tua posizione di vero italiano, perché in effetti tu sei italiano.
1: Ma secondo loro no.
0: Loro il sistema, dici?
1: Sì, sì, il sistema adesso è una merda, è cambiato, come no?
0: Bene,
1: dai un'occhiata in giro, gli italiani come si sono messi? Stanno bene? Spende, spende? Non vive più? Ok, grazie, thank you.
0: Ciao Willy.
1: Mi tolgo il disturbo.
0: L'ultima news di oggi è un libro, uno spartito edito da Agenda sulla questione amazzonica. È un libro molto interessante con brani composti da Antonio Giacometti e una sua analisi, racconto sulla questione amazzonica. Noi sappiamo benissimo che

mostra carattere storico per una vicenda rimossa nel corso dei decenni passati. Allora, anche per recuperare l'inizio di questo nuovo anno di trasmissioni, il filo del racconto sul Pioniere e anche sull'API, risentiamo alcune voci dell'inaugurazione della mostra, quella avvenuta il 2 luglio alla Sala degli Anziani. Il primo intervento che sentiremo è di Flavio Zanonato del Centro Studi Luccini, che assieme al CRAP ha collaborato alla costruzione dell'esposizione.

Per capire chi furono i pionieri dobbiamo tornare all'Italia del primo dopoguerra. Un paese distrutto, un paese che usciva dalla guerra con città devastate, famiglie spezzate, milioni di persone in condizioni di povertà e migliaia di bambini privi di una casa, di una scuola regolare, talvolta persino dei propri genitori. E quindi la ricostruzione non riguardava soltanto gli edifici. Occorreva ricostruire la società, un senso di comunità, una nuova educazione democratica. E in questo contesto, tra il 48 e il 49, nacque l'Associazione Pionieri Italiani, l'API, che non è il frutto di una sola persona, anche se Rodari, come prima, con le poesie, ho ricordato per primo, insomma. Tra i protagonisti c'è, per esempio, Carlo Pagliarini, promotore della Costituzione Nazionale dell'Associazione, e anche il suo primo presidente. Accanto a lui Dina Rinaldi, che poi lavorò molto per i giornali delle donne, Noi Donne e anche Vie Nuove. E, come vi ho citato prima, Gianni Rodari, che proprio nei pionieri maturò quella concezione dell'educazione fondata sulla fantasia, sul gioco, sulla creatività, sul pensiero critico, che avrebbe poi segnato profondamente la cultura italiana. Rodari diresse il settimanale I Pionieri, una rivista straordinariamente moderna, ricca di racconti, fumetti, giochi, esperimenti, attività manuali e rubriche educative, molte delle intuizioni pedagogiche che ritroveremo più tardi nella grammatica della fantasia. E nelle sue opere per ragazzi, molte di queste opere nacquero proprio in quegli anni. Adesso non vi sto a dire che era un maestro, qual è la sua storia personale, che è estremamente interessante. L'associazione Pionieri si rivolgeva ai bambini e ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni, organizzava giochi, sport, campeggi estivi, escursioni, teatro, musica, laboratori, manuali, momenti di educazione civica. Per molti aspetti ricordava lo scautismo, aveva gruppi territoriali, fazzoletti, distintivi, attività all'aria aperta e una forte dimensione comunitaria, ma possedeva anche una propria identità culturale e politica. Era un'associazione laica, ispirata ai valori della solidarietà, della pace, dell'antifascismo e della partecipazione democratica, vicina al Partito Comunista Italiano, pur mantenendo però una propria autonomia organizzativa. Ed è impossibile comprendere questa esperienza senza ricordare il clima della Guerra Fredda. L'Italia era un paese attraversato da una fortissima contrapposizione politica e culturale. Ogni iniziativa veniva letta attraverso quella divisione. Per alcuni pionieri rappresentavano un grande progetto educativo, per altri costituiva uno strumento di propaganda ideologica. Ed è proprio qui che anche la mostra assume un significato particolare, perché una delle pagine più importanti della storia dei pionieri si svolge proprio a Padova, a Pozzo Nuovo in particolare, nel cuore del territorio padovano. È una vicenda che appartiene alla storia di Padova. Tra il 53 e il 57 quel piccolo comune divenne improvvisamente il centro dell'attenzione nazionale. Alcuni bambini rivolsero accuse gravissime nei confronti di dirigenti locali dei pionieri, o meglio della sezione del Partito Comunista dove erano ospitati. Le accuse riguardavano presunti abusi sui minori, ovvero l'insegnamento di bestemmiare, comportamenti ritenuti contrari alla morale cattolica, comportamenti relativi anche a comportamenti sessuali. La denuncia è Don Morosinotto, che era il parroco del Cesare Morosinotto, che era il parroco del comune, forse c'erano due parrocchie, ma sono il parroco della principale parrocchia di Pozzo Nuovo. Viene attraverso una storia in qualche modo coinvolto in questa vicenda e inizia a fare una propria indagine. E contrariamente a quello che molti credono, non fu lui a denunciare. A denunciare fu un carabiniere, il comandante della stazione di Conselve, se ricordo bene, che si accorse che c'era un'indagine che non avveniva secondo le regole delle leggi italiane. E quindi l'inchiesta ha un'enorme risonanza. Sei militanti comunisti, alla fine per lo più braccianti, agricoli, vengono rinviati a giudizio e durante il processo emergono profonde contraddizioni. Molte testimonianze cambiano nel tempo,
La difesa sostenne che le dichiarazioni di bambini erano state influenzate dal clima di fortissima contrapposizione religiosa e politica, non vennero trovate mai prove, e tra il 54 e il 56 tutti gli imputati furono assolti perché le accuse non risultarono provate. Quella vicenda rimane ancora oggi uno dei casi più complessi della storia italiana del dopoguerra. Gli storici concordano su un punto fondamentale. Non può essere compresa questa vicenda senza considerare il clima di guerra fredda, il confronto tra cattolici e comunisti, il ruolo della stampa e le modalità in cui furono raccolte le testimonianze.

0: Questa era la voce di Flavio Zanonato del Centro Studi Lucini, che ha ricordato il Pioniere, l'Api e il processo di Pozzo Novo, piccolo paese a sud di Padova. Ora invece la voce è quella di Morena Moretti, vicepresidente del CRAP, che è partita nel suo intervento da questo importante pezzo di storia andato tristemente al macero.
1: La storia sia stata in qualche modo cancellata e ci sia stata una rimozione che ha coinvolto non solo la società italiana dell'epoca, ma ha coinvolto anche il Partito Comunista che di quell'esperienza era stato il fautore. Perché molto, diciamolo molto chiaramente, il progetto dell'API con il suo giornalino è il progetto educativo che il Partito Comunista mette in campo nel secondo dopoguerra. Perché il problema, come già qualcuno lo ha accennato, è quale Italia repubblicana vogliamo, che tipo di formazione, educazione vogliamo dare ai nostri giovani. Ed è un'educazione che si deve rifare alla Costituzione appena nata in un paese dove appunto, subito del fascismo, nessuno ha la più vaga idea di cosa sia anche proprio agire la democrazia. La democrazia è un concetto completamente nuovo, soprattutto per le classi popolari, per i lavoratori sfruttati. Quindi questo progetto è un progetto per l'infanzia, che è fortemente voluto. Per questo progetto vengono chiamate delle diverse giovani, giovanissimi, molti che provengono dalla Resistenza, tra cui anche Rodari, che era già giornalista dell'Unità, aveva 30 anni, arriva a Roma, è un funzionario di partito e lo sarà per molti anni, e non solo fino al 1953, quando dirigerà il Pioniere insieme a Dina Rinaldi, che è stata già direttrice di Noi Donne dal 1946 al 1948. Ed insieme a Carlo Pagliarini, che era il più giovane dei tre, è un 1926, lui arriva a Roma a 24 anni, dopo già una grandissima esperienza di formazione di quei gruppi di pionieri di cui parlava Marco, nel territorio di Reggio Emilia. Lui è un partigiano di 17 anni, ma a 24 è già a Roma su quel progetto che diventerà un progetto nazionale. Certo, è una storia che poi viene cancellata, perché è un modo di riportare alla luce una vicenda che ancora faticosamente emerge. Diciamo che negli ultimi anni sta emergendo, anche grazie al nostro lavoro, lo dico tranquillamente, ma anche grazie al lavoro di molti altri. La mostra ha un percorso preciso, si chiama I Pionieri di Rodari, inizia appunto con questa prima sezione, poi si dipana verso l'associazione NAPI, c'è un focus molto importante su Pozzo Novo, visto poi c'è tutta la parte del giornalino Il Pioniere. Ora io vi do solo delle indicazioni, ma dico questo, in questo momento il centro documentazioni che abbiamo chiamato Dina Rinaldi di Bologna, archivio, in questo momento raccoglie forse la collezione più importante dei materiali intorno a questa storia. Quindi abbiamo una collezione quasi completa del giornalino Pioniere, mancano due annate, e considerate che l'unica collezione completa del Pioniere è ovviamente alla Biblioteca Nazionale di Firenze, non si trova altrove. E intorno anche al giornalino Pioniere ci sono moltissime, noi raccogliamo moltissime pubblicazioni. Ultimamente abbiamo acquisito anche la collezione praticamente intera della Repubblica dei Ragazzi, che erano dei volumi, degli opuscoli che venivano stampati, prodotti e dati, diciamo, ai ragazzi che animavano i pionieri.

Chiude la puntata l'assessore alla cultura di Padova Andrea Colasio, che rivendica l'importanza della mostra I pionieri di Rodari anche come indennizzo storico a quei poveri bambini di Pozzo Nuovo finiti nel tritacarne propagandistico di un integralismo da guerra fredda.

entrati nei tritacarne della grande storia. Pionieri di Rodari questo sono. E qui si intrecciano memoria collettiva, biografie personali, identità spezzate. Il vero punto critico è che si confronta con delle identità in frantumi. Qui oggi abbiamo Anita, abbiamo intervistato con Michele, Angrisani e Parisi moltissimi bambini, moltissimi anche uomini adulti, ottantenni, e il pianto era la fine della loro narrazione. Uomini lacerati, frantumati da questa vicenda, cioè Pozzonovo è l'apice, in realtà è tutta la vicenda dei pionieri, no? Che è oggetto di una situazione anomala, paradossale. Uno storico interessante, è stato anche ministro, Andrea Riccardi, dice una cosa molto interessante in un suo libro, molto vecchio, degli anni Ottanta. Dice: l'Italia degli anni 50 è un paese strano, è un paese pluralista, c'è una Costituzione repubblicana, è un buon compromesso tra il mondo cattolico e il mondo socialcomunista, ma al tempo stesso l'Italia è qualcosa di diverso, è un paese pluralista, ma è anche, lo diceva Carlo Riccardi, il cattolico, è un regime confessionale. L'Italia è uno Stato cattolico, ma al tempo stesso è uno Stato pluralista, cioè quale delle due? Queste cose coesistevano, questa vicenda si inserisce ovviamente nella cornice di una contrapposizione, di una polarizzazione internazionale, ma va anche detta una cosa, voglio essere molto franco, questa mostra andava fatta, era giusto farla, era un atto dovuto proprio nei confronti di quei bambini, e non dimentichiamocelo, purtroppo è morta pochi mesi fa l'ultima degli imputati, era una ragazzina di 18 anni, quando venne imputata appunto, no, di spogliare la sorella e indurla ad atti di sessualità con gli altri bambini. È una storia drammatica che, ripeto, si inseriva in una vicenda. Il Veneto, tra l'altro, nel 1931, lo racconta in un saggio molto bello di un vecchio storico, Tramontini, storico cattolico, dice: dov'è che nasce il fortissimo conflitto tra il mondo dei Balilla, mondo non dei pionieri, dei Balilla e l'azione cattolica? È qui a nord-est, cioè, come dire, qui c'è un'idea di Stato cattolico, di società cattolica, che fa fatica a dialogare con il pluralismo. Pensatevi che negli anni 50 la Civiltà Cattolica, che è la rivista dei Gesuiti, c'è un articolo che sostiene sostanzialmente che le misure repressive che il regime franchista stava prendendo nei confronti dei protestanti erano legittime. E, come dire, questa idea, no, che il pluralismo non è compreso, non è la sostanza di un regime che è formalmente un sistema politico formalmente pluralista, ma che non lo è. Come dire, ecco, io credo che questa vicenda ci restituisca veramente un pezzo di storia. Va anche aggiunta una cosa, l'idea dell'orco. È l'orco, pensate alla campagna elettorale del 48, il mondo comunista è l'orco che mangia i bambini. C'è un fondamento storico, e lo sappiamo tutti, no? Sono i casi di antropofagia che avvenivano proprio durante le grandi crisi agrarie degli anni 20 e 30, proprio in Ucraina, dove sostanzialmente avvengono episodi di antropofagia, vengono mangiati dei bambini o divorati dei cadaveri, ma tutto ciò viene trasfigurato nell'ideologia comunista, che indubbiamente, dobbiamo essere obiettivi, il regime sovietico, o meglio la sovietizzazione dei paesi dell'est, ha delle implicazioni profonde sul regime, sul pluralismo politico. In pochissimi anni, anche in pochissimi mesi in alcuni paesi, vengono soppresse le associazioni cattoliche, viene nazionalizzata l'azione cattolica, viene sovietizzata, c'è la chiesa del silenzio. Come dire, è chiaro che quei due mondi sono in conflitto radicale. Tanto è vero che Jedda, io pensavo, le grandi campagne per cristianizzare di nuovo l'Italia, dopo, dice Jedda, che milioni di italiani hanno votato per il Fronte Popolare. Bisogna lanciare la crociata del grande ritorno. Insomma, è un mondo che per fortuna non c'è più. È un mondo che abbiamo lasciato alle spalle, ma le ferite, le lacerazioni, la memoria divisa,
mi è stato chiesto di andare a Pozzo Nuovo a raccontare questa storia. Sarà molto complicato perché ancora di oggi esiste una memoria divisa. Il fatto che a questo tavolo manchi qualcuno, non dico chi, significa che questa memoria divisa è lacerata, e il mio obiettivo era anche questo come istituzione, di creare un abbraccio, un'armonia, un dire questa vicenda è chiusa tra la diocesi padovana e il mondo rosso di un tempo, forse ci si poteva dire scusa, si è avuto il coraggio di farlo in altre situazioni, a me dispiace che non si è trovato il coraggio di farlo, anche se devo dire all'interno della diocesi del mondo cattolico padovano abbiamo individuato molti segnali di attenzione e di rilettura critica di quegli episodi. Pensatevi che nella storia istituzionale della diocesi di Padova, tra l'altro curata da padre Joss, che è quello che 15 anni fa venne a Pozzo Nuovo e pubblicamente chiese scusa ai bambini di Pozzo Nuovo, venne sconfessato pochissimi giorni dopo dalla diocesi padovana. E lui comunque nel 96 aveva curato un volume appunto di storia della diocesi padovana, dove un piccolo paragrafo è dedicato ai pionieri di Rodari, ovviamente a Pozzo Nuovo, solo che la storia è rovesciata, sono i cattivissimi pionieri che hanno aggredito e insultato le suore del paese, suor Battistina Burian e don Cesare Morosinotto. In mostra troverete, grazie a Michele, ai due Michele, troverete l'intervista a Giorgio Tosi, fu uno degli avvocati, fu molto coraggioso perché rischiò, mise a rischio la sua carriera professionale, era talmente scioccato, sconvolto da questa vicenda che si tolse la toga di avvocato e disse io voglio fare il testimone perché sono andato a Pozzo Nuovo e ho parlato con le bambine e giù troverete le letterine che una delle bambine, la gamba lunga, che erano le grandi accuse

0: 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori.

0: Lazzaro, tre giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica, venerdì con i vinili di Felix e Lorenz dei Bologna City Rockers, sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro, venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
1: Music Pills, nuove uscite discografiche, gli artisti al microfono.
2: Un saluto a tutte le radioascoltatrici, a tutti i radioascoltatori di Radio Città Fujiko. Io sono Alessia e per questa nuova puntata di Music Pills sono in compagnia di Greta Baldassarri. Benvenuta Greta.
3: Buongiorno.
2: Per parlare del suo debutto discografico con il brano Tranne Me, uscito il 2 settembre nei Digital Store. Dunque, io ho ascoltato il brano, innanzitutto complimenti per la tua interpretazione.
3: Grazie mille.
2: Sono rimasta molto colpita dall'introspezione del testo, che ho interpretato un po' come un invito a uscire dalla propria zona di comfort e un coltivare la speranza. Ti chiedo, che impatto ha avuto su di te in primis e cosa speri possa arrivare a chi l'ascolta?
3: Allora, Tranne Me, su di me è stato proprio un brano che mi ha oggettivamente accompagnata in una scelta complessa. Io in primis mi ritrovavo in una situazione in cui non volevo più stare, ma non volevo completamente accettarlo, proprio nel periodo in cui questa canzone ho avuto la possibilità di ascoltarla per la prima volta, quando ancora appunto non era arrangiata, quindi era abbozzata, diciamo così. E devo dire che è stata proprio, mi ha proprio accompagnata dolcemente verso la realizzazione che a volte ci sono percorsi in cui noi ci ritroviamo, mentre li cominciamo siamo convinti che facciano per noi e poi piano piano magari noi maturiamo consapevolezze diverse e ci rendiamo conto di volerci spingere verso qualcosa di diverso, e a volte è necessario trovare il coraggio di effettivamente fare quel passo, di cambiare strada e riindirizzarci verso qualcosa che ci calzi più a pennello, e questo brano parla proprio di questo. E spero che questo messaggio possa aiutare, così come l'ha fatto in primis con me, anche qualcun altro. Ringrazio tra l'altro Elisa Babini in questo caso, che è proprio la scrittrice delle parole del pezzo, che è poi la mia insegnante di canto, e tra i brani proposti questo sicuramente è stato quello che da subito mi è arrivato di più, diciamo così.
2: Infatti io ti volevo chiedere, so che è comunque un progetto in collaborazione con più persone, volevo chiederti com'è andata questa collaborazione, com'è stato un po' il lavoro in studio.
3: Innanzitutto ringrazio di cuore PMS Studio per tutta la professionalità e tutto l'impegno che c'è stato nel riarrangiare il pezzo. Ringrazio anche il compositore, ovvero Gabriele Bertozzi, perché mette sempre il cuore e spera sempre che la musica possa arrivare a tutti, e queste sono cose assolutamente essenziali in questo ambito e ma per niente scontate, quindi veramente una grande mente. E il lavoro poi attivamente in studio, diciamo che la cosa più bella secondo me è l'essermi sentita proprio accolta. Raffaele Montanari è stato ha messo tantissima cura nel lavoro e da subito mi ha fatto sentire proprio a mio agio, nonostante per me fossero poi le prime volte, quindi è stata anzi la prima volta ufficialmente, e quindi sicuramente il potersi sentire a proprio agio è una delle cose principali. In questo sicuramente ha aiutato anche Elisa Babini, che era presente durante le registrazioni, la mia insegnante di canto, e che ovviamente mi ha dato una mano nel tranquillizzarmi prima e poi attivamente poter registrare, quindi un ambiente assolutamente accogliente da tutti i punti di vista.
2: Greta, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi, ti faccio un enorme in bocca al lupo per l'inizio di questo tuo percorso e per
3: Grazie
2: citare il pezzo vedrai che poi tutto riuscirà.
3: E
2: ricordiamo a chi ci ascolta dove possono trovare la canzone, dove possono seguirti.
3: Su tutti i digital stores e mi trovate anche su Instagram sotto il profilo di greta.baldassari.
2: Perfetto, adesso lasciamo la parola alla musica, ecco a voi Tranne Me di Greta Baldassari.

galera ad aspettare lì fuori rimaneva la stessa rabbia, la stessa primavera. Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciando

anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte.

0: Gastro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
4: Action!
5: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
6: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite. Info e biglietti su popupcinema.it.
5: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

Eccoci qui, salve a tutti, salve, benvenuti, anzi bentornati su Distorsioni Sonore. Era da un po' di tempo che non ci sentivamo, che non scambiavamo un attimo di distorsioni chitarristiche, non solo a quest'ora. Come state? Colui il quale vi sta parlando, se ve ne siete dimenticati, a questa fascia oraria, il buon Andrea, che come la stagione radiofonica scorsa vi accompagna per un'oretta e mezza in quelle che sono le lande del rock e del metal, un po' attraverso quelle che sono le novità, un po' di aneddoti, un po' anche andiamo a spulciare quelle che sono le realtà musicali più interessanti dell'underground o comunque emergenti del rock e del metal, per l'appunto. Beh, era da un bel po' di tempo che non ci si sentiva, ci eravamo lasciati in un afosissimo luglio, proprio quando qui, insomma, qui un po' in tutta Italia, insomma, diciamo, si schiumava di caldo, e ora ci sono temperature decenti, nonostante sia praticamente sia il 7 di ottobre. Io sono ancora a maniche corte, penso anche la maggior parte di voi. Signori e signore, è sempre un piacere poter condividere con voi un po', insomma, di chitarre, un po' di bassi altisonanti e un po' di novità che vanno in giro in lungo e in largo per il globo metallurgico. Ma io vi ricordo che siete su Radio Città Fujiko 103.1 in FM, oppure www.radiocittafujiko.it se ci volete ascoltare via streaming dall'internet, oppure se avete a disposizione delle radio, delle autoradio con la tecnologia DAB Plus, ci potete sentire in tutta l'Emilia Romagna, in tutta la Toscana e anche in tutta la Lombardia. Bene, benissimo, io direi di iniziare a bomba e con il ritorno, per l'appunto, del programma. Vi annunzio anche un graditissimo, per quanto mi riguarda, imminente ritorno, ovvero sia i Down di Phil Anselmo. Perché dopo un bel po' di tempo che erano fermi ai box per varie cose, anche semplicemente che non avevano troppe idee da mettere sul fuoco, ecco, il momento è giunto, o quasi, perché nel corso del 2026 l'avevamo riascoltati un po' con una cover di Right Place, Wrong Time, e ora invece è uscito un nuovo singolo, un nuovo inedito dopo praticamente 19 anni, se i conti mi tornano. Si chiama Blood Oath ed è il singolo anticipatore di Volume 5, che è per l'appunto il nuovo imminente album della band, e verrà pubblicato appunto l'album il 20 novembre 2026, quindi poco più di un mese, signore e signori. L'album, dicono, sia stato creato e sia stato sviluppato in due momenti ben precisi. Uno nel corso degli anni, che degli ultimi anni, che praticamente tutti i membri della band si riunivano, facevano un po' di jam session, condividevano un po' quelle che erano le idee, un po' di riff, e poi invece nel corso del 2025 hanno preso tutto quel materiale che era un po' frutto di intuizioni, l'hanno messo strutturalmente per dargli una forma canzone, e sono uscite così 10 canzoni che potremmo ascoltare per l'appunto il 20 novembre. Ma noi oggi ci andiamo ad ascoltare quello che è il primo estratto di Volume 5, ovvero sia, come vi ho già detto, Blood Oath. Signore e signori, benvenuti e bentornati su Distorsioni Sonore.

il nuovo dei Down. Ecco. Bello, interessante. Quantomeno, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, suscita curiosità per vedere come sarà in toto il nuovo album. Bene. Tra l'altro, se volete interagire col sottoscritto, se volete dire un po' la vostra qui su Distorsioni Sonore, potete farlo via SMS, WhatsApp o Telegram al 333 1809 494. Il numero è sempre lo stesso. Io sono sempre disponibilissimo. Ma a proposito di ritorni, visto e considerato che ritorno del programma, il ritorno imminente di Town, ci sarà anche il ritorno di un'altra band dopo 4 anni di pausa. Cioè di pausa, sono andati in giro un po' per concerti, in tour e tutto il resto, però discograficamente parlando erano per l'appunto fermi da settembre 2022. Sto parlando dei King Buffalo, perché loro sono usciti da poco, da un paio di settimane, con un nuovo singolo che si chiama The Slick The Dead, ed è anticipatore dell'album che uscirà il 4 dicembre 2026 e si chiamerà Doomslayer. Doomslayer mi viene in mente sempre lo sparatutto di id Software, vabbè, il nerdaccione che me ogni tanto ricompare anche in questi frangenti. Comunque, insomma, la band, io ho ascoltato i giorni scorsi questo pezzo. Non è niente male, sono ancora più curioso. Insomma, tra in questi ultimi 2 mesi e mezzo di 2026 di roba interessante ne dovrà uscire, ecco. Quindi sono contento di potervi dare un po' anche di spunti se vi volete anticipare per i regali di Natale, visto e considerato che nei supermercati già ci sono sia le cose di Halloween sia del periodo natalizio. Santi numi, datemi tempo almeno di festeggiare le varie feste come si comanda. Ma a parte questa piccola vena polemica dell'Andrea casalingo, ci andiamo a sentire per l'appunto il nuovo dei King Buffalo, che vi ripeto è The Slick and the Dead.

The Sleek and the Dead, King Buffalo. Per chi non lo sapesse, per chi non li conoscesse, brevissima biografia: la band ha come base New York, viene fondata nel 2013 e insomma fanno, come avete sentito, questo rock quasi stoner, però non sfocia mai nello stoner vero e proprio, un po' psichedelico, un po' onirico anche se vogliamo, insomma una figata pazzesca. Sempre io con questi tecnicismi, ma va bene, andiamo avanti, anche perché sono, signore e signori, già le 15:55. Questo significa che sta volgendo al termine la prima delle tre parti del programma e io vorrei finire questa prima parte con un po' di campanilismo. Lo dico proprio così apertamente, mi ero scritto un po' un qualche appunto, no, vado direttamente, sono sincero con voi, perché ieri è stato il 6 ottobre a Teramo, il 6 ottobre del 1945 nasceva una certa persona, un certo Ivan Graziani, che fondamentalmente io reputo sempre uno di quei cantautori che sono stati attivi in Italia e non ha mai raccolto, diciamo, il successo, tutta l'approvazione che avrebbe meritato, insomma avrebbe meritato sempre un pochettino di più. Magra consolazione, ma comunque fa sempre bene in un certo senso recuperare certi artisti anche post mortem. Nell'ultima quindicina d'anni ho notato che sta tornando un po' sulla bocca anche degli addetti ai lavori, anche di qualche artista ex collega, anche perché no, e c'è anche il figlio, anzi due figli, scusatemi, Filippo Graziani e Tommy Graziani, che portano avanti il progetto un po' di far rivivere in ottimamente, direi, l'operato del padre di Ivan. Io vi lascio, prima degli spot pubblicitari di Distorsioni Sonore, a quella che è una delle canzoni che me l'ha fatto scoprire, me l'ha fatto apprezzare in toto. No, non è il chitarrista, non è Firenze canzone triste, non è Lugano addio, volevo scegliere Taglia la testa al gallo, che è fantastica, ma con una perla secondo me un po' oscura, perché viene da Ivan Garage, che è un bell'album, non perfetto ma bello, e ha questa canzone che io quando l'ho ascoltata, ascoltatevi il testo ragazzi, perché lui con parole semplici andava dritto al punto e almeno a me ha colpito particolarmente. Signore e signori, Ivan Graziani, Un uomo.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
3: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
4: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lorenz dei Bologna City Rockers. Sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
5: Ed eccoci tornati per la seconda parte di Distorsioni Sonore, sempre con voi colui il quale vi sta parlando, il buon Andrea, che dopo un omaggio doveroso a Ivan Graziani, ecco, torniamo un pochettino a bomba su quelle che saranno, mi sto già incespicando la lingua. Signori, devo ricominciare anch'io un po', devo riprendere un pochettino di allenamento qua davanti al microfono, ma dicevo, torniamo un pochettino su quelle che sono e saranno le pubblicazioni nei prossimi mesi. E dicembre, ve lo dicevo già, sarà un mese di fuoco, infuocato per quanto riguarda un po' di album che usciranno. Infatti ci saranno anche gli Alcest, che pubblicheranno il loro live del 2022, che avevano fatto durante l'Hellfest di quell'anno, per l'appunto. E posso dirlo un po' scherzandoci, perché poi andremo ad ascoltare il singolo che anticipa questo live album. Hanno giocato un po' safe, perché appunto l'Hellfest è il più grande festival metal di Francia, uno dei più grandi e importanti d'Europa. Loro sono francesi, quindi dicono, bah, se registriamo un live durante il festival più importante di Francia, che praticamente è casa nostra, sicuramente uscirà una ottima performance. Tant'è che ascoltando Protection, che come vi dicevo è il singolo che hanno scelto un po' per anticipare quest'album live, e i signori Alcest ci hanno azzeccato, hanno fatto la scelta giusta. Quindi questo live all'Hellfest sarà pubblicato il 4 dicembre, è praticamente come King Buffalo, attenzione, e quindi sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming, quelle solite che tutti quanti noi conosciamo e sappiamo, ma se volete c'è anche la possibilità di preordinare già da ora, già da questi giorni, una limited edition composta da un doppio vinile proprio di quest'album. Io ho visto anche l'artwork, è una cosa eccezionale, bellissimo. Poi anche gli LP, anche i vinili stessi hanno una colorazione molto particolare, sono di quelli, non è soltanto un colore e basta, ha delle sfumature, insomma, se cercate su internet ci sono le foto, ci sono le immagini, figo figo figo. E il mio portafogli piange nel frattempo, ma noi ci andiamo ad ascoltare per la

qualcuno li definisce progressive metal, qualcun altro li definisce black addirittura, qualcun altro un po' shoegaze metal. Io dico, sono gli Alcest, fanno il cavolo che vogliono, perché gli va di sperimentare, perché gli va di suonare, punto. Al di là delle etichette e tutto il resto, comunque vi ricordo 4 dicembre 2026 uscirà il live album registrato durante l'Hellfest del 2022, e se queste sono le premesse di produzione, registrazione, performance live, anche se sappiamo, e magari qualcuno lo tirerò giù dal paese delle meraviglie, i live album al 97% delle volte, il 97% dei live album sono un, quantomeno un pochettino ritoccati in studio. Ma questo, comunque, se la prestazione live è stata fenomenale, tanto vale, quindi va benissimo così. Ma noi continuiamo con la trasmissione, continuiamo con le distorsioni sonore di questo mercoledì 7 ottobre. E signori miei, se nella prima parte del programma ho fatto un omaggio alla nascita di un grande cantautore italiano, è doveroso, visto e considerato che parliamo di rock e di metal, rendere omaggio a una persona che purtroppo ci ha lasciato all'età di 63 anni, una persona, un musicista, un artista che ha fatto letteralmente la storia del metal, del black metal soprattutto, perché praticamente è con i Venom che si dà la nomenclatura black metal. Tra l'altro nel corso degli anni verranno tacciati di satanismo, quando più e più volte è stato detto che sì, l'argomento satanismo veniva suscitava molta curiosità, veniva in un certo senso studiato, approfondito, ma loro non erano satanisti al 100%, per quello chiedete a Mayhem magari. Però ecco, insomma, tutto questo panegirico per dire che, insomma, purtroppo è morto Kronos, all'anagrafe Conrad Thomas Lant, che è stato per l'appunto uno dei fondatori, nonché bassista e voce principale dei Venom. Noi qui a Distorsioni Sonore lo volevamo un pochettino omaggiare con una delle canzoni caposaldo della discografia della band, Sons of Satan. Ma attenzione, qua non andiamo comunque a fare i banalotti, non è quella versione che trovate facilmente su Welcome to Hell del 1981, ma è la demo, è il demo proprio di Sons of Satan, registrato con 50 sterline nel 1980, un anno prima. È incredibile ma vero, nonostante sia un pochettino più lenta, diciamo, rispetto a quella, alla versione ufficiale, posso dire, e ora me lo direte pure voi magari al 333-1809-494, strumentalmente è registrata meglio che non nell'album. Signore e signori, facciamo un doveroso tributo per l'appunto a Kronos e ci andiamo ad ascoltare questa versione un po' particolare che non trovate dappertutto di Sons of Satan.

Se ci fate caso, e non è un caso in realtà, comunque, qualcosa di vagamente ispirato ai Motorhead, qualcosa ispirato vagamente a una certa tipologia di Judas Priest, c'era nei primissimi Venom, c'era soprattutto se spogliati di quella apparente caoticità che poi, insomma, sarà un marchio di fabbrica della band, perché loro venivano comunque da quell'humus musicale, insomma, d'altronde anche loro inglesi, quindi tra Motorhead, Judas Priest tutta quella che era l'embrione della New Wave o British Heavy Metal, loro in qualche modo venivano ispirati, volenti o nolenti. Poi hanno creato qualcosa completamente diverso. Ma noi andiamo avanti, perché sono le 16:20 qua su Radio Città Fujiko, su Distorsioni Sonore, e comunque seconda stagione del programma, ma la tradizione rimane, la tradizione si concretizza ulteriormente, come sapete, sul finale della seconda parte del programma. Da un po' di tempo a questa parte, da mesi e mesi oramai a questa parte, il buon Andrea vi dà una chicca per quanto riguarda quelle cover che sono un po' particolari, oppure che non sapevate fossero cover di canzoni un po' più sconosciute invece di altre band simili sconosciute. Quest'oggi partiamo un pochettino alla grande, partiamo con un po' della cosa che fanno esplodere il cervello. Partiamo dagli anni 60, partiamo dai Beach Boys, quindi se io vi dico Beach Boys, che cosa vi viene in mente? Vi viene in mente Surfing USA, il loro praticamente cavallo di battaglia. Ecco, a parte che c'è una storia molto particolare, perché ha avuto abbastanza particolari diatribe questa canzone qui, non ultima il fatto che Brian Wilson, per scrivere Surfing USA, si era leggermente ispirato, per non dire aver preso proprio di peso la melodia e la canzone di Chuck Berry, Sweet Little 16, per poi metterci un testo nuovo, però praticamente la base musicale era quella di Chuck Berry. Non aveva chiesto il permesso, perché aveva detto vabbè, faccio un omaggio, non faccio niente di male. Invece poi Chuck Berry si era incazzato come una iena. C'è stata una disputa legale che si è conclusa soltanto nel 66, quindi Surfing in the USA del 63, quindi sono andati avanti per 3 anni. Poi si è risolto più o meno tutto quanto facendo risultare Chuck Berry nei credits di Surfing in the USA. Decenni dopo una band ha fatto la cover di Surfing USA. Voi direte, che band è? Una band un po', che ne so, rockabilly, un po' rock, l'hanno rifatta, che ne so, hard rock. No. Siamo nel metal. Siamo tra i bardi. Siamo in Germania, siamo tra gente che ha Tolkien come nome tutelare principale, quindi sì. Stiamo parlando dei Blind Guardian. I Blind Guardian sono dei simpaticoni, e quindi loro sono anche uomini di cultura, come si suol dire. E che hanno fatto un po' di anni fa, a parte fare, sono soliti fare comunque cover che non ti aspetti, e avevano registrato e pubblicato proprio una cover di Surfing USA a loro maniera. Io vi dico soltanto questo: inizia che sembra una cover abbastanza fedele all'originale, poi diciamo che la doppia cassa prende il sopravvento. Ma io mi taccio, signore e signori, e tra un Gandalf che, immaginatelo, in Bermuda alle Hawaii surfando le onde più alte del mondo, i Blind Guardian che per l'appunto citano i Beach Boys. Mamma mia, ogni volta mi fa ridere troppo sta cosa.

Io ve l'avevo detto. Io ve l'avevo detto. E Surfing USA dei Blind Guardian, la loro versione è qualcosa che ti fa esplodere il cervello, perché tu, per l'appunto, immaginatevi Blind Guardian, soprattutto dell'epoca, quindi parliamo degli anni 90, capelloni grossi, Burberry, che starnazzano a destra e a manca di elfi, hobbit e tutto il resto, di Valhalla e quant'altro, e poi fanno queste cose qui, e tra l'altro riesce anche molto bene. Piccola parentesi, se volete, se siete rimasti incuriositi o traumatizzati, vedete voi un po', a riguardo, sappiate che Surfing USA, insieme a tante altre cover e versioni acustiche orchestrali di alcuni classici Blind Guardian, fa parte di The Forgotten Tales, che è stata la prima compilation della band, uscita nel 1996, per quello vi dicevo anni 90, e poi rilasciata e rimasterizzata, ripulita un po' nel 2007, della versione che trovate attualmente sulle piattaforme streaming, così come anche in quei pochi, ahimè, negozi di dischi e CD che si trovano ancora in giro per l'Italia. Piccolissime cose che potete trovare in questa compilation: potete trovare The Wizard degli Uriah Heep, Spread Your Wings dei Queen, per esempio, Barbarain, che quella è una delle loro migliori, diciamo. E poi anche altre, poi c'è una bellissima Lord of the Rings loro stessa in versione orchestrale, The Bard's Song in the Forest, che è il loro cavallo primissimo, primordiale di battaglia. Ma sono le 16:28, io faccio come Baglioni, mi faccio da parte, spot pubblicitari, poi ci ritroviamo sempre qui in Radio Città Fujiko per la terza e ultima parte di Distorsioni Sonore. Signore e signori, a tra pochissimo.

0: Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
2: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGIOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGIOP Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
3: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604, info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
5: Ed eccoci qui per la terza e ultima parte di Distorsioni Sonore, sempre su Radio Città Fucico 103.1 in FM. Ma attenzione, se, che ne so, siete in procinto di partire per la Papuasia, dove avete sì internet, ma per qualche problema vi è scomodo giustamente andare sullo streaming di www.radiocittafugico.it, nessun problema. Se avete un dispositivo Android, un dispositivo Apple, potete scaricare l'applicazione, l'app di Radio Città Fujiko ufficiale, e lì potete ascoltare tutte le dirette, quindi tutto il palinsesto in diretta, e nel frattempo anche leggere tutte le notizie, tutti gli articoli che la redazione di Radio Città Fujiko ogni giorno pubblica. Bene, benissimo, ma noi, come avete potuto sentire, stiamo ancora un po' limando, togliendo via la ruggine del sottoscritto e di Distorsioni Sonore, anche se fa un po', diciamo, fa un po' scena. Ma come sapete, la ultima mezz'ora consta di due cose fondamentali, imprescindibili. Uno, il cambio di tappeto musicale, ovviamente, e due, andiamo per l'appunto alla scoperta o riscoperta di quelle che sono le realtà musicali un pochettino più underground, un po' più di nicchia, o nuovi progetti musicali che siano in giro per il mondo o proprio a casa nostra qui in Italia. E già vi anticipo, ci sono due band italiane piuttosto recenti che meritano veramente molto. Ma andiamo con ordine, perché prima di sentire questi simpatici giovincelli andiamo un pochettino avanti con l'età. Ma rimaniamo sempre su livelli qualitativi allucinanti. Ogni volta che dico allucinante mi viene in mente il buon Richard Benson. Comunque, andando avanti per l'appunto, vi dicevo che andiamo un po' in quelle che sono le lande del rock un po' sperimentale, un po' progressive, un po' psichedelico anche, ovvero sia con i Tranquonauts, che sono usciti con l'album Third, album numero 3, giustamente, hanno fatto tre album, il terzo album, come lo chiami? Semplice, terzo, benissimo. Però chi non conoscesse benissimo il progetto, vi faccio un pochettino un cappello introduttivo, perché ha una storia un po' particolare. Perché inizialmente i primi due album si chiamano Trunkonauts e Trunkonauts 2, ma non era il nome anche della band stessa, del progetto musicale, era il nome dell'album, perché il progetto musicale era semplicemente, diciamo, un side project, anche se non è giustissimo dirlo, dei CD Jesus in collaborazione con Isaiah Mitchell degli Earthless. E venivano presentati proprio così quegli due album, CD Jesus featuring Isaiah Mitchell. Tant'è, appunto. Poi però si sono resi conto, dopo un po' di anni a questa parte, che si riunivano prima un po' per cazzeggiare, fare un po' di jam session. Infatti i primi due album, per quanto molto belli, sono molto particolari, perché sono anche abbastanza eterogenei. Cioè gli veniva in mente qualcosa, un'idea, uno spunto, un riff, ci lavoravano sopra, poi magari la canzone successiva era di tutt'altro mood, e andavano, sono andati avanti così per un paio di album. In questo terzo invece hanno detto: ragazzi, noi abbiamo capito più o meno che insieme riusciamo a fare questa cosa qui, questo genere qui, benissimo. Perché continuare a chiamarci featuring, cazzi e mazzi e tutto? I primi due album si chiamano Trunkonauts, facciamo sì che i Trunkonauts diventino un vero e proprio progetto musicale indipendente, un vero e proprio progetto musicale che cammina con le proprie gambe. E quindi il terzo album, questo album qui, dal quale ci andiamo ad ascoltare un estratto, che tra l'altro è il primo pezzo del disco, All Rise, è una cosa pazzesca, molto particolare, come vi dicevo, anche perché anche qui sono tracce molto lunghe. Questa è quella più radiofonica, 8 minuti e mezzo. Ma signore e signori, facciamoci questo trip lucido con All Rise. Signore e signori, benvenuti e bentornati in questa psichedelia di distorsioni sonore.
6: Paul, take it easy. We've got to get into orbit soon. This way we can't help him.
7: If your friend is as good as you say he is, he'll make it.
6: It's too fast. It's too fast, he'll burn.
8: E2462. You're on approach leg 139 degrees, 12 minutes, 14 seconds.
9: Trunkonauts 3, stand by.
10: Stand by, stand by. Stand by, maximum. Give me maximum. Can you hear me? Check that number 3 tube. See it's firing in sequence.
11: Yes, sir.
12: Crash sequence initiated. Trunkonauts are going down. Repeat, Trunkonauts are going down.
10: 3-2.

All Rise dei Tranquonauts, ricordiamo, direttamente dall'album terzo, scritto proprio a numero romano. Ve l'avevo detto, è un trip allucinante di un sacco di cose che riescono a trovare un'essenza e una conformità organica, così, con un tocchettino di magia e soprattutto follia allucinante. Ma noi andiamo avanti, vi avevo detto che ci sarebbero state, anche l'italiano mi sta abbandonando, no, torna qui. Ci sarebbero state due band di cui vi voglio parlare, che fanno cose molto interessanti. La prima, di cui vi sto per disquisire, proviene dal mio amatissimo Abruzzo, dalla mia altrettanto amata L'Aquila, città dove ho trascorso un po' di anni all'università e dove c'è un gran fermento underground. Ora, non so negli ultimi anni, però, visto e considerato che i This Volume Junk fanno un post-punk molto interessante e sono usciti con un album che si chiama Unbound, veramente figo, anche se devo dire che praticamente si può dividere in lato A e lato B, perché la prima parte ha una certa tipologia anche di atmosfera particolare, hanno sia canzoni in italiano sia in inglese, poi c'è tutta la seconda parte del disco che cambia un po' registro, diventa per l'appunto molto più post-punk, molto più anche oscuro, diciamo. Ecco, i ragazzi vengono, per l'appunto, vi dicevo, dall'Aquila, si sono formati nel 2019, quindi sono discretamente recenti, perché hanno quasi 8 anni di vita, 7 anni, mettiamola così. E io vi voglio far ascoltare il singolo che è uscito da poco, proprio inerente a quest'album, è uscito anche un bel video, vi consiglio di andarlo a vedere, a cercare su YouTube, si chiama Self Indulgence, e questi ragazzi, signori, in Italia c'è ancora della gente che ci crede, e c'è ancora della gente che non solo ci crede, ma fa anche bene il proprio lavoro musicalmente parlando. Signore e signori, This Volume Junk, direttamente dall'Aquila, Self Indulgence.

This Volume Junk, Self Indulgence, vi avevo detto, sono molto interessanti, vi consiglio di andare un po' sui vari bandcamp della band, hanno anche per l'appunto canale YouTube, sono facilmente rintracciabili anche nelle varie piattaforme streaming, ecco. Cerchiamo un po' di supportare le scene emergenti, ora non voglio dire italiana, norvegese, in generale, perché in giro, signore e signori, c'è ancora della gente, ci sono ancora degli artisti, dei musicisti, chiamateli come volete, che ci credono ancora, non tanto nel sogno, ma in quello che fanno, e quando riescono a farlo bene è sempre un piacere in tutte le nostre possibilità dare spazio e cercare di condividere, ecco. Ma a proposito di condivisione, noi alle 16:51 Distorsioni Sonore in questa prima puntata di seconda stagione sta volgendo al termine. Io intanto vi ringrazio tantissimo per essere stati con il sottoscritto e spero insomma di aver fatto cosa buona e giusta a condividere un po' di novità e anche appunto di scoperte musicali, e vi lascio con un'altra scoperta musicale. Questi ragazzi vengono da Roma, quindi ci spostiamo dall'Abruzzo al Lazio, un'oretta di macchina, un'oretta e mezza alla fine della serie. Nascono nel 2023, quindi sono proprio freschi freschi. Loro si chiamano Il Conto dei Giorni, sono all'attivo con solo tre singoli, uno nel 2023, un altro nel 2024 e l'ultimo, che si chiama per l'appunto Il Conto dei Giorni, nel 2026. È un pezzo, io quando l'ho ascoltato praticamente mi sono rivoltato contro dalla sedia, perché hanno un muro sonoro pazzesco. Loro fanno shoegaze, ma quello bello spinto. Loro si definiscono anche alternative rock, ci può stare, si definiscono anche dream pop. Signori, shoegaze, se proprio vi dovete etichettare, va benissimo. Io non sono profondamente amante del genere, ma come ho ripetuto ogni tanto, quando c'è qualcosa che mi colpisce e quando c'è qualcosa di veramente di qualità, io lo ammetto, e in questo caso ho goduto anche non poco. Signori e signori, io vi lascio con Il Conto dei Giorni, con l'omonimo brano, nuovo singolo. Vi abbraccio calorosamente, vi do appuntamento sempre mercoledì prossimo, sempre dalle 15:35 fino alle 16:55 qua con un po' di rock e metal e distorsioni sonore. Vi abbraccio e buon proseguimento di programmazione.

secca. Poi alle 17.30 arriveranno le notizie di Popolare Network sul scenario nazionale e internazionale, mentre nella seconda parte con la rubrica Topic O ci occuperemo di ciò che accade in Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. Oggi è il 7 ottobre, anniversario degli attacchi della resistenza palestinese di Hamas a Israele ormai 3 anni fa, che hanno poi dato la stura al genocidio invece di Israele nei confronti del popolo Gazawi. Quindi è una giornata che si preannuncia anche tesa, in particolare anche qui a Bologna, in zona universitaria, dove sono attesi un evento dei giovani palestinesi, un presidio di cambiare rotta e probabilmente invece un presidio, qualcuno la definisce provocazione, di gruppi sionisti. Quindi è una data molto delicata e noi cercheremo invece di affrontarla ascoltando l'intervista a un giornalista Gazawi sopravvissuto al genocidio, perché ricordiamo i giornalisti sono stati nel mirino degli attacchi dell'IDF. Mai come in questo conflitto si è registrato un così alto numero di vittime tra chi fa informazione. Il giornalista è Alassan Selmi, che recentemente ha partecipato a San Lazzaro di Savena all'inaugurazione di una mostra intitolata Be My Voice. Perché ascoltiamo lui? Perché nelle sue parole sentiremo messaggi di pace. Di questo ci occuperemo nella prima parte, poi nella seconda ovviamente con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia cercheremo di dare notizia di quello che accade anche sui territori. Tutto questo fra poco, dopo un po' di musica.

0: ottobre di 3 anni fa. La resistenza palestinese reagì e attaccò Israele, provocando anche vittime civili. Da lì la reazione israeliana, che ha portato un vero e proprio genocidio. Oggi abbiamo scelto di ricordare questa data attraverso un messaggio di pace, un messaggio che arriva da parte di un giornalista gazzawi, nato e cresciuto a Gaza appunto, e sopravvissuto al genocidio, perché è tra i pochi giornalisti che è riuscito a scampare gli attacchi dell'esercito israeliano e a sopravvivere. Si chiama Alassane Selmi e è stato in città pochi giorni fa, sabato scorso, in particolare a San Lazzaro di Savena, dove ha inaugurato una mostra che si intitola Be My Voice. Il nostro Alfredo Pasquali lo ha intervistato e allora ascoltiamo le sue parole.
1: Ok, first of all, I'm Alassane Selmi, I'm a survivor journalist from Gaza Strip. In Gaza Strip, to be a journalist, it's not easy because we are targeted.
2: Di tutto, io sono un giornalista, survivor journalist, un giornalista sopravvissuto che viene da Gaza. E venire da Gaza, essere giornalisti a Gaza, non è semplice, perché siamo il primo target. Raccontiamo della gente di Gaza, della gente che continua a soffrire sulla linea, sul campo.
1: And this thing is not easy to be journalist and human in the same time in Gaza. When any war or genocide or short attack start from the first moment.
2: Come giornalista io devo prendere sopravvissuto a tutte queste guerre e genocidi, perché non è la prima. Ho dovuto iniziare a prendere ogni giorno il rischio di raccontare quello che vedevo, per informare le persone, andando contro questa macchina della guerra. Noi giornalisti siamo il primo target ed è per questo che si cerca comunque di rendere il mondo cieco a quello che invece sta accadendo. Con la mia camera, con la mia fotocamera, io ogni giorno devo raccontare. Posso raccontare con le parole, posso raccontare con le immagini, i montaggi che faccio, ma abbiamo anche iniziato a utilizzare anche un altro linguaggio, che è quello dell'arte, dell'immagine. Be My Voice, il progetto, è nato proprio così, per cercare di raccontare e quindi di convogliare il messaggio di quello che sta accadendo adesso a Gaza attraverso un altro mezzo, che è quello appunto delle immagini e delle illustrazioni.
3: Nel tuo diario ci sono momenti terribili che tu racconti, come hai perso la famiglia, perso gli amici. Molto spesso si racconta le guerre solo in termini statistici, di numeri. Tu parli di persone.
1: Yes, because in Gaza Strip there is 2 million people. 2 million people is not a number. 2 million people, which means that 2 million human, 2 million story, 2 million names, 2 million soul.
2: But perché raccontiamo machine, così? Raccontiamo così perché a Gaza ci stanno 2 milioni di persone. Non sono dei numeri. Ognuno di loro porta una storia. Non siamo numeri, siamo esseri umani, siamo anime, siamo storie di speranza, di lotta. E ognuna di queste persone è degna di essere raccontata.
3: Nella storia terribile del genocidio di Gaza, quanto può esserci della speranza quando si bombardano anche gli aquiloni?
1: Yes, this is a very important thing. This is also the first time that I leave Gaza Strip. I am 33 years old. All my life is in Gaza Strip. Also, I was.
2: Questa è la prima volta che io vado fuori da Gaza. La prima volta. Io ho 33 anni e sono sopravvissuto a 5 guerre e a 200 short attacks, il che vuol dire che tutta la mia vita sono vissuto nella guerra.
1: They can destroy everything. They can destroy everything. They can kill everyone, but they cannot kill the hope.
2: Vogliono distruggere tutto, ma non riusciranno mai a distruggere quella che per noi è la speranza. La speranza per noi è una parola seria. Loro vorrebbero provare a ucciderla, quindi anche sul discorso degli aquiloni, no? È anche un simbolo forte. Ma questa speranza cresce giorno dopo giorno, anche perché sappiamo che dall'altra parte ci siete voi, c'è il popolo che continua a dimostrare, quindi noi non siamo invisibili al mondo. Nella misura in cui voi continuate a supportarci, noi continuiamo a nutrire la speranza. Questa Terra Santa non accetterà questi killer, questi assassini. Il sogno palestinese è che sia musulmani, che cristiani, che ebrei possano vivere insieme, vicino, condividendo la terra, l'amore. Quello che è sicuro è che domani o dopodomani o ancora un po' più

0: più in là, ma quel che è sicuro è che noi non perderemo la speranza.
1: Because that we still have hope and we will not lose our I lost all my life many times and I rebuilt my life many times, but I will not lose the hope.
2: Be My Voice, ma anche il film Laza, creano una grande emozione. Quanto può la cultura incidere contro i carri armati, i bombardamenti, il genocidio?
1: Culture and the movie and any action is very important because we believe in the power. We believe in the power. It's not important this power become it's big power or a small power or big action or a small action or
0: la cultura in generale ad ogni livello la si voglia comunque raccontare, quindi cultura delle piccole cose, le grandi opere, dai film, ma anche da piccoli reel, piccole foto. L'importante, cioè non è importante un'azione che, artistica, culturale, che sia grande o piccola, è importante che possa creare un cambiamento, anche solo una piccola parola, una piccola azione, questo cambiamento lo può fare. Purtroppo l'occupazione continua, si continuano a occupare scuole, tutto il mondo della cultura, ma ripeto, Hassan, ogni azione può cambiare. E nello stesso tempo la Palestina, volevamo noi liberare la Palestina, ma in realtà è la Palestina che ci sta liberando. L'attenzione che dobbiamo porre non è solo nei confronti dell'occupazione in Palestina, ma nei confronti dell'occupazione anche da noi, perché piano piano l'occupazione sta arrivando anche nelle nostre scuole, nelle sedi culturali. Quindi dobbiamo stare molto attenti.
1: Inform that you have to wake up because the occupation is also around you. In your culture and in our.
2: È la prima volta che sei fuori Gaza. E che effetto ti fa sentire apostrofare chi si batte per i diritti dei palestinesi come antisemiti?
1: Unfortunately, there is a lot of people follow the propaganda. This propaganda is like a try to inform the people that is Palestinian people, Muslim people is against Jewish people. So we are terrorists, the Palestinian people terrorists, because they want to kill Jewish people.
0: Purtroppo c'è molta propaganda. Ad esempio, quello che si sente dire qua è che i musulmani sono terroristi, perché si dice che vogliono uccidere gli ebrei. Il fatto è che noi non abbiamo nessun problema con gli ebrei, con i cristiani, perché il nostro non è un problema religioso. Mia nonna diceva che durante il primo periodo, prima della prima Nakba, al suo matrimonio, ad esempio, non c'erano solo musulmani, ma c'erano anche cristiani, c'erano ebrei e convivevano pacificamente insieme. L'occupazione invece utilizza la religione come strumento di propaganda. Come giornalista devo dire che anche una questione di linguaggio, parla appunto di 100.000 martiri, persone uccise, che sono il numero di quelli che sono stati registrati, però non hai mai sentito nessun giornalista palestinese parlare di 100.000 musulmani uccisi. Noi ad esempio quando parliamo di questi numeri, perché li dobbiamo fare pure noi, diciamo sono stati uccisi 100.000 esseri umani, sono stati uccisi in realtà 20.000 bambini, anche di più, ma non abbiamo mai detto sono stati uccisi 20.000 bambini musulmani, sono 20.000 bambini. Dirò ad esempio che in Gaza ci sono anche non solo palestinesi musulmani, ma ci sono anche palestinesi cristiani. Ad esempio c'è la Holy Family Church, la chiesa della Sacra Famiglia, dove si erano rifugiate tantissime famiglie perché pensavano, credevano che fosse l'unico posto sicuro. Ma un giorno 250 persone sono state uccise da una bomba e la chiesa è stata distrutta.
2: Come vede un abitante di Gaza la fratellanza araba? Gli stati del Kuwait, Arabia Saudita, Giordania, Siria, eccetera, eccetera.
1: Gazans people, we know that there is no difference between Arab people or Western people or American Bible. We are all human.
0: Il punto su cui lui è sempre molto fermo non è assolutamente né una questione di religione, in qualche modo neanche di politica, perché lui dice: per noi Gazawi, per noi palestinesi non c'è differenza se parliamo di arabi, se parliamo di cristiani, se parliamo di ebrei. Noi vediamo solo gli esseri umani e chi ne parla è importante, chiunque sia a parlarne, e non c'è differenza a questo punto tra fratellanza araba e occidentali. La cosa che più ci interessa è mettere appunto a fuoco questo. Se accadesse lo stesso in qualsiasi paese occidentale, noi come palestinesi, che conosciamo questo tipo di sofferenza, saremmo i primi a buttarci in mare e a lottare per chi sta subendo qualcosa di simile.
1: So it's not about the language, it's not about the nationality, it's about the humanity.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiremo con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

con missili balistici e droni la città di Aden, dove ha la sua base il governo riconosciuto dalla comunità internazionale. È stato anche intercettato un missile balistico nella zona di Riyadh. Gli Houthi hanno comunicato di aver sparato

0: cerca di cambiare rotta e per contro un presidio filo-israeliano nei pressi della zona. Le mobilitazioni di oggi sono state al centro di una riunione del Comitato per la Sicurezza Pubblica. L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la nuova legge regionale sul microcredito pensata per sostenere le famiglie alle prese con spese improvvise e difficoltà economiche. La misura prevede finanziamenti fino a 10.000 euro per affrontare ad esempio separazioni, traslochi urgenti o interventi straordinari sulla casa. La Regione mette a disposizione un fondo iniziale di 3 milioni di euro che servirà a garantire i prestiti ed abbattere gli interessi. Il programma prevede anche accompagnamento ed educazione finanziaria per tutta la durata del rimborso, in collaborazione con l'Ente Nazionale per il Microcredito. Secondo i dati regionali, nel 2024 erano 132.000 le famiglie in povertà relativa e il 14,4% dei nuclei non riusciva a far fronte a spese impreviste. Le domande dovrebbero aprire all'inizio del 2027. Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna.
1: Assistiamo anche nella nostra regione, che ha una delle percentuali di povertà più basse del paese, ma anche, diciamo, costi della vita molto elevati, quindi ha un combinato disposto molto particolare. Da questo punto di vista assistiamo a famiglie, nuclei familiari che a seguito di eventi imprevisti o situazioni non considerate veramente rischiano di scivolare in condizioni di gravissima fragilità, o parallelamente vedere questi momenti di fragilità, di difficoltà economica, di spesa imprevista come veri momenti di innesco di una serie di problematicità, di criticità che li conducono da una situazione tutto sommato, non dico di floridità economica, ma comunque di equilibrio economico-finanziario, in situazioni di gravità inaudita. Penso al tema che si innesca in queste circostanze davanti a difficoltà ad accedere a forme di credito legale perché non si hanno tutte le garanzie per poterlo fare, forme di usura, ma penso anche poi a quanto fenomeni patologici come le ludopatie o altri elementi si inneschino in momenti in cui le persone sono in fragilità economica e cercano spesso soluzioni salvifiche che non fanno altro che aggravare i loro problemi. In questo senso lo strumento del microcredito è uno strumento molto importante, non è solo una politica per sostenere con l'intervento, diciamo, di prestito, è anche quella ovviamente, cioè di far fronte a un problema contingente che deve essere affrontato, ma è anche il supporto finanziario, educazione finanziaria, accompagnamento.
0: A Bologna è online il questionario verso un nuovo centro storico, promosso dal Comune, dal Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna e dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi. L'iniziativa è rivolta a chi vive o frequenta il centro, dai residenti agli studenti, lavoratori, pendolari, operatori economici e visitatori. L'obiettivo è raccogliere esperienze e indicazioni sulle priorità per migliorare l'abitabilità del centro storico, in particolare su 4 ambiti: abitare, verde e spazio pubblico, mobilità e accessibilità, prossimità e servizi. Il questionario richiede circa 6-8 minuti e può essere compilato online fino al 7 novembre. Dal 13 ottobre all'8 novembre torna il Bologna Jazz Festival con circa 70 concerti tra Bologna, l'area metropolitana e le province di Ferrara e Forlì. L'edizione 2026 esplora la musica improvvisata attraverso generi e linguaggi diversi, con protagonisti internazionali come Aldi Meola, Kurt Elling e con gli Yellow Jackets Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il programma comprende anche mostre, lezioni di concerto, conferenze, presentazioni, podcast, residenze artistiche e workshop. Francesco Bettini, direttore artistico del Bologna Jazz Festival.
2: Come negli ultimi anni si è abituati, Bologna Jazz Festival offre un programma ricchissimo dal 13 di ottobre all'8 di novembre, non solo concerti, sebbene prevalentemente concerti, ma anche tantissime iniziative didattiche e divulgative che vanno a comporre questo palinsesto debordante che avrà luogo in tutti i club che normalmente nel corso dell'anno fanno programmazione jazzistica, andando a comporre questo virtuoso network di appunto tutte queste forze, tutti questi diversi colori e sfumature del jazz, per cui ognuno ha la sua personalità artistica, vanno a convergere in questo unico progetto dove ci sono, per intenderci, il Camera Jazz Music Club, la Cantina Ventivoglio, il Bravo Caffè, il Locomotive Club, Sghetto Club, Binario 69, Bauhaus, Dude, fuori Bologna il Jazz Club di Ferrara, in città metropolitana nel Centro Culturale Albertini in Zola Predosa, le collaborazioni importantissime con il Conservatorio Liceo Musicale, con la Fondazione Mast, con il Museo della Musica e i tre teatri dove si svolgono gli eventi, diciamo, di punta del palinsesto, e che sono due all'Unipol Auditorium, e nello specifico la presentazione del nuovo disco di Fabrizio Bosso in quartetto, e si chiude invece il venerdì 6 novembre sempre all'Unipol Auditorium con l'omaggio a Miles Coltrane per il loro centennale, di un sestetto guidato da Emmett Cohen, e al centro il teatro Celebrazioni, dove incontriamo per la prima volta il festival Aldi Miola, e il teatro Duse, dove incontriamo sempre per la prima volta il festival Kurt Elling, accompagnato dalla band dei Yellow Jackets in una sorta di trasposizione vocalese delle musiche della Weather Report.
3: Topico.
0: Spostiamoci in Lombardia. A Milano i 40 milioni di euro inizialmente destinati alla riqualificazione del quartiere popolare di San Siro, in particolare nella zona Selinunte, non risultano più disponibili come risorse aggiuntive nell'operazione per il nuovo stadio. Secondo il rapporto ambientale della valutazione ambientale strategica, gli extra oneri sarebbero stati assorbiti dai costi delle opere infrastrutturali, superiori ai contributi concessori, e dalla sistemazione a verde delle aree da cedere al comune. Le risorse quindi non sarebbero scomparse, ma destinate a coprire i costi dell'operazione. La notizia suscita però critiche politiche. Alcuni consiglieri chiedono chiarimenti alla giunta e denunciano il rischio che il quartiere non riceva gli interventi aggiuntivi promessi come ricaduta dell'operazione. Casa e lavoro sono le due principali emergenze su cui la politica deve intervenire. È la posizione espressa da Massimiliano Tarantino, direttore della Fondazione Feltrinelli, in un'intervista sul Corriere di Milano sul ruolo degli intellettuali e sulle trasformazioni della città. Tarantino chiede alla sinistra di affrontare le diseguaglianze a partire dal diritto alla casa e del lavoro povero, con politiche più incisive e meno condizionate dalla cautela amministrativa. Secondo Tarantino, Milano deve contrastare i processi di esclusione territoriale legati alla gentrificazione e ridurre il divario tra centro e periferie, investendo in infrastrutture culturali, sociali e di mobilità. Agli aspiranti candidati sindaco chiede di mettere al centro sottosalariati, studenti e lavoratori in difficoltà.
3: Topico.
0: Infine la Toscana. AVS ha presentato una mozione in consiglio regionale per chiedere alla Toscana di opporsi al traffico di armi nei porti di Livorno e Piombino. La proposta chiede alla giunta di contrastare la trasformazione degli scali in nodi strategici per il commercio e il transito di armamenti e materiali esplosivi, garantire trasparenza sull'origine e la destinazione dei carichi e istituire un osservatorio regionale permanente. Il consigliere AVS Enrico Falchi denuncia un aumento dei transiti e sostiene che le operazioni avvengano spesso di notte senza informazioni preventive a cittadini e amministrazioni. La mobilitazione arriva in vista del 30 ottobre, quando portuali di 40 scali europei sono chiamati a manifestare contro guerra e militarizzazione. A Firenze è stato nuovamente esposto lo striscione Qui nessuno è straniero, realizzato dagli alunni della scuola Vittorio Veneto e strappato nei giorni scorsi. Bambine e bambini lo hanno riscritto insieme agli alunni delle Pestolazzi, e il nuovo striscione è stato collocato sul balcone della sede del quartiere 1. Il presidente Mirko Ruffilli ha spiegato che si tratta di una risposta a chi aveva rimosso il precedente messaggio, sottolineando che su quel pezzo di

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
3: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

Is it going to be in London? Is it ever going to be in London? No.

in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: un concetto rilanciato dal cardinale Zuppi durante l'incontro.
1: Credo però che non sia assolutamente corretto generalizzare e che ci sia alla base un tema di educazione. Credo che la gentilezza sia oggi un valore, sia quello che noi per primi dobbiamo osservare rispetto ai nostri colleghi, ma anche insegnare ai nostri figli all'interno anche delle linee scolastiche educative.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

0: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna. Bentrovata.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie.
0: Dunque, quest'anno il tema per il 5 per 1000 è il sapere è un valore comune. Che cosa si intende con questa frase?
1: Immaginiamo il sapere un valore comune che possiamo osservare da un po' di punti di vista, come fosse un caleidoscopio. Nella campagna noi poniamo l'attenzione, è tutta basata su una serie di versi, immaginiamo una poesia raccontata, che i nostri giovani iscritti all'Università di Bologna hanno messo insieme, cercando un po' di trasmettere quelle emozioni che sono legate a sapere e valore comune. Quindi il primo, diciamo, specchietto di questo caleidoscopio è l'occhio dei nostri giovani. E che cosa vuol dire sapere un bene comune? Vuol dire che io, stando all'università, studiando all'università, frequentando i luoghi dell'università, riesco a scambiare le mie esperienze personali con tutti quelli che sono i saperi con cui vengo a contatto, e quel bagaglio costituito da quello che io so insieme a quello che ho imparato diventa un bene comune, un valore comune, perché io, uscendo dall'università, poi andrò in una serie di contesti che non sono quelli del lavoro solamente, ma sono quelli delle relazioni, sono quelle di quello che andrò a costruire in quanto persona. Quindi il primo specchietto del caleidoscopio è il bene più grande, i nostri studenti e le nostre studentesse che arrivano con un bagaglio, lo arricchiscono e vanno nel mondo. Ma il sapere è valore comune anche perché dentro la nostra università, dentro l'Università di Bologna, come in tutti gli organismi di ricerca ovviamente, si fa ricerca. Ma non pensiamo solo alla ricerca nobilissima, tecnologica e medica, la ricerca sociale. La ricerca sociale interpreta i mutamenti della nostra società e cerca di capire

In Ucraina almeno 24 morti, oltre 100 feriti per gli ultimi attacchi russi. Nel nord un missile è caduto su un edificio residenziale, 18 le vittime, tra cui bambini. Legge elettorale, terza e ultima fiducia. Domani il via libera definitivo con voto segreto. Nel campo largo AVS e 5 Stelle insistono per un'alternativa alle primarie volute da Schlein. Ansia e preoccupazione per l'Italia. Il governo drammatizza i toni per preparare una manovra di tagli. La crisi dei titoli e i carburanti che salgono peggiorano il quadro. Meloni si appella alle compagnie e all'Europa, ma Eni risponde no e Bruxelles dice che la flessibilità c'è già. Ericsson ritira i licenziamenti. Anzi no, l'azienda smentisce Meloni e ferma gli esuberi a Genova. Fatti ben lontani dalle dichiarazioni della Premier, dicono i sindacati. Le crisi si moltiplicano, Pfizer conferma 330 licenziamenti a Catania. 7 ottobre, 3 anni fa, il massacro di civili di Hamas che fece 1200 vittime. Oggi commemorazioni in Israele e in tutto il mondo, subito dopo partì l'offensiva su Gaza che diede inizio al genocidio.

0: 19:32 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. La Russia continua a intensificare i suoi attacchi sull'Ucraina. Come nei giorni scorsi, anche oggi sono stati colpiti diversi obiettivi civili. È molto alto il numero delle vittime, oltre 20 morti e più di 100 feriti. C'è in studio con noi Emanuele Valenti. Buonasera.
1: I bombardamenti sono stati la notte scorsa e questa mattina presto, colpite diverse località un po' in tutto il paese. La situazione più critica è a Priluki, regione di Chernihiv, siamo sopra Kiev, verso il confine con Russia e Bielorussia. Un missile caduto su un edificio residenziale di 5 piani, distruggendolo completamente, 18 i morti, compresi 5 bambini, alcuni molto piccoli, e più di 50 feriti. Le squadre di soccorso stanno ancora scavando tra le macerie questa sera. Come dicevamo, gli attacchi sono stati su diverse località, quindi anche Kiev, Dnipro, Zaporizhia, Kremenchuk, e anche qui sono state colpite spesso aree residenziali. Bombardate anche infrastrutture energetiche, ci sono stati anche attacchi ucraini in territorio russo. Ricordiamo che solo pochi giorni fa l'amministrazione Trump parlava con fiducia di tregua energetica. Zelensky ha parlato di un attacco vile, un regalo a Putin per il suo 74esimo compleanno, che oggi, ha detto il presidente ucraino. Kiev sostiene che Mosca abbia cambiato strategia e che spari volutamente, ancora più di prima, su obiettivi civili. Che sia o meno un cambio di strategia, è molto chiaro come continui a mancare anche il minimo spiraglio per arrivare in qualche modo alla fine di questa guerra. Alessandra.
0: Grazie Emanuele. Oggi sono 20 anni dall'omicidio di Anna Politkovskaya. La giornalista russa, che aveva fatto molte inchieste scomode per il Cremlino, fu uccisa nell'ingresso di casa sua a Mosca. In questi anni sono state arrestate e condannate alcune persone accusate di essere gli esecutori materiali dell'omicidio. Silenzio assoluto sui mandanti. Da allora il regime di Putin è diventato ancora più duro. Ora ci spostiamo in Italia. Oggi la Camera ha approvato anche il terzo voto di fiducia posto dal governo sulla legge elettorale. Domani dovrebbe arrivare invece il via libera definitivo alla legge che introduce il maxi premio di maggioranza e l'indicazione obbligatoria del nome del candidato premier sulla scheda. L'approvazione della legge che spiana la strada alle elezioni. Nella maggioranza non c'è accordo su quando indirle, se in primavera o la scadenza naturale di novembre, ma nel campo largo la tensione cresce, in particolare sullo strumento delle primarie che il PD vuole fare e che invece gli alleati vedono con meno favore. Anna Bredice.
2: Ci sono tante ragioni per cui domani l'opposizione voterà contro la legge elettorale, punti che verranno inseriti poi nei ricorsi alla Consulta, ma ce n'è uno in particolare che sta creando tante tensioni dentro al campo largo anche oggi, alla vigilia dell'approvazione della riforma elettorale. L'obbligo di indicare il candidato premier costringe a scegliere il leader della coalizione subito, tanto più che Giorgia Meloni minaccia i suoi di andare ad elezioni anticipate, aprile-maggio, dice il senatore di Fratelli d'Italia Malan. Il campo largo è diviso e oggi l'immagine della distanza si è mostrata con evidenza. Un pranzo a tre a Montecitorio, Conte, Bonelli e Fratoianni, esattamente il leader del Campolargo più restia alle primarie. I due esponenti del Campolargo vorrebbero un terzo nome. Conte pochi giorni fa avrebbe proposto a Schlein un passo indietro di entrambi per scegliere un nome che possa rappresentare tutti senza divisioni. Esclusa dal pranzo di oggi è Elly Schlein, benché presente anche lei a Montecitorio, l'unica che continua a sostenere due scelte: o è il leader chi ha un voto in più o si fanno le primarie e lei correrà. Tutti hanno smentito che al centro del pranzo si sia discusso di primarie, si è parlato di legge elettorale, dicono, ma pochi ci credono, visto che il tema ormai sta monopolizzando il dibattito sui prossimi passi dentro al centro-sinistra, a danno del programma comune, di cui non si conosce nemmeno la data ancora per ritrovarsi e discuterne. Si aspetta il 18 ottobre, sostengono, il giorno in cui il PD terrà l'Assemblea nazionale e prorogherà il mandato alla segretaria e AVS presenterà i suoi punti programmatici. Linea allo studio.
0: Ansia e preoccupazione per il sistema Italia sono le parole con cui il ministro dell'economia Giorgetti si è espresso oggi parlando dei conti italiani. In un quadro che oggettivamente peggiora con la crisi dei titoli e i carburanti che salgono di nuovo, Meloni si appella ancora alle compagnie e all'Europa, che per ora esclude decisioni, mentre la sanità pubblica è sempre più con l'acqua alla gola. Massimo Alberti.
3: È ormai da dopo il documento di finanza pubblica che il governo non parla più in termini ottimisti dei conti. Oggi Giorgetti ha parlato di ansia e preoccupazione, il suo vice Leo solo pochi giorni fa definiva la manovra difficile. Sembra mettere le mani avanti per una manovra che alla vigilia delle elezioni rischia di diventare un incubo per il governo e non è l'unico. Il quadro già piuttosto precario peggiora di giorno in giorno, i rendimenti dei titoli continuano a salire in tutta Europa, indebolendo l'euro sul dollaro e le borse, salire lo spread, facendo saltare i conti sul debito. I carburanti sono tornati a salire, Meloni balbetta di nuovo di accise mobili, facendo capire che però i 180 milioni di extragettito IVA servirebbero, e si appella al buon cuore delle compagnie petrolifere per applicare appieno il tetto dei prezzi che di fatto è saltato. A stretto giro di posta arriva la risposta pubblica di Eni, che le stampa un bel no. Va da sé che così il governo non sa come uscirne e si aggrappa all'Europa. Se da un lato, a fronte dell'inflazione e difficoltà finanziarie che riguardano un po' tutti, si dice aperta a discutere, dall'altro ribadisce che non saranno prese decisioni. Non possiamo mettere in discussione ogni volta i vincoli di bilancio, la flessibilità già c'è, ha detto un alto funzionario in vista del vertice Ecofin del 9, che invece discuterà di tassa sugli extraprofitti. Il tema del diesel, del resto, riguarda settori vicini al governo, come gli agricoltori, che scalpitano, e dall'altra c'è una sanità sempre più in crisi. Per il Gimbe, negli ultimi 3 anni il pubblico ha perso 19 miliardi, tagli che hanno colpito soprattutto il personale e spinto chi può verso il privato, mentre il governo si appresta a indebitarsi per 14 miliardi in più in armi e spese militari.
0: Le crisi industriali intanto continuano a moltiplicarsi. La multinazionale farmaceutica Pfizer ha confermato la chiusura definitiva del reparto penicilline e il licenziamento di 330 lavoratori su 550 dello stabilimento di Catania. I sindacati preparano la mobilitazione. Un'altra crisi della Ericsson, secondo il governo, era stata risolta grazie all'intervento di Meloni sull'azienda, ma era una bufala. Ericsson di Genova ha confermato i 131 esuberi che Palazzo Chigi aveva detto che erano stati ritirati. Oggi ci sono state le assemblee dei lavoratori, fatti lontani dalle dichiarazioni della Premier, dice la segretaria generale SLC-CGL di Genova, Sonia Montaldo.
4: La procedura non è stata ritirata, semplicemente l'azienda si è resa disponibile a trasformarla da coatta a volontaria, si è resa disponibile ad un incontro con le organizzazioni sindacali che avverrà il 13 ottobre prossimo, in cui si proverà appunto a chiuderla con un accordo basato sulla volontarietà. Però non abbiamo garanzie sul futuro occupazionale di Genova, cioè non abbiamo garanzie su chi deciderà di non uscire. Questa è un po' la preoccupazione che è emersa dall'assemblea di oggi, visto che i lavoratori ci hanno raccontato che ieri l'azienda li ha incontrati e ha detto loro che gli conviene accettare subito queste 48 mensilità che pare voglia offrire al lavoratore che deciderà di uscire, perché poi del domani non c'è certezza, visto che appunto questa attività che loro stanno svolgendo è in via di dismissione e loro sono comunque considerati degli esuberi. Nulla ci vieta di pensare che a gennaio, febbraio, col prossimo anno, visto che l'attività è in dismissione, questi sono considerati degli esuberi, l'azienda non decida di farli fuori.
0: 3 anni fa, il 7 ottobre. In Israele quella di oggi è stata una giornata di commemorazione delle 1200 vittime e di proteste contro il governo. L'esecutivo di Benjamin Netanyahu è accusato di non essersi assunto le sue responsabilità sulle falle di sicurezza che hanno permesso la strage di Hamas. Accuse a cui quest'anno si unisce anche il fatto che il premier sarebbe stato avvertito da Egitto ed Emirati Arabi prima dell'attacco, ma non avrebbe fatto nulla per impedirlo. Oggi intanto l'esercito israeliano ha lanciato una serie di operazioni sia a Gaza che in Cisgiordania. Nella striscia sono 5 le vittime a Khan Yunis, mentre un palestinese è morto in un attacco di coloni vicino Nablus. Il terzo anniversario del 7 ottobre cade in piena campagna elettorale con Israele che andrà al voto il 27. Qual è la situazione per Netanyahu? Ascoltiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
5: Le recenti rivelazioni confermano che Netanyahu era stato avvisato, non ha fatto nulla per proteggere gli israeliani dal 7 ottobre. Questa cosa ha scavato ulteriormente rabbia, ma non ha spostato in modo significativo i sondaggi elettorali. Una buona fetta di popolazione continua a sostenere Netanyahu. Cioè, il paradosso è che Netanyahu è impopolare quanto basta da dire che comunque la maggioranza degli israeliani lo odia a morte, ma non quanto basta da dire certamente perde le elezioni, perché c'è questa frattura molto profonda tra gli ebrei israeliani e i palestinesi con cittadinanza israeliana. Se uno somma l'opposizione politica più tutti i partiti arabi, avrebbero la maggioranza schiacciante. Siccome la situazione di tensioni etniche è quello che è, questa matematica non vale.
0: La ripresa della guerra in Yemen tra Houthi e forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita ha fatto oltre 200.000 nuovi profughi, lo ha detto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Nelle ultime ore gli Houthi hanno attaccato l'aeroporto di Aden, dove ha sede il governo riconosciuto dalla comunità internazionale. È stato anche intercettato un missile sopra Riyadh. In Yemen la maggior parte degli scontri sono nella zona strategica di Taiz, che permette di controllare la costa occidentale del Mar Rosso e lo stretto di Bab el-Mandeb. In Francia anche oggi lezioni sospese in più di 400 scuole con blocchi in almeno 80 campus universitari, tra cui Sciences Po. Domani è prevista un'altra giornata di mobilitazione degli studenti in tutto il paese. Il governo ha intanto sospeso l'uso delle granate stordenti nelle proteste dopo che un quindicenne negli scorsi giorni ha perso una mano. Il servizio da Parigi.
6: Ormai sono 18 le inchieste aperte dagli inquirenti incaricati di indagare sulle violenze poliziesche contro i liceali, prova concreta della repressione violenta e disproporzionata dispiegata dal governo macronista di fronte alla protesta degli studenti francesi. L'uso di armi semiletali contro dei ragazzini come se fossero pericolosi teppisti da stadio, denunciato dall'inizio del movimento della France Insoumise, il partito della gauche radicale di Jean-Luc Mélenchon, è ormai criticato dalla maggioranza della classe politica e soprattutto dall'opinione pubblica, che al 55% sostiene la protesta dei liceali e più del 70% considera legittime le sue rivendicazioni. Critica della repressione che ha portato il ministro dell'interno Nunez ad annunciare questa mattina la sospensione dell'uso delle granate stordenti che hanno mutilato un adolescente negli scontri della settimana scorsa, amputato questa mattina di una mano a Lens nel nord della Francia. E se il ministro ha voluto difendere comunque davanti alla commissione di controllo dell'Assemblea Nazionale l'operato della polizia, ricordando i quasi 800 poliziotti e gendarmi feriti dall'inizio della protesta, il presidente Macron, sempre questa mattina, ha chiesto agli agenti dei reparti antisommossa più empatia verso i giovani manifestanti. Resta che la protesta non si placa e si allarga agli universitari, con l'appello ad una nuova giornata di blocco di licei e facoltà domani in tutto il paese. Poco importano le vaghe promesse di dialogo e di dibattito sulla finanziaria annunciate qualche minuto fa dal primo ministro Le Cornu. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
0: È morta Barbara Spinelli, giornalista, intellettuale politica, figlia di Altiero Spinelli e Ursula Hirschmann, è stata una voce autorevole della cultura italiana ed europea. Nel 2014, in occasione delle elezioni a Bruxelles, è stata tra i fondatori della lista unica della sinistra, l'altra Europa con Tsipras. Sono il francese Enrique Hagan e il giapponese Kenzo Suai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Entrambi docenti universitari, il primo a Paris Sud e il secondo a Tokyo, hanno ricevuto il premio per i loro studi sulla sintesi organica asimmetrica, che ha aperto la strada a nuove tecnologie importanti, soprattutto per la produzione di farmaci. Ascoltiamo il servizio di Serena Tarabini.
7: La natura a volte fa cose strane, come creare gli enantiomeri, coppie di molecole perfettamente uguali dal punto di vista del tipo e del numero di atomi e della loro disposizione nello spazio. Solo che la loro struttura molecolare non è sovrapponibile, perché sono una l'immagine speculare dell'altra. Come le nostre mani, sono fatte uguali, ma se le sovrappongo non coincidono. Inoltre i membri di questa coppia hanno proprietà chimiche diverse, per esempio una dà il profumo a un frutto, il suo gemello speculare no. Molte sostanze organiche farmacologicamente attive, che siano di origine naturale o create in laboratorio, sono enantiomeri e solo una dei due è efficace terapeuticamente, l'altro può essere inattivo o addirittura tossico. Il significato di sintesi organica asimmetrica, il motivo di assegnazione del Nobel, sta nel fatto che i due ricercatori hanno individuato tramite un catalizzatore il modo di manipolare le reazioni di sintesi di queste molecole organiche al fine di ottenere solo uno degli enantiomeri, quello utile. In questo modo, d'ora in avanti, si potranno ottenere prodotti come farmaci, ma anche aromi, profumi, prodotti chimici per l'agricoltura e anche i nuovi materiali in forme più pure e più sicure.
0: E per ora è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano alle 22:30. In redazione Massimo Alberti, Emanuele Valenti, Alessandro Principe, Diana Santini e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici. Perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
2: Action!
3: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
4: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
5: Info e biglietti su popupcinema.it.
3: Pop-up Cinema Bologna. Ed è subito grande cinema.
6: Blue Strain. Uno spazio blues a Radio Città Fuggita. Un viaggio attraverso gli stili regionali e le diverse epoche del blues. Conduce Franco Nasi.
7: Ok, direi che ci siamo, sì, ci siamo pronti. Bentrovati tutti voi che siete all'ascolto di Radio Città Fuggico. Sta per iniziare, come diceva la sigla un attimo fa, la 23esima puntata della 42esima stagione di Blues Train, lo spazio blues di Radio Città Fuggico. In onda, vi ricordo, tutti i mercoledì sera alle 20, rigorosamente in diretta. L'ascolto è possibile sintonizzandosi sulla classica FM sui 103 e 100, oppure collegandosi con il DAB nelle regioni già raggiunte, cioè la Lombardia, la Toscana e l'Emilia-Romagna. Normalmente la trasmissione si divide in due parti. Oggi invece dovrà esserci una scaletta diciamo monotematica. Dovevano arrivare i musicisti dei Delta Mad, questo lavoro uscito di recente, ma sono rimasti bloccati da un incidente qui nella provincia di Bologna. Vediamo se riescono ad arrivare durante la trasmissione, speriamo. Noi adesso ci ascoltiamo un po' di blues e iniziamo subito con un pezzo di Elvin Yogurt Blood Heart dall'album Big Mama's Door, e il pezzo è appunto Big Mama's Door.

Adesso sempre qui con l'ascolto di Blues Train e andiamo a sentirci uno dei padri fondatori del Chicago Blues, ricordiamo tutti Muddy Waters, ma Little Walter, Only Wolf eccetera. In questo caso è uno delle armoniche del Chicago Blues, quella di James Cotton, da questo album Deep End Blues, Country Boy è il titolo del brano.

E allora, vi dicevo prima che sono arrivati, chi è arrivato? Ve lo dico subito, sono le splendide foto in questo lavoro. Sono Marco Vignazia, chitarra, Matteo Maida, percussioni, Massimo De Rosa, armonica, Enrico Canestrari, alla chitarra anche lui. Noi adesso ci ascoltiamo un primo brano, poi andremo così a chiacchierare, a dialogare un po' con loro, capire cosa li ha spinti a fare questo lavoro, che è subito assai particolare. Anticipo subito, a parte la confezione, che è una confezione molto bella, le foto molto belle, devo dire. E è un CD che se ne vedono pochi, nel senso che io a memoria ne ricordo quasi nessuno che abbia fatto un tentativo di dare una narrazione molto blues, ma cantando in italiano. Cosa particolare, credo anche un po' complicata da fare, però poi lo diranno loro se è complicato o no. Noi intanto ci ascoltiamo un primo pezzo, dicevo, e adesso lo mandiamo subito. Lo mandiamo subito, se va.

0: Eccoci qua. Adesso sì, mi tocca fare la prima domanda a questo gruppo, che adesso sono in tre, manca il secondo chitarrista, ma che adesso vediamo chi risponderà. Uguale, Marco risponderà per primo. Ecco, la prima domanda, insomma, non è che sia un interrogatorio, la prima domanda è questa, rispondi, ma è una, come dire, mi piacerebbe capire perché avete scelto di fare in italiano questo disco, che si presenta molto bene. Devo dire che in tutto il disco c'è un alone di blues, però poi senti cantare in italiano e ti rimani un attimo interdetto al primo ascolto, no? Però l'atmosfera che viene creata anche in questo primo pezzo che siamo ascoltati è molto blues, e per questo faccio i complimenti a questo lavoro qua, che mi è piaciuto, devo dire la verità. Però Marco, a te.
1: Per il fatto che ci avete invitato a parlare di questo disco qui in Radio Fujiko, è un lavoro che abbiamo scelto di fare in italiano perché è un lavoro fortemente territoriale, parla di una cosa che ci ha riguardato in maniera molto diretta e avevamo bisogno di raccontarla in modo che la nostra gente riuscisse a capirla. È una cosa un po' strana sentire il blues in italiano, ma questo è il nostro background e non potevamo prescindere dal fatto che noi comunque per più di 30 anni abbiamo suonato sta musica qui. Dopodiché ci sembrava anche giusto riuscire a inserire contenuti poetici, strutturati, che avremmo fatto fatica a scrivere in un'altra lingua, anche perché noi a scuola studiamo Dante Alighieri, non studiamo Walt Whitman. e questo è un po' il grosso limite che spesso troviamo all'interno di gruppi italiani che compongono in una lingua che non è la loro, cioè devono vestire una cultura che è un po' che arriva un po' dopo rispetto alla loro formazione anche poetica. Dopodiché, ovviamente, il discorso di scrivere in italiano ci ha costretto ad adottare un tipo di scrittura che non è quella della musica pop. Abbiamo dovuto creare un modo di scrivere il blues in italiano, strutturando in maniera molto groovy, molto ritmica le frasi, la composizione stessa a livello poetico, ed è stato un passaggio assolutamente necessario per riuscire in qualche modo ad essere credibili a noi stessi, perché dopo 30 anni ti poni la domanda esattamente tu chi sei e a cosa serve la musica che ami e come la utilizzi per raccontare la tua vita. Quindi il passaggio fondamentale è stato quello di spogliarsi, diciamo, di quelle che era, diciamo, l'immagine romantica del blues cantato in questo pseudo inglese, che non è inglese, perché in realtà la lingua del blues è uno slang fatto di tante lingue, parole smozzate. Cioè, se uno ha l'inglese scolastico, un testo di blues non lo tradurrà mai. Ok. E facendo un parallelo con quello che era successo nel Mississippi nel 27, l'alluvione raccontata da John Lee Hooker, Tupelo, piuttosto che da Charlie Patton in I Hope Water Everywhere, ma anche poi Bessie Smith, oppure Barbecue Bob mi viene in mente, mm-hmm. Abbiamo capito che era arrivato il momento di raccontare questa storia nella nostra lingua.
0: Ma indubbiamente le analogie ci sono tante, insomma, dal delta del Po, il delta del Mississippi, da quell'alluvione che è arrivata, le alluvioni che arrivavano negli Stati Uniti, nel sud, nella Louisiana, sono molte analogie molto pregnanti, insomma. E in questi otto pezzi qui sono tutti originali, giusto?
1: Sì, tutti originali.
0: Tutti fatti da voi, perché alcuni da te Marco, poi c'è anche Ciro di Rosa.
2: Due miei, sì.
1: Okay.
2: Anche Matteo.
0: Quindi è un lavoro collettivo proprio, sì. Tutto tondo. Ok. Io ascolterei un altro pezzo adesso e pensavo di mettere su Fango, se voi siete d'accordo.
1: Va bene, certo.

0: seguono il tempo.
1: Ok, fare le cose in fretta succede anche questo, che ci si sbaglia, si mette su un pezzo già ascoltato prima, poco male, si abbassa il cursore, poi si cerca di mettere su il terzo pezzo, che è quello che volevo proporvi.

0: Allora, si diceva di analogie con il Mississippi, analogie con la Romagna, e parto da questo dicendo che all'interno di questo lavoro qui ci sono delle foto di quello che è successo appunto in Romagna, l'alluvione. Foto fatte da Massimo De Rosa, l'armonicista, che adesso ci racconterà, se vuole, un po' la storia di questo e gli agganci che la musica che fate si aggancia dalla narrazione della Romagna all'alluvione.
1: Molto il Lamone quando è venuto su sulla

0: è un po' una poesia anche
1: È il ronco, quello che in sostanza è il fiume che è venuto fuori sugli argini, insomma, ecco quello. In fango, specialmente, il suono dell'armonica è molto ruvido, molto sentito, è suonato veramente con il testo dentro. Io, quando abbiamo registrato il disco, il brano di Fango è stato qualcosa molto sentito da parte mia. E non so se tutti se ne accorgeranno ascoltando il disco, cerca di correre dietro al testo. Il fiume che invade, il fango che ti copre, tutto quello in sostanza che è il brutto dell'alluvione, insomma. E questo è quanto è emerso dal disco, dal nome del fango e dal nome del brano.
2: Il nome del brano e anche
1: il nome del disco.
2: Del disco, sì, del disco, esatto. Stesso. Quindi grande analogia. Direi che potremmo ascoltarci un altro pezzo, perché chiacchierare va bene, ma è anche ascoltarlo.
1: Sì, certo.
2: Credo che sia importante.

0: E allora, questo era lo zucchero.
1: Esattamente.
0: Matteo, è tuo il tuo pezzo questo?
1: Sì, il mio pezzo, naturalmente. L'unico che ho scritto questo bell'album, secondo me. E dopo 25 anni di campagna dello sacrificio russo, ho pensato bene di dedicare
0: un pezzo vissuto, questo, in prima persona.
1: Esattamente, anche perché era un ambiente particolarissimo, quindi c'era gente di tutti i tipi, di tutte le culture. Un sacco di musicisti ho conosciuto, anche amanti del blues, ma non solo, ovviamente, perché bisogna dare la musica a 360 gradi, certo. Secondo la mia idea, insomma, mi piace molto sperimentare, eccetera. E ho deciso, ho proposto a Marco e ai ragazzi, a Massimo, a Enrico, anch'io vorrei un pezzettino. Hanno accettato e è stato beh, è stato messo, per me è una grande soddisfazione.
0: E tu suoni le percussioni?
1: Suono le percussioni, batteria, sì.
0: In un pezzo dove, in un gruppo dove non c'è il basso, le percussioni acquistano.
1: Beh, sì, devi seguire molto la ritmica, ovviamente, della chitarra, eccetera, e seguire una linea ben precisa, anche perché io ho un caon, che è uno strumento prettamente acustico, è uno strumento peruviano, un cubo, sì. Un battente, con dentro due retine proprio da rullante. Uscita per il microfono, il buco che si suona sia con le mani, con le spazzole, con le mazzette. Quindi si addice benissimo al, diciamo così, al sound del Delta Mad, insomma, del gruppo.
0: Ok. Proseguiamo l'ascolto di questo Delta Mad, sono 8 pezzi e ce ne andiamo ad ascoltare un altro adesso, ovviamente. E direi che potremmo iniziare con il quinto pezzo.

0: Oh, questo era il quinto pezzo e una cosa che volevo chiedervi rispetto alla distribuzione, oppure a come è nato questo disco qua, se è nato perché volevate fare i soldi vendendo il CD, oppure
1: questa è la battuta
0: passione
1: dell'anno e miliardi.
0: No, com'è iniziata la...
2: Allora, intanto il brano che abbiamo sentito è stato composto da Massimo De Rosa per ricordare molti amici che ci hanno lasciato, e siccome Massimo ha una grande sensibilità in questo senso, ha segnato in modo poetico questa cosa. Come è nato? Noi volevamo festeggiare i 20 anni di musica insieme con i Delta Mad, un gruppo che esiste dal 2002 praticamente, anche se inizialmente era formato solamente da me ed Enrico Canestrari. Dopo si è aggiunto Massimo De Rosa e successivamente Matteo Maida. A questo punto è da un po' di anni che viaggiamo in quattro. E per festeggiare questo evento abbiamo deciso di... mediante un finanziamento creato con la vendita di un libro di Massimo De Rosa intitolato Come il diavolo comanda, di registrare questo disco. Non ci interessava nemmeno distribuirlo in maniera capillare, sapevamo che potevamo contare su una distribuzione digitale con i classici Spotify, quello che tutto sommato era la nostra portata. Fatto sta che mentre stavamo registrando, David Sabiu ha notato che questo lavoro che sta avendo fuori aveva una genuinità e un sound tale, anche perché 20 anni di sta roba in qualche maniera ti lasciano qualcosa, e ha segnalato il nostro prodotto all'etichetta Pagina 3 di Vittorio Bartoli, che successivamente appunto si è dimostrato interessato a questo prodotto e l'ha poi ridistribuito tramite Pagina 3 e tramite Barley Records, che è un'etichetta specializzata nel jazz, sull'e-commerce di Barley, perché in quel momento il sito di Pagina 3 stava aveva della manutenzione, e poi è stato distribuito su tutti gli store importanti tipo la Feltrinelli, Mondadori, IBS, Amazon, più i canali digitali che conosciamo come appunto YouTube, Spotify, eccetera. Quindi questo progetto, che era nato un pochettino in maniera molto genuina, molto semplice, come siamo noi nell'underground, nel blues, ci conosciamo tutti quanti, insomma, sappiamo quali sono le prospettive di un gruppo che fa del blues in Italia a livello discografico, ecco. Non si finisce, diciamo, nello scaffale a fianco a Kenny Neal di solito, però tutto sommato mi viene da dire che la genuinità e forse anche la qualità della scrittura di questi pezzi hanno permesso fino adesso di convincere un editore a credere in questa cosa, e stiamo vedendo delle recensioni molto positive da detti ai lavori, penso a Edoardo Fassio piuttosto che Stefano Tognoni e altri, che stanno esprimendo un giudizio molto positivo rispetto a questo lavoro, al tipo di scrittura, al coraggio stesso di affrontare la scrittura del blues in italiano.
0: Certo.
2: Facendolo però ovviamente con che cosa? Con un background robusto di questa roba qua. Non solo mi sveglio la mattina e voglio fare un blues in italiano, però so solamente fare bobon bobon sulla chitarra. Noi abbiamo passato tante stagioni di questa musica a impararne le strutture, gli stili, l'approccio e via dicendo. E queste esperienze maturate nella nostra vita le abbiamo riversate all'interno di questo sound, ecco.
0: Beh, insomma, si può dire che è per un vostro piacere che avete registrato, perché suonate per... perché vi piace,
3: sì,
0: suonare,
3: perché ci piace suonarlo, sì.
0: E questo è, come dire, il raggiungimento di un obiettivo che da mettere lì, quello è il vostro piacere, no?
3: Sì, tutto quello che sta venendo fuori adesso in queste ultime cose è tutta roba che è inaspettata e che ci fa molto piacere. Certo. E la prendiamo su, ovviamente, senza avere pretese di nessun tipo.
0: Non è l'obiettivo quello principale, no. Ma l'obiettivo rimane, se capisco bene, quello di divertirsi suonando.
3: Esatto.
4: Suonare quello che ti piace è una delle più grandi soddisfazioni che un artista possa avere, credo.
2: praticamente sì, è una cosa che non ci aspettavamo sicuramente che prendesse questa piega, però siamo convinti comunque che questo disco possa in qualche modo essere di stimolo, di spunto anche per altri che vogliono imboccare la strada della scrittura di questa musica in italiano, perché propone non solamente del blues in italiano, propone anche una maniera di scrivere in italiano, cioè non è usate il blues in questo caso come scusa per inserire i virtuosismi d'armonica o di chitarra tra una strofa e l'altra. Certo. Il testo è centrale. Anzi,
0: e questa è la novità, direi, nel senso che avere in un ambito musicale dove si è sempre fatto in inglese, poi in americano, in gergo,
1: slang tremendo,
0: avere come punto di forza anche in italiano il pezzo scritto in italiano, e questa credo che sia la differenza che si può essere tra tanti musicisti in Italia che fanno blues ma non fanno il blues in italiano. Io a memoria non ne conosco, però sbaglierò sicuramente.
2: Ci sono degli esempi anche importanti, io penso all'ultimo periodo di Rudy Rotta nel 96, in cui si imbarcò in questa cosa, ma poi tornò indietro su queste scelte, che secondo me sono in realtà irrinunciabili e purtroppo non posticipabili, perché la dimensione artistica che noi possiamo esprimere nel mondo non passa dallo scimmiottare gli americani, passa dall'essere presi per artisti, non solamente per interpreti o gente che ci prova. Noi dobbiamo essere molto chiari su questa cosa. Se noi ci presentiamo in un mercato nel quale c'è gente che scrive dei brani come Sound of Silence, ok? Non possiamo essere da meno nella qualità della scrittura se vogliamo essere presi sul serio. E possiamo essere solamente presi sul serio quando scriviamo nella nostra lingua. Solo che ovviamente la musica secolare che siamo abituati a sentire, che è il blues, non siamo abituati a sentirla così. Noi abbiamo inventato una parola grossa. Proponiamo questo modo di scrivere e di concepire la struttura dei pezzi, di dare lo spazio giusto alla ritmica delle frasi, ma al tempo stesso senza sacrificare l'aspetto poetico. È importante, è un passaggio importante. Poi è un semino che noi buttiamo in una terra che speriamo essere fertile e che speriamo che porti frutto, ecco.
0: Sì, perché no, insomma. Direi che sono tutti gli elementi perché questo disco sia il primo di una serie, non di dischi, ma di lavoro su queste tematiche qua, cioè sul blues, ma sviluppando ancora il cantato in italiano, che poi si traduce in un CD, non lo so, sarà. Però il fatto di andare oltre questi 8 pezzi qui mi sembra che sia un stimolo di andare avanti, no?
2: Beh, noi crediamo che ci siano tante storie da raccontare e penso che appena il Delta Mad saranno pronti a ritornare in sala prove prima che in studio, ovviamente, e verranno fuori cose interessanti.
0: Ok, ci ascoltiamo un altro pezzo, il treno, okay. Se vi va bene.
3: Sì.

0: Ok, siamo ancora qua all'ultimo pezzo, c'è spazio per un ultimo pezzo del Delta Mad e ci andiamo a sentire un pezzo, La nebbia è un gatto, già il titolo insomma ci racconta qualcosa. E qui che troviamo di particolarità nella ritmica? Mi dicevi prima, microfoni spenti.
1: In verità sono le prime battute, la prima parte del pezzo è appunto con la chitarra di Marco, accompagnata con dei pentolini, proprio degli scadalate che aveva mia povera madre. Io li ho assemblati, un amico me li ha assemblati e li uso anche come portafortuna, nel senso devo suonare la batteria, io dentro alla porta bacchette devo avere i miei quattro pentolini, quindi. E questo l'ho messo nella nebbia un gatto con grande gioia.
0: Allora ascoltiamocela.
1: Eccoli qua.
2: La nebbia è un gatto che

0: Ok, questo era l'ultimo pezzo con il Delta Mad, che speriamo di rivedere presto dal vivo da qualche parte. Il consiglio che vi posso dare è cercate in rete, nei vari social troverete le notizie di questo gruppo e probabilmente anche le date che faranno suonare dal vivo prossimamente. E quindi, ciao Delta Mad.
1: Grazie a tutti.
0: Qui Blues Train invece continua ancora per un attimo, Blues Train, spazio blues qui a Radio Città Fujiko. Ci andiamo ad ascoltare un pezzo di Paul Osher, Sweet Bleak Angel, il titolo.

Ed eccoci qua, sono le 21.11, un caro saluto a tutti e a tutte da Salvatore Titolo, ben sintonizzati sui 103.1 di Radio Città Fucico, nuovo appuntamento di Controvento. Come sempre al mercoledì ci siamo noi a tenervi compagnia per due ore, insomma, trasmissione dedicata principalmente ai suoni del mondo, al folk roots, alla musica afroamericana e quant'altro, insomma, andiamo a spulciare e nella mia personale modestissima discoteca, insomma, e cerchiamo

nuovo superbo progetto, e poi ancora delle capatine qua e là, insomma, andremo a presentarvi questo straordinario musicista che rappresenta pienamente, insomma, la scuola jazzistica pugliese, Gaetano Partipino, molto molto bravo. Poi ancora riascolteremo Marilia Duarte, la super band tedesca dei Web, ma insomma non so anticiparvi tutto quanto, insomma, se no non è bello, insomma. Abbiamo scelto di utilizzare come sigla questa bella rivisitazione di Gabriele Cohen, che uscì nel 2009 con la Jewish Experience, con etichetta Alpha Music, con questo album, l'album particolarmente bello, fra l'altro, mi piace sottolinearlo, si intitola Golem, album che poi segna uno dei momenti, come dire, più significativi della ricerca dell'artista romano sulle radici della musica ebraica, poi riletta in chiave jazz contemporanea, insomma. Album che poi prende il nome dal Golem, la leggendaria figura di argilla, insomma, dell'immaginario ebraico e cabalistico praghese, creata per si dice per proteggere la comunità. Musicalmente il progetto poi simboleggia, insomma, la creazione di una materia sonora nuova a partire da elementi antichi e tradizionali. Il pezzo che abbiamo scelto, penso l'avrete riconosciuto, si trattava di Miserlou, un pezzo bellissimo appartenente alla tradizione egiziana, insomma, proprio il nome Misir, che sta per ragazza egiziana, è un celebre canto tradizionale dell'area medio orientale e greco smirniota degli anni 20, reso poi, insomma, celebre nel mondo del surf rock da Dick Dale e soprattutto dalla colonna sonora di Pulp Fiction, ecco, ricorderete sicuramente. E naturalmente Cohen in questa rivisitazione lo spoglia il brano dalla veste, se vogliamo, pop rock, per riportarlo poi alle sue autentiche radici modali mediterranee e levantine, riarrangiandolo con il filtro del jazz acustico. Il tutto bello, l'abbiamo scelto come sigletta questa settimana. Adesso andiamo a lanciare subito un brano per non appesantire col troppo parlato e andiamo ad ascoltare e poi a commentare. Vado a parlarvi del blues della Bosnia Erzegovina, vale a dire la Sevda. Ci lasciamo ammaliare dalle sonorità del Mostar Sevda Reunion con questo brano.

È meraviglioso davvero questo brano. Naturalmente avevamo accennato alla sevda, genere musicale tipicamente bosniaco, appartenente alla tradizione popolare bosniaca, insomma, il genere che poi rappresenta la quintessenza della musica tradizionale del paese balcanico, spesso definita il blues dei Balcani, insomma, l'insieme della sua eredità e la moderna reinterpretazione firmata insomma dal gruppo che abbiamo appena ascoltato, i Mostar Sevda Reunion, che ne tracciano l'evoluzione recente, insomma, attualizzandola ai nostri tempi. E il termine Sevda, Sevda deriva dal pare dall'arabo Sauda, che indica la bile nera e per estensione uno stato d'animo, come dire, di malinconia, desiderio inappagato, insomma passione struggente, insomma il concetto che poi troviamo in molte tradizioni popolari in giro per il mondo. Il genere nasce durante naturalmente la dominazione ottomana nei centri urbani della Bosnia Erzegovina. La Sevdalinka unisce insomma i melismi orientali alle strutture armoniche europee e canta l'amore non corrisposto, insomma la nostalgia, la bellezza delle città bosniache, Mostar, Sarajevo, Banja Luka, insomma, e naturalmente i drammi quotidiani dell'esistenza. Ecco, in origine veniva come dire eseguita a voce sola, insomma accompagnata soltanto da sax e liuto a manico lungo di origine turca, insomma poi è stato sostituito nel corso del secolo scorso dalla fisarmonica, insomma, e da piccoli ensemble acustici. Noi abbiamo scelto questa bellissima traccia da un album dei Mostar Sevda Reunion. Il pezzo che abbiamo ascoltato si intitola Negdje Udaline. Bene, vado a proseguire il nostro viaggio di questa settimana. Vado a presentarvi un artista, non lo faccio per la prima volta perché lei è molto brava, ve ne avevo già accennato in precedenti trasmissioni. Questa è un'artista siriana, lei si chiama Maya Youssef ed è una virtuosa del kanun. Il kanun è uno strumento antichissimo, insomma è una cetra trapezoidale tradizionale, insomma, della musica araba. Lei è compositrice siriana, residente da tempo nel Regno Unito, acclamata insomma, a livello internazionale come la regina del kanun. Nasce a Damasco in una famiglia di intellettuali e artisti, poi intraprende giovanissima lo studio della musica classica occidentale studiando violino, per poi innamorarsi perdutamente del kanun, uno strumento storicamente riservato in gran parte agli uomini. Insomma, si forma al prestigioso Conservatorio Superiore di Musica di Damasco sotto la guida di maestri sia siriani che turchi, approfondendo poi la complessa teoria dei makamat, che sono insomma in pratica le modalità della musica araba. E poi successivamente, a causa dell'escalation del conflitto siriano, lascia il paese, prima per l'Oman e successivamente per il Regno Unito, dove poi stabilisce la sua base artistica e di ricerca scientifico musicale. Insomma, la cifra poetica dell'artista, della Youssef, nasce naturalmente dall'esigenza viscerale, insomma, di elaborare il dolore della guerra e dello sradicamento. Per l'artista il suonare non è un mero esercizio virtuosistico, ma insomma uno strumento di guarigione spirituale, insomma speranza e costruzione di ponti interculturali. È un artista che amo molto. L'ho inserita in playlist e ho inserito un brano particolarmente bello. Sono tutti particolarmente intensi e intimi. Questo, insomma, fa riferimento allo sradicamento di cui dicevamo poc'anzi. Il brano si intitola My Homeland, Maya Youssef, a Controvento e a Radio Città Fucico.

0: Un altro pezzo meraviglioso dalla Siria, My Yourself, pezzo che abbiamo ascoltato, My Homeland. Naturalmente siete su Radio Città Fujiko, l'ascolto di Controvento. Abbiamo aperto l'appuntamento di questa settimana con un pezzo particolarmente bello, una bella rivisitazione di Gabriele Cohen. Poi ci siamo spostati ad ascoltare i Mostar, Save the Reunion e adesso My Yourself. Ci dobbiamo fermare e per pochissimi minuti, insomma il tempo di lanciare la pubblicità, vi aspetto sempre su 103.1 di Radio Città Fujiko. A più tardi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

Ritorniamo in diretta 21:36, sempre all'ascolto di Controvento con Salvatore Titolo. Naturalmente siete su Radio Città Fujiko. Come preannunciato in apertura, andiamo a parlare del nuovo album dei Tammy Crest, il sesto album in studio della band Tuareg, pubblicato a maggio di quest'anno per l'etichetta, l'ottima etichetta, con un catalogo veramente di primo livello, la Glitterbeat Records. Il titolo Assikel, che in lingua Tamashek, la lingua dei Tuareg, che insomma significa viaggio oppure cammino, e sintetizza insomma la traiettoria fisica e spirituale, ma anche politica, insomma, del gruppo che si è formato intorno al loro leader carismatico, il frontman Ousmane Agmoussa, nell'area di Tinzawaten, insomma al confine tra Mali e Algeria, formazione che porta avanti da tempo insomma la tradizione del Kel Tamashek, il popolo Tuareg. Insomma, Assikel in tutto il suo album insomma esplora in modo profondo e diretto insomma le urgenze del presente, rifletto insomma sulla realtà di un popolo costretto alla diaspora dalle continue instabilità politiche e dai conflitti che attraversano il Mali e naturalmente il Sahel, e la memoria ancestrale insomma e la resistenza sono parti pregnanti sia delle liriche sia del loro progetto nella loro interezza, liriche che poi denunciano la repressione, insomma la perdita dei territori tradizionali, celebrando al contempo insomma la capacità di resilienza culturale dei nomadi Tuareg. Album che è stato, ricordiamolo, è stato registrato su un nastro analogico con i musicisti che suonavano live nella stessa stanza, conferendo poi ai diversi brani un respiro acustico insomma caldo, fortemente atmosferico. Bellissima la traccia che abbiamo scelto e inserito in playlist, Aitma, loro erano Tammy Crest. Beh, adesso si cambia scenario sonoro con la prossima proposta, una bella rilettura di un pezzo dell'ottimo Ilyan Ersin con il suo Istanbul Session. Il pezzo è rivisitato da Can Dusara in un remix, si intitola Birds. Eccolo a voi, ascoltiamolo insieme.

Bellissimo davvero, questo è un estratto dal secondo volume di questo progetto di Ibrahim Malouf, Trumpets of Michelangelo, volume 2, album che poi segna un altro capitolo discografico per questo trombettista straordinario franco-libanese, un artista che si conferma come uno dei sicuramente dei più instancabili visionari innovatori della scena e world contemporanea. Il progetto diciamo non nasce solo come come dire un'opera discografica, ma insomma è un vero e proprio manifesto filosofico e tecnologico. Il titolo rende omaggio a suo padre Nassim Malouf, che inventò la celebre tromba, ricordiamolo, a quattro pistoni, capace di riprodurre i quarti di tono tipici della musica araba e dei makamat, e naturalmente un tributo anche al liutaio Michelangelo, con cui Ibrahim ha, come dire, ingegnerizzato e prodotto un nuovo modello personalizzato della tromba, strumento per renderlo, come dire, accessibile a una nuova generazione di musicisti. Album particolarmente bello, ve lo segnalo. Due date per lui in Italia, in questo autunno, tra l'altro una è confermata la sua presenza a Jasmine a Milano, e dove presenterà proprio insomma questa nuova produzione discografica. Bene, sono le 21:50, sempre all'ascolto di Controvento su Radio Città Fucico, a tenervi compagnia come sempre al mercoledì in questa fascia oraria che va dalle 21 alle 23. Salvatore Titolo.

0: E questa settimana vado a parlarvi di Gaetano Partipilo, artista sassofonista, insomma, tra i più poliedrici ed eclettici della scena jazz contemporanea italiana e naturalmente europeo, artista che nasce a Bari, si distingue per questo suo approccio al sassofono alto e soprano fortemente intriso di contaminazione stilistica in suono, insomma, unisce il linguaggio del post-bop acustico alle sonorità nu jazz, come avrete sentito anche da questa traccia, elementi di funk, elettronica e crossover. Figura chiave, insomma, della scena jazzistica pugliese, cresciuta tra insomma, la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. L'artista ha collaborato stabilmente poi con suoi colleghi come Gianluca Petrella, Fabrizio Bosso, Nicola Conte, Roberto Gatto e tanti altri, insomma. Davvero molto molto bravo, come nel brano che abbiamo ascoltato, Gaetano Partipilo. Il pezzo bellissimo, fra l'altro, si intitolava Death March. Benissimo, a questo punto ci dobbiamo fermare, sono le 21:58, c'è da dare lo spazio per la pubblicità. Pochissimi minuti, poi naturalmente ritorneremo in diretta. A più tardi.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
4: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
5: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
6: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

Ed eccoci qua per la seconda parte di Controvento 22.06, sempre in compagnia di Salvatore Titolo qui su Radio Città Fujiko. E andiamo a parlare, ci spostiamo in Brasile, andiamo a parlare di questa straordinaria cantautrice, le Marília Duarte, finissima cantautrice, interprete brasiliana, insomma, la cui cifra artistica risiede nell'incontro, insomma, tra la tradizione della musica popolare brasiliana e le sfumature della bossa e naturalmente sonorità che guardano all'intimismo del jazz contemporaneo, insomma. Il titolo che abbiamo scelto e inserito in playlist si trattava di Infinito Particular, brano che fa da ponte, insomma, tra il repertorio iconico della moderna musica popolare brasiliana, brano reso celebre in origine, insomma, dall'omonimo dal gruppo firmato da Marisa Monte con Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes. Ecco, dicevamo, la ricerca espressiva e personale della Duarte che ritroviamo in questa rilettura e in questa bellissima interpretazione che spoglia, insomma, la struttura di ogni artificio pop per valorizzare, insomma, l'essenza poetica del testo, arrangiamento che si fonda poi su un dialogo decisamente sofisticato tra la voce, insomma, la chitarra e i caldi intrecci di pianoforte e contrabbasso nel brano che poi celebra naturalmente l'universo interiore, insomma, la fragilità, la vastità dei sentimenti particolari, insomma, e personali, trasformandosi in una sorta di invocazione all'introspezione e all'ascolto, lento. Marília Duarte a Controvento. Bene, andiamo avanti molto velocemente. Beh, adesso vado a presentarvi questo gruppo che era nato per gioco, insomma, ecco, una ghost band, insomma, e poi i loro lavori sono stati accolti benissimo sia dal pubblico che dalla critica, insomma, e si sono svelati. Loro si chiamano Web, è un supergruppo tedesco, li ascoltiamo in questo bellissimo pezzo del 1969 riletto, rivisitato. Questo in origine era un tributo al grande Charlie Parker, il pezzo di Bird's Lament, Web Web Web.

siamo andati indietro nel tempo con questa Safari Strut, sicuramente una delle tracce più rappresentative, incendiarie, contenute nell'album Artology, pubblicato per l'etichetta Now Again Records, a firma dei Whitfield Brothers. Dietro il nome poi si celano i fratelli tedeschi Jan e Max Whitfield, già membri fondatori, ricordiamolo, dei Poets of Rhythm, considerati veri e propri pionieri, insomma architetti del movimento deep funk, il retro soul europeo degli anni 90, e dagli anni 90 in poi, insomma, se col primo album In the Room avevano, come dire, ridefinito i canoni del funk analogico grezzo, con Artology il duo ha ampliato, insomma, la propria traiettoria verso una visione, se vogliamo, psichedelica globale. Insomma, il brano incarna perfettamente, insomma, la cifra dell'album, un'esplosione sonora ipnotica e contaminata, insomma, che fonde raw funk, afrobeat, psichedelia e l'immancabile musica etiopica. Benissimo, dopo i Whitfield Brothers, adesso vabbè, ci avviciniamo a cose più recenti con la prossima proposta. È un artista che abbiamo già avuto modo di presentarvi, lui si chiama Yoni Mairaz, artista molto molto interessante, ho avuto modo di conoscerlo soprattutto con un album di Book Tse pubblicato nel giugno del 2023 per la rinomata etichetta Astigmatic Records, etichetta polacca. Il pezzo che andiamo ad ascoltare si intitola International Plots, Yoni

Inseriamo questa settimana anche questa ottima produzione, che sono un trombettista cubano, ma conosciuto nel circuito del Jazz Festival in Europa. Si chiama Amik Garra con il suo quintetto Ciachamik, il pezzo che abbiamo ascoltato, insomma, in odore di sonorità Latin Jazz. Restiamo sempre a Cuba perché c'è questa collaborazione straordinaria che ritroviamo nel brano Blues, e vede lo straordinario sodalizio tra la cantautrice e chitarrista Mariana Fatoumata Diawara, il pianista cubano l'ottimo Roberto Fonseca. Ambedue rappresentano uno degli incontri più luminosi ed emblematici della world music contemporanea, insomma, capace di ricucire la frattura storica e geografica del triangolo atlantico attraverso il linguaggio del ritmo. Pubblicato all'interno del precedente album della Diawara, vale a dire London Co., e anche in questo caso vediamo questa collaborazione con Roberto Fonseca. Il pezzo intitola Blues e vede naturalmente al pianoforte l'artista cubano. Beh, come suggerisce il titolo, insomma, la traccia riavvolge il nastro della memoria musicale, riportando il blues afroamericano alle sue autentiche radici africane e afrocubane. Insomma, la traccia di questo brano si sviluppa attorno alla voce calda ed espressiva della Diawara, che canta una toccante dedica e naturalmente un atto di gratitudine verso la famiglia e gli affetti, affiancata, insomma, dal tocco percussivo e fluido del pianoforte di Fonseca, incontro che poi fonde, insomma, la malinconia del Guasulù maliano con l'armonia jazzistica e la cadenza caraibica di Fonseca. Allora, andiamo all'ascolto di questo pezzo di Roberto Fonseca e della Diawara. Eccolo voi, e ve lo metto su.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

E ci siamo spostati sulle atmosfere folk con questa pregevole produzione. Si trattava di Carolina Rain, brano pubblicato per la celebre etichetta Nonesuch Records, che rappresenta una delle vette compositive ed esecutive, insomma, della discografia recente dell'ottima folk singer Rhiannon Giddens, artista, ricordiamolo, vincitrice del premio Pulitzer per la musica e figura simbolo del recupero filologico e creativo dell'americana, insomma, e delle radici afroamericane, insomma, situato al centro questo Carolina Rain, una ballata particolarmente intensa, insomma, fortemente cinematografica, che unisce la narrazione del racconto rurale alla potenza lirica della tradizione appalacchiana, che la rievoca fortemente, brano che racconta di storie, di memorie, insomma, perdita e redenzione radicata nei paesaggi del North Carolina, che fra l'altro la terra poi natia dell'artista. E la pioggia, come dire, diventa una metafora catartica, un elemento naturale capace di lavorare e di lavare, insomma, di lavare via i dolori del passato e le ingiustizie storiche. Inserito nel percorso discografico inaugurato con You're the One e arricchito poi dalle sue collaborazioni con il nostro Francesco Turrisi e il Silk Road Ensemble, Carolina Rain conferma, insomma, l'abilità della Giddens di far parlare il passato con la voce del presente. Non fa che, insomma, confermare ciò che sapevamo di buono circa la sua grande capacità artistica. Bene, molto velocemente, sono le 22:42 in questo momento. Beh, adesso sta piovendo, finalmente sta piovendo a Bologna, lo possiamo dire per gli amici che ci ascoltano da fuori regione, e questa è una notizia, indubbiamente è una bella notizia, insomma, dopo le guerre, insomma, con le zanzare che subiamo da maggio per tutta l'estate e tutto quanto, forse prenderemo un po' di pace. Benissimo, adesso vado a presentarvi un artista che ho già trasmesso, fra l'altro, un artista molto molto apprezzata, fra l'altro è stata la prima artista pakistana a vincere un Grammy Award. Stiamo parlando di Aroy Aftab, un'artista straordinaria, e in questo caso abbiamo scelto un brano dove rivisita in modo straordinario un pezzo del classicismo della tradizione europea, insomma, stiamo parlando di Autumn Leaves, Aroy Aftab e James Francis, eccolo qua, ascoltiamolo insieme, il pezzo è bellissimo, alzate il volume della vostra radiolina.

questa è una produzione di un paio d'anni fa, uscito nel 2024. Avrete riconosciuto sicuramente il tocco di Mark Knopfler, l'album bellissimo tra l'altro, One Deep River, come la traccia che abbiamo ascoltato, album che si muove tra folk, elementi di rock e naturalmente tanta musica americana. Bellissimo il pezzo scelto, inserito in playlist per insomma rievocare questa gran bella produzione di Mark Knopfler, che insomma nonostante l'età, insomma, e le tante produzioni discografiche, riesce sempre insomma a regalarsi delle autentiche perle. Bene, adesso questa settimana siamo quasi addirittura d'arrivo. Questa settimana andiamo a ricordare un pianista, un compositore svedese, stiamo parlando di Esbjörn Svensson, artista scomparso nel 2008, artista che è stato poi uno dei musicisti più influenti e rivoluzionari insomma della storia del jazz europeo contemporaneo, leader del celeberrimo trio insieme al bassista Dan Berglund, al batterista Magnus Ostrom, l'artista scardinato insomma le barriere tradizionali del jazz, avvicinando il genere insomma al pubblico del rock, dell'elettronica, del pop d'avanguardia insomma. Chiaramente dopo la sua tragica e prematura scomparsa avvenuta nel 2008 in un incidente subacqueo, la figura di Svensson è rimasta un punto di riferimento imprescindibile. Nel 2022 la sua casa discografica, la ACT Music, ha pubblicato un album solista postumo, intitolato Homes, contenente registrazioni inedite al pianoforte acustico eseguite nel suo studio domestico poche settimane prima di morire. All'interno di questo lavoro intimista e meditativo si colloca la traccia che vado a presentarvi in trasmissione, vale a dire The Rest of Me, traccia finale e rielaborazione dei temi dell'album a seconda delle edizioni, dei concerti, tributo dedicati all'opera. Andiamo all'ascolto dunque di Esbjörn Svensson, il pezzo invece I'm Me and You, è tutto pronto, possiamo lanciarlo molto velocemente perché i tempi davvero stringono.

0: finanziamento della ricerca scientifica. Indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
1: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.

0: Buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Questa è Yard FM. È la versione radio della nostra crew che si chiama The Yard. Siamo un collettivo di DJ bolognesi, per chi non ci avesse mai ascoltato. E questa sera siamo io, Ettore, in Arte Plane, Giulio con me, a.k.a. DJ Pollo, e Riccardo Romagnoli. E vi presenteremo alcuni dischi della nostra collezione che ci piace sia ascoltare per i fatti nostri che mettere appunto quando suoniamo in qualche evento nella nostra città e fuori. E, la divulgazione musicale, diciamo, è l'argomento di questa sera. Il tema che ci piacerebbe presentare, partendo dalla prima parte di questa registrazione, sarà appunto il down tempo, quindi un genere piuttosto lento, ritmato da frequenze basse ma abbastanza d'ascolto. Appunto, passo la mia parola a Giulio, e chi è il Pollo. Ecco qua con me Giulio.
1: Ciao a tutti, qui Giulio. Come primo disco, per iniziare, vi volevo presentare un disco di Angelo Vaggi. Questo disco appartiene a una compilation, in particolare una compilation del 1981, che ovviamente è stata ristampata. È una compilation che contiene diversi artisti, quindi un various, come si suol dire, e tutti artisti appartenenti alla scena underground milanese dei primi anni 80 o fine anni 70. E dunque, buon ascolto.

0: merda nei Picchi dal Pozzo, del disco Picchi dal Pozzo, un disco del 1976, prog rock, un disco italiano. E questa band ha prodotto pochi altri dischi, ma i componenti hanno fatto tanti altri dischi con tante altre band, e spero abbiate apprezzato. A questo punto direi che posso passare il microfono al mio collega qui, Rick.
1: Buonasera a tutti, invece ora ci sposteremo in Inghilterra nel 1996, anno di produzione di Balance. Prodotto questo disco per Holistic Recordings, intitolato Smile. Balance è un progetto condotto secondo l'etichetta Holistic Recordings, probabilmente da Max Brennan, e quindi sotto forma di questo possibile alias. È un disco left field da un tempo.

adesso metterò un disco, vi presento un disco di della Sound Lab Recordings, che è un'etichetta austriaca. È un Various, quindi composto da vari artisti, sono quattro brani di differenti artisti, tutti e quattro, e questo è un pezzo che a me piace molto mettere nelle situazioni tranquille, come nel chill room o anche in un podcast potrebbe stare bene. Comunque è un brano di inizio 2000, del 2001 di preciso. A voi l'ascolto.

per la traccia selezionata da Ettore. E adesso vi presenterò un'altra traccia mia. Questa traccia è di Glide, che è un alias di Will Sergeant, un famoso chitarrista. E la cosa interessante di questo disco in particolare è l'etichetta Ocre Records, e questo insieme ad altri, non solo dell'artista Glide, però l'etichetta ha un sacco di dischi che io apprezzo veramente tanto. Ho scelto questo oggi più che altro per il tema dell'episodio, che è roba più down tempo, meno magari da pista. Vi auguro un buon ascolto.

0: Grazie Giulio per questo ascolto, disco bellissimo, intitolato tra l'altro Experts from a Space Age Freakout Part 3, cioè registrato live al Bubble Pat a Liverpool, un locale di Liverpool, molto figo. E questa sera abbiamo l'onore di avere con noi, oltre che un nostro carissimo amico, anche un frequentatore assiduo dei nostri party, delle nostre feste, che è qua che mentre mettiamo dei dischi e ci beviamo qualche birretta ci sta appunto ascoltando e sostenendo, il nostro caro amico Federico Falanga, che è un artista, appunto un artista che vede le sue principali opere come installazioni luminose e, come citato precedentemente, ha contribuito a rendere sempre più belli e colorati anche i nostri party. Adesso passerò la parola a lui, vi spiegherà un attimo che cosa fa, per noi è molto interessante.
1: Confermo tutto, principalmente il mio ruolo era aggiungere luci in posti dove nessuno aveva chiesto di metterle.
2: Perfetto.
1: Scherzo, scherzo. Grazie a tutti, grazie ai ragazzi di The Yard che spaccano di brutto e sono dei grandi appassionati. E buona serata e buon ascolto.
0: Passiamo la parola direttamente al fratello in armi Ricky, eccolo qua.
3: E rieccoci per continuare invece sul filone inglese iniziato prima, e proporrò Paprika volume 1, un disco purtroppo un po' su quale non c'è troppo da dire, proprio per il fatto che è una known artist di etichetta ignota, anno ignoto, però categorizzato come Euro House e Trip Hop.

la gamba lì. Niente, vi presento quest'altro disco che ho avuto modo di prenderlo, pescarlo in mezzo alla mischia in un famoso negozio di dischi londinese che si trova a Brixton, Palace Vinyl, e il titolo del disco è Pinky McClure Hedonistic. È un lento, diciamo, da un tempone, se vogliamo chiamarlo così, e poi si riprende con un po' di voci, molto bello per me. A voi l'ascolto.

Grazie Hector per la traccia. Ora ascolterete Jenny del disco Victoria 2000 del gruppo Perdonatemi l'accento, che è un gruppo tedesco, si chiama Nacht und Nebel, che vuol dire notte e nebbia. Buon ascolto.

0: Piccola nota felice sul nome di questo gruppo, ovvero Nacht and Nebel, scusate la pronuncia, che vuol dire notte e nebbia. E questo nome definiva i prigionieri politici della Germania nazista che durante la seconda guerra mondiale venivano condannati a morte, ma erano ancora in attesa di esecuzione. Con questa simpatica e felice nota, passo il microfono a Rick che ci consiglierà l'ultima traccia per finire il programma di oggi.
1: Per accompagnare la buonanotte saremo ad ascoltare Fieldwork Exhibition, prodotto dalla leggenda Ryuichi Sakamoto e Thomas Dolby. Ryuichi Sakamoto, visionario giapponese, tra l'altro che ci ha lasciato 3 anni fa, che fece anche parte del Yellow Magic Orchestra, un disco dell'86 categorizzato come Abstract Electro Synth Pop Experimental. E la traccia per l'appunto è Fieldwork Long London Mix, e con quest'ultima traccia vogliamo augurarvi la buonanotte e ringraziare i ragazzi di Radio Città Fujiko. Sogni d'oro.

0: LOT. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità.
1: Uh-huh.
2: E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Corsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.